0: Cuneo io. Eravamo io, Totò, Peppino De Filippo. Salutiamo Marco e Martina, direzione Isola Rossa, Sardegna. E poi Domenico dalla spiaggia dell'anfiteatro di Bisceglie. Live su RTL 102.5.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metto basta

0: di Lipari su RTL 102.5 in console Sauto Pau.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

tutto il militare a Cuneo. Ma infatti ho citato Totò, certo, ho detto ho fatto il militare a Cuneo, eravamo io, Totò e Peppino De Filippo, così. Mamma che pignoli che siete. Siamo in diretta dal Turmali Delivery su RTL 102.5.

dal Turmalin Delivery e in tutta Italia, in tutto il mondo, ogni notte su RTL 102.5 suona forte la discoteca nazionale. In console, Beast DJ, South.

servizio in provincia di Palermo, Terrazini, 378 378 1025. La discoteca nazionale Belli è il ritmo che unisce l'Italia in costante.

0: Ehi Michela, qualcuno ti ama.
1: Non ti fede, sì, non ti fede. Non ti ama se mi di confiante. Non era mai bisogno. Voglia di non criança, da tua famiglia di innocenza. In amici di tagliata.

ogni caso, sì, è una frase che gira molto, ma è verissima, a volte noi lo diamo per scontato, ma almeno godiamocelo. È il concetto del qui ed ora. In questo momento siete felici? Ok. E allora i problemi lasciamoli fuori. Questo è il ritmo di RTL 102.5. Igor Sol, Mr. DJ, South of Out. La discoteca nazionale suona forte anche questa notte. 378 378 102.5.

cheerleader. Salutiamo anche Ada e Francesco. Stanno viaggiando dalle 18 di ieri sera direzione Sicilia. Non possono ballare perché stanno guidando, sono in macchina, ma si può muovere il piedino, dai. Si può ballare, non come in discoteca, ma con un po' di fantasia, no?

tu sei felice, pensi a quando finisce la felicità e cominciano i problemi, allora non ti godi la felicità, no? Quindi adesso se sei felice goditela, non pensarci. Questo è il concetto.

0: Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Campagnatico, in provincia di Grosseto, sono le 3 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. È previsto nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report, Siegfried Ranucci. Il vice premier Matteo Salvini ha auspicato che il report vada avanti senza Ranucci. È salito ad almeno 3.600 il numero di persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito a 254, ma ci sono anche notizie che fanno sperare di poter trovare sopravvissuti. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. Sono

0: 19 le città italiane anche oggi contrassegnate dal bollino rosso per il caldo afoso. Per avere una tregua bisognerà aspettare almeno il 17 o il 18 agosto. Quella in corso è la quarta ondata di calore più lunga dell'estate, ben 20 giorni consecutivi di temperature roventi. Siamo allo sport, l'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto a Parigi, una quadarella da record in fila, il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero e agli europei di atletica Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. È tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente fluida a quest'ora della notte su tutta la rete gestita. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Al tempo stesso sulla A10 Genova-Savona tornerà disponibile al transito il tratto momentaneamente chiuso per le stesse ragioni tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. È ormai andato.
4: Mi distruggi così.
3: Beh, dipende.
5: Ma chi?
3: Beh, non lo
5: chi
3: so. No,
5: andato
3: il giorno ormai.
5: Lo dici tu, sono le 3 del mattino o le 3 della notte. Yeah!
3: Yes!

0: Buonanotte amici, 3.03 di mercoledì 12 agosto, questa è Malanotte No Summer Edition, quindi la...
1: No, non è proprio, come no? Non è proprio summer, mettici un po' di inglese.
0: Ok, aspetta, summer edition, aspetta, bravo, fammelo dire, bravo. Summer edition.
1: Ok, summer,
0: it's okay for you, my pronunciation.
1: Yes, I know my way, amico mio.
0: Buonanotte, Armando Piccolillo in diretta dal Tourmalin di Lipari. Ciao Armando, buonanotte.
1: Ciao Andrea Tuzio, non Andrea Turzio, no, da non confondersi, quella è un'altra persona, sì, sì, che è arrestata. Da
0: evidentemente è arrestata a breve, no? Poco tempo fa.
2: E nemmeno Andrea Truzzo.
0: No, Truzzo proprio, no, guarda, se vuoi dire qualcosa a me ci mancherebbe.
1: Sono due Z, però Tuzio, una Z,
0: una
1: o due
0: sola
1: Z?
0: Una sola Z.
1: Allora perché mi scrivete due Z? Io non lo
0: ma
1: so.
0: Ma guarda, vabbè, chi è comunque che ha scritto due Z?
1: Ma c'è Leo Di Mauro.
0: Ah, ciao.
1: Allora
0: Leo.
1: 02 25 15 15 cominciamo, tesoro, chiamateci.
0: Sì, infatti, ma iniziamo sempre con il nostro Power It.

0: Giustiamo.
1: Perché se italianizziamo un attimo il titolo, sì. drink in LA. No, il drink è no. qua, non è in là, è qua. No. Brand Van 3000. Sì. Senti come lo dico bene.
2: L'hai detto
1: Brand Van 3000. Drink in LA, yeah. Su RTL 102.5, shake your body now. Sì. Non c'entrava
2: no,
1: niente.
2: No,
1: l'ho voluto dire.
2: No,
1: così.
2: Ma in scia sulla discoteca nazionale. Ci sta.
1: Con la scia.
2: Immagino che ci sia ancora gente che balla davanti a te in questo momento.
1: Sì, devo dire che ci sono belle ragazze questa sera che passano davanti alla postazione.
2: Ti distraggono? Ti distraggono?
1: Sì, mi distraggono perché sono un bravo professionista, bravo. Non dovrebbe distrarre.
2: Mai,
1: ma
2: mai.
1: Essendo io, capito.
2: Allora volevo chiedere, dato che non li abbiamo salutati prima, buonanotte anche a David Bella per la regia radio.
3: Sì,
2: ciao,
3: ma
2: David.
3: Infatti siamo tutti e due offesi, vedi che l'offesa che, che traspare dai nostri occhi.
2: Sì,
3: nostri
2: dalla voce.
1: Chiedo scusa, però ci vorrebbe anche l'accento siciliano, perché sennò non fai effetto, capito?
3: Mi hai affannato.
2: Buonanotte anche a Diego per la regia.
1: Ma per esempio, scusa, se uno lo dicesse in veneziano, no, e vicentino. Hai offeso, lo senti che
2: cambia,
3: però attenzione, Armando, ho sentito il tono e ti sembrerebbe anche male nei suoi confronti, che dici, sembra quasi timido quando lo dice.
2: No,
3: esatto. Quando dice, cavolo, mi dispiace, ti ho offeso, scusa, non lo faccio più, capito? No. Mentre se te lo dice un siciliano, capace
2: di dire, sembra più minaccioso, ma in realtà non lo è.
1: Bravo.
2: È un po' ma perché come se napoletano.
1: Se lo dici in italiano sembra più alle scuole elementari, maestra, invece se lo dici in dialetto, oh. Mi hai offeso, ho capito.
2: Sì.
1: E allora bacia le mani, bacia le mani.
2: Sì, c'è addirittura, devi sapere, Armando, che arrivano dei saluti per Leo Di Mauro, addirittura così.
1: Leo Di Mauro ha il suo pubblico.
3: Ragazzi, c'è una pletora di fan.
2: Ma incredibile.
1: Sì.
2: E poi se possiamo salutare al volo Giovanna, Marcello, Claudio. Ciao ragazzi, continuate pure a scriverci. Però, come ieri, preferiamo i vocali. Cioè, preferiamo sentire.
1: Esatto, oppure chiamateci allo 02 25 15 15.
2: Oppure
1: va bene, se vuoi mettere una canzone,
2: già
1: partita,
2: fratello. 378 378 1025. Qui invece,
1: scusami se ti interrompo, tesoro. Prego. Mi affido a RTL per chiedere a Michela se mi vuoi sposare. Ma con questo caldo, chi si sposa?
2: Ma chi te lo fa fare in generale?
1: Ciao ragazze.
2: Ciao. L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci.

0: bella.
1: Him in for the Weekend e Coldplay su RTL 102.5. Scusami, dovevi farlo tu, l'ho fatto io al posto tuo.
2: No, ma va benissimo così. Anche

0: Perché io devo dire una cosa importantissima.
1: Stasera sei un po' agitato.
0: Ma quanto mai, mamma mia, proprio stasera. Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. E non dite che non ve l'avevamo detto.
1: Molto bene, cari amici. Allora, sì, ci sono, cioè, puoi salutare anche noi Giovanna e Marcello. Ciao ragazzi.
0: Ma sono
1: un messaggio che dice: puoi salutare tutti?
0: E se noi
1: ma
0: possiamo...
1: chi? Se non ci scrivi il nome, chi devo salutare? Il mondo?
0: Diventa difficile. Vabbè, invece sì, è bello. Saluta il salutiamo l'Italia.
2: Spariamo nomi a caso. Dai.
0: No, per carità. Amici, 378.
1: Ciao Patrizia.
0: 378 1025. I vostri vocali,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Svetlana.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
11: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Grazie, ma perché tutta questa cosa? Cioè, c'è il mio pubblico!
1: Hai il tuo pubblico! Hai il tuo pubblico!
0: Grazie, grazie. Vabbè, ho finito di fare il cretino. E 3:27 minuti. Ma c'è Tonino?
1: Ciao Tonino, sì. Buonanotte.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, naturalmente, perché evidentemente hai iniziato a lavorare già da un po'.
0: Grazie Tonino, grazie.
1: Vai bravo, Armando. Tonino, tu volevi dirci una cosa, perché in apertura di trasmissione cosa è successo, Tonino, che hai voluto sottolineare ci hai voluto dire, come si dice in dialetto, che cosa?
0: Mi stai facendo venire sonno, Andrea.
1: Buonanotte.
2: L'offesa.
1: L'offesa, benissimo, sì. Dici pure.
2: L'offesa qua, dalle nostre parti, si dice, manfannisti.
0: Scusa, dalle nostre parti dove?
1: Bravo,
0: ad Amsterdam dove? In Australia dove?
1: A Messina.
2: A Spadafora di fronte a te, Armando, direttamente.
0: È vero.
1: Salutalo da lontano, forse ti vede.
0: Dillo in italiano, per favore. Dillo in italiano, mi stai offendendo.
1: Mi hai offeso.
0: Lo vedi?
1: Ok.
0: Lo vedi? Già è diverso. Mi hai offeso.
1: Mentre nel dialetto messinese è?
2: Mi offennisti.
0: Ma non metti, per esempio,
1: vanno nel passato remoto. Tutto attaccato.
0: Scusami, ma un rafforzativo non lo metti sul finale? Ma offendeste, fatoso.
1: No, vabbè, fetuso no. Mi sembra il caso.
2: No, pure gli puoi dire diversamente, ma offendiste per filordo.
1: No, forse è meglio.
2: Domanda, Armando, stai mangiando a Lipari?
0: Ma lascia stare.
1: Te lo dico perché? Te lo dico io da Milano, sì.
0: No, in realtà
2: il pesce
0: no,
2: è buono a Lipari.
0: Buonissimo, il pesce è molto buono a Lipari, costa un botto di soldi.
1: No,
0: lo vedi che sono dimagrito, sono diventato la metà, sto mangiando sempre insalate dalla mattina alla sera, non ne posso più.
1: Ma davvero? Chi te lo fa?
0: Scusami, Tonino.
2: C'è chi può e chi non può.
1: Esatto, bravo Tonino.
0: Cosa fai nella vita tu, Tonino? Cosa
2: Armando,
0: fai?
2: Sono l'amico tuo, quello brutto, io che compro il pesce tutte le notti.
0: Ah, quello con gli occhiali! Ah, Tonino, ma
1: il tuo pubblico, il tuo pubblico risponde Tonino, sempre per sé.
0: Devi sapere che Tonino è bruttissimo,
1: ma è
0: poverino.
1: Vero.
0: Ma ha detto a me che sono brutto. Lui indossa degli occhiali che sono orrendi.
1: Va bene. Queste cose vi potete telefonare a casa? Sì, meglio, sicuramente.
0: Allora, Andrea, devi essere geloso.
1: No, non so, perché
0: lui va a pescare, lui va a comprare il pesce di notte congelato, sì. E poi lo spaccia
2: non
0: per fresco, capito?
2: Non è vero.
1: Vabbè, Tonino, grazie mille, buon lavoro,
2: ciao,
1: buonanotte. Ciao.
3: Oh, scusate ragazzi, non avevo capito all'inizio quando diceva congelato, pensavo che gli desse gelato al pesce.
1: Fai bravo,
3: così era,
1: mamma mia,
3: anche. Era contento, mamma.
1: Allora Armando, purtroppo questi siamo e non ci possiamo fare niente, non c'è proprio.
0: Allora io so che lo faccio, cosa? Andrea, ti faccio proprio ciao
1: con la mano. E c'è anche Manu che ci fa ciao, bongo bong. Mamma.

0: Le 3:35 minuti RTL 102.5 Baby Steps, la nuova di Olivia Dean. Siamo tra l'11 e il 12 di agosto. C'è di mezzo la settimana di Ferragosto. Sì. Ragazzi, siete tutti arrivati, siete tutti
1: nel senso,
0: già
1: alla fine, siamo arrivati alla fine. No, sì, quello.
0: No,
1: quello
0: siete arrivati tutti in vacanza, in destinazione, lo leggiamo nei vostri messaggi. Siete anche spaparanzati a quattro di bastone sulla spiaggia.
1: Sì, c'è anche chi in questo momento sta facendo qualcosa di diverso. Io te lo leggo il messaggio così come ci arriva.
0: Sì, vanno
1: rispettati i nostri veri normal people. Ma quanto è bello osservare il cielo notturno mentre stai per fare un bisogno fisiologico e aver visto anche una... lui dice una meteora, ma più che altro è una stella cadente.
2: Sì, sì, perché in realtà sono meteore.
1: È nottata di stelle cadenti.
2: In realtà, come dice lui, sono
1: una meteora.

0: però stelle cadenti.
1: Beh, è più bello, è più romantico. Esatto. E a proposito di romanticismo, Armando, senti questo vocale.
2: Armando, noi parliamo, diciamo, ma fannesti, cosa è inutile?
1: Cosa inutile, non è proprio.
3: Ma perché, allora, Messina, in quanto più vicina a Reggio Calabria, sì, quindi prende un po' di cose calabresi e arriviamo subito al punto.
1: Che okay, giustamente.
3: Offendeste, punto. Invece Palermo è più teatrale.
1: È vero.
3: Vai a fare cosa? Hai capito? Dopo che l'hai detto, vai a fare.
0: Infatti, a Palermo usano pure il passato remoto.
1: È vero, che funziona di più. Che funziona di più.
0: Io andai.
1: Sì, allora,
3: il passato, passato remoto di andare è
1: andai. Esatto. Sì.
3: Andai, andasti, andarono.
1: Sì, esattamente. Bravo Armando, ha studiato la grammatica. Calvin Harris, Feels.

0: Ulala, Fields, Calvin Harris, c'è Pharrell Williams, c'è Katy Perry, c'è anche Big Sean. Alle 3:40 minuti, RTL 102.5, siamo Andrea Armando nella versione Summer Edition di Malanotte sì. No. Quanto sono bravo.
1: Certo, ma noi te lo diciamo anche da qui, spero
2: ma
1: tu
2: vuoi
1: ci
2: saperlo
1: senta.
2: Quanto sì. sei bravo? Da 1 a 10?
1: Da 1 a 10, quanto?
0: Da 10, 0.
1: Da 11, minimo 11.
2: Fate il giro al contrario.
1: E che fai? Ti fermi a 10? Ma per quale motivo? Per Armando Piccolillo possiamo anche sfondare quel tetto del 10. Ci mancherebbe altro. Continua a arrivarci un bel po' di messaggi, ma adesso ne leggiamo un pochino, anzi più che altro preferiamo ascoltarvi, ed è facilissimo farlo, mandarceli, intendo 378 378 1025. A tra poco.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011

0: 10 euro. Tanfis 899 TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete!
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Summer Funk, bellissima. Francesco Gabbani su RTL 102.5, sono le 3.45 minuti, buongiorno, buonanotte, buon quello che volete.
1: Sì, sì, beh, siamo il programma, lo sai che siamo il programma a cavallo noi?
0: Eh certo, andiamo sempre, quando si bella a cavallo, diceva una vecchia canzone, non è quella?
1: Ma a cavallo tra un giorno e l'altro.
2: Ah,
1: non a cavallo così.
2: Però tu mi illudi.
0: Esatto.
2: Cioè, che bello che se entrassi un cavallo in onda qui.
1: La prossima volta faccio una cosa, entro in onda con il cavallo. Sì. Siamo a ecco, perfetto. Benedetto, ciao, buonanotte.
3: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno Armando.
1: Buongiorno.
0: Cosa vuoi?
1: No, come cosa vuoi? Aspetta un attimo.

0: Benedetto. In questo momento dove ti trovi? Geolocalizzati.
1: Guarda, io mi trovo sulla via Appia tra i canali del Pontino e come dicevo nel messaggio mi ero fermato a fare colazione.
0: Sì, con che cosa? Con che cosa? A fare colazione con che cosa che è importante?
1: Ma guarda, io rigorosamente cappuccino e cornetto con marmellata di visciole.
0: Buonissimo, buonissimo.
2: Bravo, bravo.
1: E questa è la mia partenza.
2: Ricordiamo la marmellata di visciole si diversifica, diciamo così, dalla marmellata di albicocche in quanto è scura,
1: è marmellata scura, anche
2: bravo.
1: Se è tecnicamente è scorretto dire marmellata perché la marmellata si fa solo allora per quelli precisini la marmellata si fa solo con gli agrumi,
0: è confettura, quella è confettura,
1: quella è confettura,
2: pure congettura potrebbe essere una congettura.
1: Benedetto, guarda caso, allora, mentre facevo colazione c'erano tre ragazzi che si preparavano ad andare per canali qui nel Pontino a raccogliere rane perché ne volevano fare rane fritte dorate a colazione.
0: A colazione,
2: ma che schifo.
0: A colazione. Ma no, che schifo. No, io sono con Armando le rane. No, grazie. Io non so se l'avete mangiate qui in onda. Armando, sì, evidentemente no, nemmeno io.
2: No, ragazzi, scusate, le rane non è che hanno la coscia di pollo.
0: Quella sì, ma se magna, ma se magna.
2: Ho capito. Tu, Benedetto, che sai di rane. Che gusto ha la rana?
1: No, non lo so, anzi per me è stata una pena sentire questa cosa, però sono ragazzi del nord, del torinese, sì. E loro per tradizione
0: loro
1: mangiano queste, queste rane.
0: Sì,
1: posso dire, aggiungere una cosa?
0: Prego.
1: Andrea, no. Guarda, ritieniti fortunatissimo a condurre insieme ad Armando, perché ti dico che noi del gruppo dei deficienti siamo stati battezzati proprio da Armando e guarda, ci ritroviamo. No, è vero, Armando, non ci rinnegare, perché ti porto tutti i testimoni, ci hai battezzato i deficienti e guarda adesso come ci troviamo, quindi grazie a te ci troviamo qui.
0: Siamo tutti, Andrea, sulla stessa barca, Benedetto.
1: Ritieniti fortunatissimo, grazie.
0: Ciao Benedetto, allora, ciao.
2: Abbiamo molto da fare, Benedetto, ti dobbiamo salutare. Comunque lasciatele stare le rane, lasciatele stare.
3: Sono d'accordo con Armando. A me piacciono le rane.
0: No,
3: comunque prima io avevo capito marmellata di bisce.
0: No, di bisciole, che bisce.
2: Attenzione, oggi è stato denunciato uno che ha ucciso una biscia.
0: Quindi fate i bravi.
2: Perché la biscia
0: è pericolosa. Ancora sono espinato.

0: E maledetto me, Fulminacci, RTL 102.5. Sono le 3:54 minuti. Adesso, caro Andrea Tuzio, che non sei altro, sì, ci concentriamo sui vocali.
1: Sì, aspetta, ce l'abbiamo. Dammi un secondo, perché prima ti volevo leggere questo. Ciao, amici della notte, sveglio nonostante giornata di riposo. Sì. Gente che nonostante non lavori ci ascolta lo stesso, perché, come si dice, entriamo nel cuore. Ormai la sveglia delle 2:45 è nel DNA, come dicevo. Meno male, ci siete voi, ci scrive Andrea. E poi Armando, a proposito della rana, ci scrivono: se la rana è piccola, la friggi e mangi tutto, tipo patatina.
0: Ho capito, però poverina, mi dà fastidio, cioè se la rana non dà fastidio, la rana è lì che gracchia.
1: Che gracchia, ma pare che perché mica gli altri animali che te mangi danno fastidio in generale.
0: Perché non ti mangi la rana quella velenosa, eh? No, mangiati quella se sei brava.
1: No, quella si lecca.
0: Ma come?
1: Ah, non sai niente. Armando. Vabbè, te lo spiego dopo fuori onda, però, se me lo concedi.
0: Esperti di rane.
1: Sì, siamo qua esperti di rane. c'è il vocale, sentiamo.
2: Visto che parli di cavalli, ti saluto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Furia 58 da Raccolta Latte.
1: Vedi, c'è Furia.
2: E dopo una settimana che sentivo parlare bene di Vanessa, voglio riaccogliere il nostro Andrea Tuzio in questo modo.
1: Grazie.
2: Uno di noi! E Tuzio è uno di noi! Uno di noi!
1: Grazie mille.
2: È uno di noi.
1: Grazie.
0: Vabbè, Furia cavallo del questo.
1: Sì. Scusami, stavamo parlando di cavalli. È arrivato Furia 58. Ticket to Ride dei Beatles, perfetta, perché prendo un biglietto per cavalcare.
0: Ma chi sei?
1: Mamma mia,
0: sei il numero uno.
1: Il numero due, ci sei tu.

0: Care, Ticket to Ride dei Beatles su RTL 102.5. Certo, Andrea l'ha annunciata meglio.
1: No.
0: Ha fatto tutto, capito?
1: Vabbè,
0: quella cosa lì,
1: sì,
0: perché lui voleva far vedere, ciao, io lo so fare e voi no.
1: È un po' vero.
0: Non
1: però.
0: Si mette, come è un po' vero? Come ti permetti? Non si mettono in difficoltà i colleghi. Buongiorno ragazzi, mi state facendo compagnia con la speranza di partire con il treno e non essere bloccato dall'ennesimo incendio lungo la linea ferroviaria. Un saluto da Alessandro.
1: Magari dopo lo proviamo a sentire, vediamo se la cosa è andata bene. Va bene amici, è finita la prima ora, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Pisticci, in provincia di Matera, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero. Sarebbe un accompagnatore di 59 anni e non un capo scout l'uomo che ha perso la vita ieri pomeriggio a Bosco di Corniglio nel Parmense nel tentativo di soccorrere un ragazzino di 13 anni caduto in una scarpata. La vittima era il padre di due bambini anch'essi presenti al campo. Cambiamo decisamente argomento. Cristiano Ronaldo si è sposato con Georgina Rodriguez. CR7 ha pubblicato sui social una fotografia ravvicinata delle loro mani con le nuove fedi ben visibili. E siamo allo sport. L'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto a Parigi, una quadarella da record in fila, il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero e agli europei di atletica Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. È tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la rete, prestate però maggiore prudenza sulla 27 Venezia Belluno, considerato il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e il bivio con la 27, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci qui amici, inizia la seconda ora di Malanotte No in questa Summer Edition con Armando Piccolillo.
0: e Andrea Tuzio.
1: Buonanotte,
0: amici.
1: Buonanotte. Ma Armando, ma avete sentito? Avete sentito?
0: Certo, certo.
1: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Quindi Armando, cos'è che devono fare i nostri veri normal people?
0: Niente, non dovete fare assolutamente niente. Ah no, scusami, dovete acquistare subito il vostro biglietto. No, non dovete fare niente di eccezionale.
1: No, no, no.
0: Dovete acquistare il biglietto. Noi ve lo stiamo dicendo, non è che poi è arrivata alla fine. Ah, ma non c'è il biglietto, come faccio? Come fai?
1: T'attacchi.
0: Dovevi pensarci prima. Ma volevo dire una cosa molto importante anche ai ragazzi che ci stanno ascoltando in questo momento alle 4 del mattino, magari con i genitori in macchina. Guaglio, tra un mese comincia la scuola.
1: Siete cattivissimi, però.
0: Tra un mese comincia la scuola, evviva!
1: 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02-25-1515. Power it!

0: Samurai J su RTL 102.5, 4 e 7 minuti, la versione Summer Edition di Malanotte. No, amici, aspetta che ti faccio quello più soft.
1: Ci voleva soltanto soft. Il sospiro. Sì. Beh, il sospiro. Ah. Sì, fa tutto. Alessandro, che credo stia sospirando parecchio. Ehi. Alessandro, buonanotte.
2: Buonasera, buonanotte, buongiorno.
1: Ciao, non sei neanche tu.
0: Non sei tu. No. Abbiamo sbagliato il numero, Alessandro. Non sei tu.
1: Dai, fai bravo. Alessandro, geolocalizzati, dove sei?
2: Allora, io sono di Campolione.
1: Ok.
2: Però vivo a Campolione.
0: Scusa, Campolione vicino Campolione, Anzio,
2: vicino Anzio, Nettuno, Latina, Nettuno, Aprilia. Okay. Io faccio comune di Aprilia.
1: Perfetto.
0: Sì.
2: E come spiegavo prima, allora dopo 10 giorni che non vedo mio figlio e mia moglie, che sono da mia madre a Verona, finito il lavoro, entro in ferie e dico adesso vado e finalmente mi rivedo.
0: Invece?
2: Arrivo, mi faccio accompagnare dal mio socio in stazione. Ciao, buon viaggio, saluto a tutti.
0: Però arriva il non è che abbiamo
1: Armando,
0: tutto sto tempo, però Alessandro,
1: dai il tempo.
0: Dai,
2: insomma, alla fine. arrivo in stazione, mi bloccano un treno, me ne bloccano un altro, me ne ribloccano un altro, me ne hanno.
1: Non ci credo, il quarto pure.
2: No, addirittura hanno soppresso tutti i treni nelle 3 ore dopo, quindi a Roma ho perso la coincidenza.
1: Certo, ovvio.
2: Spero di ripartire domani mattina.
0: Ma tu vuoi una bella notizia, Alessandro? Ti do una bella notizia, Alessandro, domani mattina tu non partirai.
1: Non è vero, Alessandro, invece noi ti auguriamo di partire, ma il motivo qual è?
0: È come il motivo.
1: Non l'ha detto, non ce l'ha detto.
0: È lui che ha portato sfiga, poteva stare a casa. Perché non sei partito con la macchina? Alessandro, la macchina.
2: No.
1: Come mai?
2: Io sono stato anche fortunato, vi dico la verità. Perché io mi sono fermato. Però c'era gente che aspettava di andare a Fiumicino
1: per
2: andare a prendere i voli.
1: La colpa è tua.
2: Non è tua
1: la colpa, Alessandro. Non è vero.
0: Quello ride, Alessandro. Potevi stare a casa.
1: Noi ti auguriamo una buona nottata e ti auguriamo di partire domani. Lascia perdere Armando.
0: Non dirci in quale località vai, che magari viene a piovere. Vero.
1: Grazie,
2: Ale. Guarda, io spererei, perché quei 40 gradi che fanno, un po' di pioggia non farebbero male.
1: No, infatti no. Magari anche qui a Milano.
0: Ma potevi restare a Campoleone.
1: Ciao Alessandro, in bocca al lupo.
2: Ciao.
0: Salutiamo gli amici di Campoleone.
1: Certo,
0: ciao belli.
1: Ciao amici.
0: Anche Campo di Carne mi pare che da quelle parti.
1: Sì, vabbè. Armando,
0: dove c'è leone c'è la carne, scusate.
1: Bravo, Michael Jackson, Another Part of Me.

0: Grande Adam Levine su RTL 102.5, ovvero il frontman dei Maroon 5. Ma quanto sono professional. Sono le 4:17 minuti, amici. Sì. Summer Edition con Andrea e Armando. Fino alle 6 del mattino, ma la notte no, sì, così si intitola un programma, hai capito?
1: Esatto, no? E c'ho anche un vocale, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Deborah D'Arizzone, un saluto da parte mia di Salvatore di Andrea, stiamo rientrando da una festa in spiaggia, ecco. Per tutta la sera mi hanno sfottuto questi due per il mio seno grande,
1: no,
2: per favore aiutatemi voi, ciao, baci, baci.
0: Ma evviva, non lo so, evviva, evviva,
1: a me la voce
0: evviva.
1: Non mi sembrava proprio originale.
0: Urlato.
1: Non lo
0: viene
1: so.
0: Dalla spiaggia ha urlato. Ma perché il seno grande è bellissimo.
1: Ma ci mancherebbe altro. Non, infatti mi riferivo alla voce. Ma Armando, tu hai un focus, lo abbiamo capito. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
12: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
13: Corri da Troni,

0: Marie Napoleone su RTL 102.5 alle 4:23 del mattino. Buongiorno Italia!
1: Buongiorno, diamo il buongiorno anche a Livia. Ciao Olivia.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Livia, tu non sei sola, sei insieme a?
2: A mio compagno e al mio cagnolino.
1: Che come si chiama? I nomi di entrambi, per favore.
2: Giuseppe e il cagnolino si chiama Teo.
1: E il cagnolino si chiama Teo.
0: Beh, più bello il nome del cagnolino Teo che
1: ero
0: di Giuseppe.
1: Sicuro, ne ero sicuro, ormai. Geolocalizzati, Livia, dove sei?
2: Sono rumena, vivo in Italia e torniamo dalla Romania adesso.
1: Ok, e in quale punto dell'Italia ti trovi?
2: All'altezza della Brescia.
1: All'altezza Brescia.
2: Desenzano, esattamente all'altezza di Desenzano.
0: Ma che bella voce che hai, Livia. Bene, senti, ma che temperatura c'era in Romania? Si stava bene? Poi dove? Quale città della Romania?
2: Proprio a nord, a Borsa.
0: Ok, per caso sei mai stata nel castello di Dracula tu, no?
2: No, sai che sono sfigata, non sono mai stata.
1: No, vabbè,
2: sono
1: perché...
2: Sono ma senza andarci lì.
1: Ma ci vorresti andare almeno un giorno? Per vedere insomma com'è... Perché io sono molto curioso.
2: L'ho sempre detto, ma di solito vado per altre faciende di vedere i parenti.
1: Beh,
2: di corsa e così via. Okay. Non c'è tempo, ecco.
1: Beh. Capisco, perché io dal messaggio leggo che sei in viaggio, siete in viaggio più che altro da 14.
0: Mamma mia, stai facendo una perquisizione, Andrea.
1: Sì,
0: ma chi sei? Della finanza?
1: No, mi faccio i cacchi di tutti. 14 ore e 43 minuti.
0: Ma Giovanni, cosa dice Giovanni
1: tutto
0: lì?
1: Questo.
0: Cioè, le flebbo hanno fatto a Giovanni?
2: Come?
0: Dì una parola.
1: No.
0: Dicevo a Giovanni,
1: Giuseppe.
0: Gli hai fatto a Giuseppe una flebbo. Facci parlare anche a Giuseppe.
1: Giuseppe,
2: avvicina. Vi faccio parlare anche di
1: grazie.
0: Vai.
3: Quasi 1500 chilometri.
1: Guarda, senti dalla voce, distrutto, morto.
0: Cos'hai, la patente NCC? Cosa fai?
1: Giuseppe, tu sei uno di quelli che ama guidare. Per esempio, io adoro guidare e tu lo stai facendo da un sacco di tempo. Sei uno di quelli oppure lo fai perché ami tanto la tua compagna?
3: L'amo molto, ma mi piace anche guidare.
1: Allora è perfetto. Messo insieme
0: secondo
1: cose.
0: Me la tua ragazza è una sventolona. Per
1: fai
0: questo
1: bravo,
0: dice, amore,
1: Armando,
0: guido,
1: ti prego.
0: Guido io,
1: ti prego,
0: guido io.
1: Va bene.
0: No, vabbè. Livia, secondo me, è una bella donna.
1: Siamo sicuri.
0: Lo sento anche dalla voce.
1: Grazie. Vabbè, grazie. No,
0: farete un bambino da qui a poco,
1: attenzione.
0: Sì.
1: No.
3: Siamo un po' in là con l'età,
1: Quindi avete preferito prendere uno a quattro zampe. Hanno fatto bene, bravi. Ciao ragazzi, buon viaggio ancora, vi accompagniamo noi.
0: Ciao. Io voglio andare a vedere il castello del Conte Dracula.
1: Andiamo insieme.

0: spettacolo, amici. Martin Garrix e U2, Fireflies su RTL 102.5, novità, davvero una bomba, molto
1: bellissima,
0: bella.
1: Bellissima, fantastica. E beh, U2, Martin Garrix, li metti insieme, shakeri bene e viene fuori sta roba qui. Se shakeri ancora meglio, riesci a sentire anche i vocali dei nostri veri normal people. Sentiamo.
2: Tuzio, yeah. ma la notte sì.
1: Certo.
2: Stasera Umberto da New York, in partenza per Turks and Caicos, posto magico, spettacolare. Andiamo a vendere un po' di prosecco e via.
1: Beh,
2: si
1: capito.
2: Vola.
0: Ma quale
1: si vola?
0: Ma tu sei Umberto, quello che faceva, ci ha fatto vedere un po' di foto qualche anno
1: lui
0: fa.
1: È...
0: Ma che bel tramonto in mezzo a due grattacieli. Ma quando vai, i tramonti nostri li hai mai visti al mare?
1: Lui visita posti per lavoro che noi neanche in tre vite potremmo mai visitare. Così te lo dico, proprio volando. Sì. Tu, per carità, sei fortunato, in questo momento sei a Liberi, ci mancherebbe altro. Sì. E ogni mattina vedi l'alba sorgere.
0: E ogni mattina! Wow.
1: Anche la sera, però, ma a questo punto mi fermerei, farei cantare Miley Cyrus. Che dici? Sì. Meglio Wrecking Ball.

0: Breaking Ball, sì. Miley Cyrus su RTL 102.5. Grazie.
1: Grazie. Prego, ci
0: ma proprio grazie.
1: A tutti.
0: Proprio.
1: A tutti.
0: Grazie a tutte e a tutti.
1: Senti, volevo salutare chi non sì. si firma, però ci sono un po' di nostri very normal people che sono in coda per andare a vedere il risveglio dei tempi alla valle, anzi, risveglio degli dei alla Valle dei Templi ad Agrigento. Bene. Un posto meraviglioso.
0: Perché?
1: Immagino che vedranno l'alba.
0: Dovete andare a svegliarli adesso, quelli dormono, ma fatevi i fatti
1: ma
0: vostri.
1: È l'alba.
0: Perché dovete...
1: li vanno a svegliare piano piano, un bacettino, una carezza. Ma fanno Grazie. La coda, ci vorrà tempo ancora. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
4: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.

0: Non ne vuole sapere il sole stamattina di uscire, niente, di sorgere qui dal Tourmaline di Lipari? Assolutamente no, perché penso sia un bel po' nuvoloso, no. Anche se sono le 4:43 minuti dovrebbe già albeggiare pochi, ma forse è troppo presto, forse siamo andati troppo avanti.
1: Sì, ma in questi giorni però bello lì.
0: Sì, beh, molto bello, sempre bello, sempre tutto bello italiano, sì, tu, ma che mangia si,
1: si prospettano delle giornate di pioggia oppure no?
0: No, dopo il 15 di agosto, dicono al nord Italia, ci sarà di nuovo, insomma, bel tempo. Beh, quelle cose che succedono d'estate, quindi siete pronti a coprire le vostre auto, perché ecco, poi se cadono i grandinoni sono guai.
1: A me è successo, ho preso 3 bei buchi, ma lasciamo perdere, non interessa
0: ma
1: a nessuno.
0: Ma tu te lo puoi permettere, come sei lo su RTL, guadagni un sacco
1: ma
0: di
1: guarda,
0: soldi.
1: Ma guarda, aspetta un attimo che controllo.
0: Aspetta.
1: Fai bravo, sentiamo vocale, grazie.
2: Buongiorno ragazzi da Santino. Buongiorno. Piccirito, fai un bravo, Comunque un saluto al trasportatore di latte e Marco, soprattutto Marco di Cremona.
1: Ciao
2: ragazzi, Santino al Mungitore.
1: Ciao Santino.
3: Perché devi sapere Santino, che Piccolillo è detto anche un Piccirito.
1: Esatto,
0: però scusa, io ho un dubbio, mi sorge un dubbio, ma il nostro amico Santino, ma che cosa munge? Siete sicuri che, che munga il latte? Perché lo sento un po' agitato.
1: No, per svegliarsi al mattino, il caffettino magari è corretto. Così forse la butto lì.
3: Non so se vi ricordate una scena di un film, cos'era? Quello con Ben Stiller, dove lui per giustificarsi con i genitori della moglie, disse che mungeva il gatto.
1: Non è proprio, non è proprio il massimo,
3: no,
1: come
3: è bello per
0: mungere un gatto.
1: No, aspetta, me lo rifai il gatto munto, per favore.
0: Ma cioè, ragazzi, non è che si può mungere tutto.
1: Scusa, Armando.
0: Non si può
1: Ti è venuto perfetto, non so come mai hai gatti a casa.
0: Mungiamoci tutti.
1: No, mettiamo Chris Isaac, per piacere. Wicked Game.

0: stavo dicendo sei bellissimo.
1: Grazie, molto gentile.
0: Era Brescia, abbiamo sentito Brescia. Ma adesso cosa sentiamo?
1: Un po' di vocali, sentiamo.
2: Buongiorno, confermo. Buongiorno. Che Santino il mungitore munge le mucche o le vacche. Ecco. Le vacche sono quelle un po' più anziane, per cui
0: abbiamo già parlato
2: confermo.
0: Ieri.
2: Ciao Santino,
1: ciao,
2: Marco,
1: ciao.
2: Trasporto latte, Cremona.
1: Ciao, ciao.
0: E basta con sto latte tutte le mattine, portate un po' di caffè.
1: No, quello lo ce lo mettiamo noi magari. Sì, magari. Sì. Poi andiamo avanti.
2: Oh, fin quando non mungono i tori va bene, tranquillo.
0: È bravo, simpatico il nostro amico, bravo.
1: Sì, parecchio. A proposito, fermiamoci qui con le mungiture e sentiamo un altro vocale, l'ultimo.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi, Carmelo buongiorno. Da Villa Abate.
1: Ciao Carmelo.
3: Ma che musica mettiamo qui a RTL? Mamma sì. mia, ma siete una potenza, anzi certo. siamo una potenza, perché bravo. Io sono pure un RTL.
1: Bravo. Bravo.
3: Ciao raga, siamo fatto una bellissima compagnia.
1: Senti qua mattina. Adesso.
0: Cammelo, ogni sei, se te trovo.
1: Senti se. Che meraviglia. Vabbè, Carmelo ci dice che mettiamo una musica incredibile. È la verità. Beato lui.
4: Si chiama è glam rocker.
1: Sì, è glam rock, esatto. Sì, sì, sì.
4: Noi... Io mi ricordo anche una versione di Brigantoni.
1: Come?
4: Sì,
1: certo.
4: Come fa, famosi...
0: Infatti è vero, famosissima quella. Bistoppaina Fanta. Bene. Ma in siciliano hanno fatto molte parodie su canzoni, ma non solo.
1: Sì, sì. Anche in napoletano, sai? Ci sono tante canzoni.
0: Ma sentiamo gli Europe, va.

0: Mamma mia, a distanza di 40 anni, The Final Countdown. È sempre una potenza questa canzone. Forza Casteddu!
1: Forza Casteddu, sempre Forza
2: forever.
1: Casteddu.
2: Io direi forever, sì. Forever again.
1: Sì. The Final Countdown Europe a chiudere la seconda ora di Malanotte No Summer Edition con Andrea Tuzio e Armando Piccolillo.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Brunico, in provincia di Bolzano, mancano pochi secondi alle 5.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. È previsto nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci. Il vice premier Matteo Salvini ha auspicato che il programma possa andare avanti senza Ranucci. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito ad almeno 254 dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia, ma ci sono anche notizie che fanno sperare di poter trovare sopravvissuti. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. È lutto nel mondo del cinema, è morta a 73 anni Fiorenza Marcheggiani, attrice nata ad Osimo, Ancona, che si fece conoscere dal grande pubblico partecipando al primo film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre. Siamo infine allo sport, l'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto a Parigi, una quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi trionfa nel 100 rana, terzo Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero e agli europei di atletica Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. È tutto. Traffico.
3: Via radio.
5: Ben ritrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente scorrevole sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida sulla A23 Palmanova Tarvisio. Considerata la forte pioggia tra Carnia ed il confine di Stato, vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo dunque per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, buongiorno, buongiorno Italia 502. Addirittura. Ma quella è l'età, arma. Dopo un po' di tempo.
2: No, perché ho sentito la domanda.
1: Dopo un po' di tempo. Mercoledì 12 agosto. Sì. Ma la notte no, Summer Edition, Armando Piccolillo in diretta da Lipari fino a quando gli regge il cuore e invece Andrea Tuzio da Milano. Come va? Cosa stai facendo? Gesti apotropaici?
2: No, stavo tenendo un attimo perché era caduto un pezzo di legno.
6: Ricordate la canzone? Come va? Come va?
1: Tutto ok? Tutto

0: okay, sì.
1: E il cuore? Sì!
2: No, questa non la sapevo, cioè è una cosa vostra, ridicola.
0: No, no, no,
2: cioè...
0: Albano e Romina.
3: No, Albano e Romina. Allora, Albano e Romina. Non l'avevo... Siamo io no, e te, Alba... chi vuoi essere, Albano o Romina?
2: Nessuno
3: io
2: dei
3: Romina.
2: Due.
3: Io Romina. Amici 378-378-1025 per i vostri vocali, grazie, oppure...
2: Oppure sono Albano, ciao.

0: lui piace la Sicilia. E allora, a chi non piace l'Italia? Rainfall Down, Rolling Stones. Lui chi? Andrea Tuzio?
1: Sì, no,
0: non ce ne frega niente. Stiamo parlando di Mick Jagger.
1: Certo.
0: Anche a lui piacerebbe la Sicilia, ma quest'anno gli ha detto no.
1: No, ma l'hai visto? Io l'ho visto che ballava alla sua età ancora. Ma come fa?
0: Vabbè. Ho visto anche con un Ampecar che girava per i vicoli, insomma,
1: sì,
0: della Sicilia.
1: In Sicilia o in Puglia era? In Sicilia.
0: Sicilia, quale Puglia?
1: Non lo so, chiedo, non me lo ricordavo.
0: Fidati!
1: Mi fido ciecamente. Dov'è?
2: Furiava a Calapa. Che in Sicilia che chiamiamo la Lapa.
0: Sicilia.
2: La Lapa e
1: la Lapa.
2: Ah,
1: la Lapa e
2: la
1: Lapa. Vedi, Lapa. Sentiamo due vocali, Lapa. Vai.
3: Armando, senza offesa, ma sei l'ultima persona al mondo che pagherai per vedere su OnlyFans.
1: No,
3: detto questo, ragazzi, auguro una buona giornata a tutti.
1: Grazie.
3: Gabriele, Sabona.
1: Ciao, Gabriele.
2: Guarda,
1: ciao.
2: Ti dico, Armando, secondo me potresti avere qualche stimatore anche su OnlyFans.
0: A parte che ho un piede bellissimo,
2: esatto,
0: se faccio vedere il mio piede su OnlyFans, ragazzi, faccio un botto
1: e
0: di soldi.
1: E io ti chiedo a questo punto, come mai non l'avevo ancora fatto?
0: È perché già ce li ho i soldi, quando li finirò.
1: Ah, bene, sentiamo l'altro, dai.
4: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Guardate che in una stalla,
1: sì,
4: se il mungitore è allegro,
1: vedi,
4: e c'è serenità, le mucche o le vacche rendono di più.
1: Capito?
4: Sono un po' più rilassate, fanno più latte.
1: Certo.
4: Marco, trasporto latte.
1: Grazie,
0: anche tu trasporti il latte.
2: Ma scusate, ragazzi, riesce qualcuno a farmi la mucca allegra?
1: Qua dobbiamo chiedere al rumorista.
0: Bello. Questa è la mucca un po' nervosa,
2: esatto,
0: no? Ma invece la mucca un po'
1: com'è,
0: più allegra è diversa. Questa è la mucca allegra. Ok, poi c'è la mucca rilassata.
1: E com'è?
0: Mo,
1: grazie, Armando, grazie.

0: The Weeknd, Sacrifice su RTL 102.5. Tra poco vi parlerò dei sacrifici di Andrea
1: Tuzio.
0: Ma prima
1: grazie.
0: Voglio invece leggere un altro messaggio di Andrea. Dice: ciao, non ho ancora

0: Preso sonno, colpa vostra, siete uno spasso. Andrea Pasticcio di ciao, Venezia Lido. Ciao,
1: ciao
0: caro.
1: Sta divertendo, ragazzo.
0: Sì. I Sacrifice di Andrea Tuzio. Sì. Questo ragazzo alle 6 mi va a correre. Certo. Poi, fino alle 7.
2: Sì, poi faccio un po' di esercizi a casa, ho una routine. Mm. E poi credo che morirò male.
1: Ma perché vai a correre alle 6? Perché vai a correre alle 6?
2: Perché?
1: Per un motivo semplice, perché è vivibile.
2: Perché esatto, bravo, perché fa più fresco, Armando. Altrimenti
1: ma, ragazzi, sì, ma poi 37
0: lui si mangia il panino,
1: sono,
0: a cosa serve? No. Se vai a correre, poi mangi il panino.
2: Proprio per quello, perché devi reintegrare, altrimenti non va bene, no? Togli tutti i grassi, togli tutto, invece devi recuperare.
0: Quale grassi? Hai perso, sei magrissimo, non hai manco i capelli, pesi una piuma. Non è bella questa cosa.
2: Questa dei capelli ci accomuna.
1: Poi detta da Armando. Sì.
2: Esatto. Vabbè, siamo fratelli. Vocali, grazie.
3: Buongiorno, fanciulli.
2: Buongiorno.
3: Roberto di Milano, tassista.
2: Ciao.
3: Cominciamo la caccia.
2: Dai,
3: operativo al 100%.
2: Dai, ciao, Roberto. Ragazzi. Ciao, ciao.
0: Roberto. Scusa, devo commentare qua.
2: No, perché?
0: Cioè, Roberto ha detto comincia la caccia.
2: Sì.
0: Cosa vuol dire? Cominci la caccia per fregare lo straniero?
2: No.
0: Comincia la caccia. Cosa vuol dire?
2: Te lo spiego io. Milano è vuota. La caccia al cliente, semplicemente. Non c'è bisogno di andare oltre.
1: Perché c'è penuria.
2: Esatto.
0: No! Adesso devi soffrire, perché quando prendo il taxi e tu mi dici no, non funziona,
2: funziona
0: il POS, deve pagare in contanto. Adesso non c'è nessuno, niente.
2: Funziona.
0: Così impari, metti il POS dentro.
2: Se ce l'abbiamo un altro.
3: Buongiorno. Ragazzi, ma perché non per cortesia mi dite che è il vostro spacciatore?
2: Non possiamo divulgare certe informazioni, Armando.
0: Esatto.
1: È uno bravo,
2: ce lo teniamo per noi. È il più bravo di tutti, evidentemente,
1: esatto,
2: quello che succede in onda.
1: Certo, attenzione, a livello estetico parlo per me. Almeno, sinceramente, non si fa un buon lavoro. Però,
2: no.
1: Se vedo voi due, siete dei
2: begli
1: uomini.
2: Siamo dei begli uomini, dunque, Armando.
0: Quindi, David Bella, stai dicendo che fai schifo.
2: Ragazzi, ma perché buttarci giù così?
0: No, dico, fai schifo come noi. Dico.
2: Vabbè.
0: Tutti e tre, però non è che siamo bellissimi.
2: Ma scusate, ma parlate pure voi, io non ho capito. Va bene.
0: Dai, fai un po' più schifo
2: grazie,
0: pure tu, Andrea.
2: Grazie, amo anch'io. A tra poco.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: scusa, lo sento. Io lo cantavo così a squarciagola.
1: Fai bene.
0: I pinguini tattici nucleari su RTL 102.5. Buongiorno amici.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Italia.
1: Buongiorno.
0: Lo sapete che siete su RTL 102.5, la prima radiovisione d'Italia?
1: Sì.
0: Lo sapete.
1: E lo chiediamo anche ad Antonio. Antonio, lo sai? Ciao, buongiorno. Antonio.
0: Antonio,
1: l'abbiamo perso.
0: Ha preso il sonno. Antonio, no. Ha preso il sonno.
2: Oh, prova,
1: Antonio.
2: Prova a richiamarlo. Prova a richiamarlo.
1: Antonio.
2: Ecco qua,
1: Dove
2: Antonio.
1: Antonio.
0: Antonio, devi ascoltarci dal telefono.
1: È caduto.
2: Prova a richiamarlo.
1: Dai, prova a richiamarlo. Antonio ci aveva mandato un vocale, ma preferivamo sentirlo.
0: Allora, David Bella, una cosa devi fare. Se sbagli, hai sbagliato.
2: No, ma voi non sapete, non sono inquadrato, ma io c'ho già il frustino. E gli ho detto di frustarmi, certo.
1: Ma non c'è bisogno, ma è solo caduta la linea. Ragazzi, come siete agitati, rilassati.
0: Ma come fa a cadere la linea? Siamo nel 2026, la gente va su Marte a prendere l'acqua.
1: Ma
0: e ritorna.
1: A prendere l'acqua su Marte. Hai bevuto, evidentemente.
2: Armando, ma soprattutto si è fatta male la linea?
1: Non lo so, adesso vediamo.
2: Andiamo ad Antonio.
1: Mamma Antonio!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
1: Bene.
0: Forse era meglio che la linea che stava giù.
1: Fai bravo. Antonio, dove sei in questo momento?
3: In questo momento sto in macchina, sto a lavorare come tutte le mattine.
1: Giustamente.
0: Oh, che bella voce, la cadenza e l'accento romano, che bello, finalmente. Sono
3: grazie.
0: Tutti di Milano o di Venezia?
1: Invece no.
3: Ogni tanto spunta fuori pure qualche romano che lavora, perché è strano trovare un romano che lavora.
1: No, non è vero, ma non diciamo.
0: Vabbè,
1: ma se lo dice un romano, va bene. Cioè,
3: non ti frega.
1: Esatto.
0: Ma sei quello della Lazio, tu?
3: Quello della.
0: Ah, sei della Lazio tu, Antonio, no?
3: No, guarda, spero che andata via Caschina Vulca. No,
1: abbiamo già capito.
0: No, me l'ha detto Andrea, mi ha detto Andrea, dici digli sei della
1: vero,
0: Lazio.
1: Non è vero, Antonio, non è vero, Antonio lo sa, non è vero. Antonio, scusami, dicevi a proposito di lavorare, non si va in vacanza?
0: Dicevi quando?
3: No, il problema è che io faccio un lavoro un po' specifico, un po' strano, sono tecnico meccanico,
1: okay.
3: E in questi periodi qua tutte le grandi aziende, tutte le industrie si fermano, i dipendenti vanno in ferie e noi facciamo la manutenzione interna e le ferie a noi ci saltano sempre.
1: Ecco, il classico...
3: a Natale ottobre, a dove vai ottobre?
1: Cioè, ci sono un po' di posti dove andare ad ottobre. Non necessariamente
3: sì, pure tanti soldi, vannaccio ottobre.
0: A ottobre vai in ospedale.
1: No,
0: Antonio,
1: no.
0: Scusami, ma tecnico di che cosa?
3: Tecnico meccanico industriale, noi.
0: Ma di cosa? Sei un fuochista, macchinista, elettricista?
3: Aspetti, te lo spiego.
0: Andiamo su.
3: Dammi un attimo, noi tiriamo giù proprio le industrie, le industrie hanno alcuni reparti.
0: Ma che fermano, che fortino!
3: Tiriamo giù tubazioni, parti meccaniche, alcune attrezzature che servono a queste industrie per produrre quello che producono.
0: Ma che fortino,
1: certo, guarda,
0: che
1: no, ti dico.
3: Le revisioniamo e poi le rimontiamo oppure le rifacciamo a nuovo.
1: Ecco.
0: Allora perché le tirate giù se poi dovete rimontarle?
1: Ma tu fai a fatica sua. Io non ho
3: funzionato un anno o due,
1: è incredibile.
3: Senza mai fermarsi.
1: È incredibile.

0: Armando Piccolillo che vuole fare il tuo mestiere, a quanto pare. Cioè,
1: io
0: credo, di
1: magari
0: sapere.
1: Magari voglio fare.
2: Allora, bravo. Ma se tu hai detto che smonti la cosa e poi la rimonti. A che la smonti a fare?
1: Rivisioniamo e rimettiamo a posto e rimontiamo, se no quelli se vanno male. Esatto. Perché prima o poi le attrezzature si rompono. No.
2: Ma quindi tu ci confermi che non sei l'Antonio Laziale?
0: Già,
2: vero?
0: Ce l'ha detto che non è.
2: Lascialo stare,
0: Antonio, va bene così.
1: Forza Roma,
2: Antonio. Vabbè.
1: Ciao
0: a te, Antonio. Buon lavoro, ciao, buona giornata. Lui lavora mica Money for Nothing come i Dire Straits. Ma fai il bravo, per favore. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Misen de Gare, Nugenea su RTL 102.5. Visto che parlano un po' in napoletano, volevo dirvi una cosa di un napoletano numero uno. Secondo me che è Nino D'Angelo. Sapete che è uscito insomma con la canzone Rovazzi,
1: sì,
0: ok?
1: Come no.
0: E a Risa e quella roba
1: Agostiera
0: lì.
1: Costiera Amalfitana. Dice...
0: A Costiera Amalfitana non da può portare a Milano.
1: Quanta verità. Quanta verità.
0: Allora, quanta verità. E insomma l'incontro con Rovazzi è stato proprio così. Rovazzi che chiama Nino D'Angelo e gli dice: "Oi, c'è in mente una cosa, facimma
1: esatto."
0: E Nino ha detto: "Ma che puoi, ne? Allora tu puoi facimma." E l'hanno fatto.
1: E l'hanno fatto.
0: Volevo dirvi solo.
1: No, ma voi dovete sapere che è andata esattamente come ha raccontato Armando, non diversamente.
2: Io mi immagino Rovazzi che parla in napoletano.
1: No, ma è andata così.
0: Grazie.
1: Grazie. Ma quando uno sa le cose, le sa.
0: Grazie.
1: Ecco, prego. Prego, vocale, grazie.
3: Buongiorno, Caterina da Roma.
1: Buongiorno.
3: Arve, splendida giornata nel dirvi che sono all'ascolto tutte le mattine. Che c'hai da dire, quelli da Lazio? Io sono laziale e me ne vanto. E allora, dico anche sempre Forza Napoli, un'altra squadra che a me piace molto, ecco. Perché piace Napoli e napoletani. Comunque, attenti, che da Lazio borbotta, si dice a Roma. Buon caldo a tutti, buon per agosto.
1: Grazie, buon caldo a tutti.
0: È stato Andrea che ha detto
1: io non c'entro niente qua,
0: ho parlato proprio
1: in mezzo,
2: ragazzi. Allora a sto punto diciamo pure viva forza Juve Stabia.
1: Esatto.
2: A sto punto forza Benevento,
0: anche senza Stabia, forza Juve.
1: Sì, avete finito
2: Avellino,
1: avete finito
2: tutte le squadre campane.
0: Forza Cosenza, forza Lupi,
2: forza Giarre, la basta, chiudiamo qua.
1: Benissimo, e la chiudiamo qua, grazie,
0: va bene.
1: Era meglio.
0: Allora, Tuzio, cosa c'hai contro quelli
1: di Lazio? Ma io non ho fatto niente, ma cosa dici?
0: No,
1: mettiamo The Blessed Madonna con Mercy.
0: Dicono tutti così.

0: Per caso lo ha detto Mercy? Sì, poche volte ha detto Mercy, The Blessed Madonna su RTL 102.5 con Jacob Blau.
1: Sì, hai capito? Amici, mancano gli ultimi 20 minuti, ok? Quindi fate una cosa, 378-378-102.5, un po' di vocali, li preferiamo, grazie, lo sapete, ne avete sentiti un po', oppure 02 25 15 15 ci facciamo una chiacchiera, va bene Armando? Sei d'accordo?
0: Una, anche due? Anche tre, certo.
1: Va bene.
0: A costiera, Milano.
1: Però non mettiamo quella adesso.
0: No.
1: Mettiamo tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca.
0: Fatte due.
1: Beh, vabbè.

0: bellissima, il pezzone delle Destiny's Child quando erano tutte insieme. Alle 5.45 del mattino, siamo già al 12 agosto e mi sbagliavo prima perché insomma un'ora prima ho detto ma com'è che non albeggia e doveva passare
1: almeno un'ora
0: assolutamente il tempo.
1: Sta arrivando?
0: Sta arrivando, però non vedo a palla di fuoco.
1: E tra l'altro oggi si vedrà poco perché c'è anche l'eclissi, tra le 19.20 e le 8.30, quello dovrebbe essere il tempo.
0: Io a quell'ora sono già eclissato.
1: Anche
0: nel letto
1: io al primo sonno sto. Maurizio, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie.
0: Senti, leggiamo. Sì, vabbè, lascia stare il ringraziamento, Maurizio.
1: No,
0: senti,
1: leggiamo
0: nella tua scheda che devi montare un termovalorizzatore. Abbiamo sbagliato, forse.
2: No, avete sbagliato. Allora, ecco. Il termovalorizzatore è un inceneritore che si trova a Corte Olona e con la mia ditta stiamo lì a costruire.
0: Cioè, non è che ce l'avevi a casa.
2: No.
0: Non ce l'avevi a casa nel garage il termovalorizzatore. Perché Andrea Tuzio ha detto: ah, sta andando a montare un termovalorizzatore. Io ho detto:
2: siccome
0: io sono anche
1: l'ultimo
2: giorno di lavoro.
0: L'ultimo?
2: Perché domani parto per Taranto, la mia grande città.
1: Bellissima.
2: Le tre città migliori al mondo, Budapest, e poi ve lo dico in dialetto, Taranto e Nuenza.
1: Senti,
0: Maurizio! Maurizio, sono le 6:15, va curcato.
1: No,
0: frate,
1: si è appena svegliato, deve andare a lavorare. Maurizio, senti, ma quando andrai a Taranto, dopo aver finito di lavorare al termovalorizzatore, due cozze tarantine te le mangi, sì?
2: Sì, no, io sto scendendo proprio per quello. Ah, mia
1: solo
2: moglie
1: per quello.
2: Cozze, pesce.
1: Mamma, che spettacolo.
0: Ma c'è una cosa che mi dà. Scusate, Maurizio, scusami, c'è una cosa che mi dà molto fastidio, cioè perché il granchio blu rompe le palle alle vongole? Non poteva mangiarsi le cozze invece di mangiarsi le vongole, perché le vongole costano 30 euro al chilo adesso,
1: sempre al
0: per
1: soldo.
0: Colpa del granchio
1: pensa
0: blu.
1: Pensa sempre al soldo. Maurizio, non credo che abbia.
2: Noi abbiamo anche noi le vongole giù da noi, però il granchio blu ve lo tenete voi.
1: Ecco, però io ho saputo, non so se anche voi avete letto la notizia, che hanno il polipo.
0: L'ho detto io l'altro giorno.
1: Quando?
0: Che l'ho sentito, io te l'ho detto del polipo, come non c'eri. E il polipo che a Bologna stanno, che se li mangia.
1: A Bologna.
0: Il polipo, c'è cioè un'università
1: a Bologna.
0: Università a Bologna
2: hanno fatto che c'è un tipo di polipo, un octopus, che si mangia questi granchi

0: blu.
1: Esatto.
0: Stanno sperimentando di metterli in questi.
1: Vediamo.
2: C'è una notizia in questo momento: mangerà anche tutte le cozze tarantine. No. Maurizio,
1: quindi lui niente.
0: Ti posso dire un particolare.
1: Al volo, vai. Sì.
0: A volo, delle insenature dove ci sono dei citro, che sono delle bolle di acqua sorgiva naturale, dove le cozze le fanno diventare ancora migliori. Perciò
1: figurati,
2: non abbiamo capito una mazza.
1: Ho capito solo una cosa: che le cozze sono buone. Ciao Maurizio!
0: Ciao.
2: Quindi hai capito? No. Evviva le vongole! Evviva le cozze!
1: Ah, vado a fare fagioli e cozze oggi pomeriggio. Sei.

0: piace quando faccio Dance No More, Harry Styles su RTL 102.5 alle 5.51 sì. minuti.
1: Armando,
0: ragazzi,
1: ci dicono dici. Polpi, non polipi. Avete ragione.
0: E basta con questa storia.
1: Sono ma polpi. Noi sono polpi.
0: Obur. Ok, ma noi diciamo anche polipi, va bene, sempre quello.
1: Sì, sì, sì, l'importante è capirsi. Se non
0: sì,
1: sbaglio.
0: Vero, vero.
1: Vabbè. Esatto.
0: Allora, ci sono un po' di messaggi che arrivano al 378-378-1025. Trovano un po' strana la coppia nostra, ma, diciamo, però dicono, no, strana nel senso buono, non strana nel senso negativo. Io, se ce l'abbiamo,
1: ce l'abbiamo?
0: Abbiamo il tempo di un vocale?
1: No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo.
0: Una cosa dovete fare.
1: E manco quella, e invece noi... Sì, sì, sì. Auguriamo buon vento a tutti.
0: Bene. And I'm

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque io non ho ancora capito che lavoro fa il nostro amico, quello che ti fa il Lazio, no? Bella la coppia Armando e Andrea, bravi.
3: Grazie.
2: Fate spaccare.
3: Grazie mille. Da Cagliari. Ciao Anna. Ehi, sta Armando.
4: Facciamo spaccare Anna.
3: Però
4: dai, che adesso vai.
3: Siamo arrivati alla fine.
4: Però cosa? Ma no, ma diamo 15 euro agli amici di Non Stop News, dai, così cominciano più
3: allungaglieli
4: tardi.
3: Allungaglieli tu però, che qui, da, che no, qui c'è come? Penuria.
4: Allora, David Bella, dai tu 15 allora, euro, poi te li diamo.
5: C'è peluria qui.
3: Certo, certo. Avanza, avanza tu, mi raccomando. Stevie Wonder, Another Star.

0: In Italia venne chiamato così Stefano Meraviglia oppure Stevie Wonderful Wonder, il grandissimo Stevie Wonder con Another Star. Abbiamo chiuso anche questa sera con il Millennium Meet la puntata, lo dico io perché lui lo dice Summer, invece Summer Edition di Malanotte No.
1: Malanotte No. Amici, abbiamo finito, come diceva Armando. Grazie mille, Armando. Ciao, grazie. L'appuntamento è a domani.
0: Aspetta, volevo darti un consiglio.
1: Anche due.
0: Metti un po' di cipria qui sulla testa, perché a te c'è un po' di luce. Io ce l'ho una sgommatina. Ma metti.
1: Che cosa c'hai tu? Vabbè, l'hai detto tu. Se lo dici tu, ci fidiamo. Va bene.
0: Siete delle persone cattive.
1: Orribili. Grazie mille, Armando. A domani. Ciao, Armando,
0: ciao,
1: dal Turmalin di Lipari.
0: Ciao.
1: Salutiamo e ringraziamo anche David Bella per la regia radio.
0: Grazie.
1: Grazie, David.
0: Grazie.
1: Per Diego.
0: Grazie.
1: Per la regia video. Dopo
0: grazie.
1: Di noi ci sono
0: grazie.
1: Le ultime news con Max Viggiani.
0: Grazie.
1: E poi da Lipari a Milano andiamo a Praia Mare, dove ci sarà una nuova puntata di nostro.
0: Basta.
1: Ciao, ciao, ciao, domani, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Bibiana, in provincia di Torino, sono le 6 e un minuto.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura alla cronaca, sarebbero due fratelli giovanissimi responsabili del violento pestaggio costato la vita ad Antonio Perrotta all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due residenti in Lussemburgo stavano per lasciare l'Italia. Il più giovane gioca nella nazionale di rugby del Lussemburgo. Cambiamo argomento. È salito ad almeno 254 il numero delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che, come saprete, ha colpito nei giorni scorsi la Colombia. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare chi è rimasto sepolto dai crolli di edifici e abitazioni. Sono almeno 3.500 le persone che risultano disperse e si moltiplicano gli appelli sul web dei familiari alla ricerca di notizie. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato di avere raggiunto il 100% della capacità. Nelle scorse ore, qui un neonato e sua madre sono stati messi in salvo dopo essere rimasti intrappolati sotto un edificio crollato. L'aeroporto cittadino, dopo essere rimasto fermo dopo il sisma, ha riaperto ed è operativo. Arrivano i primi aiuti internazionali. Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere stanziato 15 milioni e mezzo di dollari. L'Unione Europea ha attivato Copernicus, il sistema satellitare di monitoraggio della Terra, per coordinare i soccorsi. Papa Leone si è detto vicino al popolo colombiano e profondamente addolorato.
4: Voltiamo ancora a pagina. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono ufficialmente marito e moglie. L'annuncio sui social ieri in serata con una fotografia ravvicinata delle loro mani con le nuove fedi ben visibili. Ora dal nuoto all'atletica, allo sport, Enzo Tamborra.
6: La pioggia di medaglie c'è stata, 4 nel nuoto, 2 dall'atletica, ma anche un fulmine a ciel sereno, l'infortunio che ha costretto ad una brusca frenata a Marcel Jacobs durante la finale dei 100 metri. Peccato per il campione olimpico di Tokyo che in semifinale, con il tempo di 10.08 timbrato in scioltezza, aveva dato l'impressione di poter vincere a mani basse. Resta la grande gioia per la doppietta nei 5.000 metri donne, con l'oro di una straordinaria Nadia Battocletti ed il bronzo per la sorprendente Micole Maiori. Doppietta anche agli europei di nuoto nei 100 rana, oro ad un fantastico Nicolò Martinenghi, bronzo per Simone Cerasuolo, oro superlativo anche per Simona Quadarella negli 800 stile libero. Vale molto anche il bronzo nei 100 stile libero per la giovanissima Sara Curtis.
4: Le 6:03 dalla sede qui di Cologno Monzese a Praia Mare, che piacere, non me ne vogliono gli altri, risentire in radio e rivedere in radiovisione Barbara Sala. Troppo, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno, è un onore e un privilegio, lo sai, ma solo per te. Amici miei, allora, nella nostra linea diretta questa mattina inevitabilmente diamo uno sguardo al sole, perché magari non è ancora sorto, perché è troppo presto, dipende dove siete, ma in ogni caso questa sera verso ora di cena, dalle 19:20 in poi, a seconda anche qui di dove vi troverete, beh, secondo me il naso all'insù lo metteremo tutti per vedere che cosa succede con questa eclissi di sole. Pare una delle più forti, come posso dire, il sole si oscurerà. E in ogni caso, dove sarete? Innanzitutto voi, più o meno ora di cena, avete mai visto un'eclissi? Avete magari dei ricordi da bambini, vi portavano in campagna con i fondi di bottiglia oppure i rullini delle fotografie, perché bisogna schermare bene gli occhi e non sia mai che ci siano poi dei danni. Insomma, dai, occhio al sole questa mattina. Dove sarete questa sera per l'eclissi? Allo 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti. L'anticiclone africano continua a garantire una giornata soleggiata sul nostro territorio, però si segnalano dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e qualche fenomeno non escluso anche nelle zone interne delle due isole maggiori. Clima tropicale nelle prime ore del giorno con minime intorno ai 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
9: Buona giornata da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare lungo la maggior parte della rete gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Registriamo un'unica eccezione sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo non gestita. Lo ricordiamo da Autostrade per l'Italia, dove segnaliamo coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Prima di chiudere vi ricordo i principali tratti che questa notte chiuderanno per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze, mentre dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani chiuderà il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre in direzione del capoluogo toscano. Per le stesse ragioni sulla 7 Serra Valle Genova chiuderà invece il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Con questo per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza. A te Max.
4: Grazie Luigi, buon lavoro, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Eccoci qui, comincia Non Stop News. Oggi il buongiorno agli amici del sole, direi che è assolutamente azzeccato, perché di questo parleremo nella nostra linea diretta, o meglio dell'eclissi. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
11: Buongiorno Barbara Sala, buongiorno Lorenzo Dardano. Anche buongiorno. Oggi, mercoledì 12 di agosto, pronti a partire alle prime luci dell'alba, anzi l'anticipiamo anche di un pochino, vi diamo il buongiorno e parliamo proprio di questo, dell'eclissi di sole. E allora, come vi siete organizzati per questa sera? Ve lo chiedevamo proprio proprio poco fa nel giornale orario. Avete già dei programmi, sapete come gestirla, ma vi siete soprattutto informati rispetto a dove vi trovate per quella che sarà la visuale, perché non sarà la stessa per tutti quanti.
12: Già arrivano i primi messaggi, 378 378 1025. Stasera dalla mia postazione di lavoro, scrive Leonardo, vista mare rivolto a ponente, mi godrò lo spettacolo.
7: Ma quindi è in Liguria?
12: Taranto.
7: Allora, Taranto, io qua nello schemino
12: ce
7: non
12: l'ha
7: lo
12: sala
7: vedo.
12: Taranto da qualche
7: no,
12: parte
7: no, non ce l'ho
12: le
7: nello
12: risulta.
7: Schemino però allora, Sud Italia, ad esempio Bari, probabilmente il posto più vicino a Taranto, 19,52, oscuramento massimo del 18,84%. Non sono dati miei, li ho trovati un po' così su.
11: Beh, comunque non le sfugge niente, insomma, è sempre preparata, lei ha uno schemino bello completo. Vabbè, insomma, la visuale non dovrebbe essere tra le migliori da quel punto di vista, no. Lì quindi verso Taranto, però insomma la speranza è tanta e mi sembra che anche l'organizzazione del nostro amico sia buona, no?
12: Sì.
11: Si è già organizzato.
12: Sì.
7: E voi amici dove sarete? Sarà appunto ora di cena, 19:20.
12: Sì.
7: E come vi siete magari organizzati per proteggere anche gli occhi? E poi vi è già capitato nella vostra vita di vedere un'eclissi di sole? Perché poi ce ne sono. Io queste cose non le so tanto bene e non ho googolato. Però esistono anche delle altre eclissi, cioè l'eclissi lunare, ad esempio. Forse quella più evidente è quella del sole, perché si oscura per qualche minuto.
11: Esatto, mi verrebbe da pensare, per non saperne leggere né scrivere, come si dice, che sia più visibile, no? L'eclissi di sole è forse più facilmente individuabile, ecco, però lo scopriremo insomma solo vivendo e magari
12: solo
11: ci aggiorneremo
12: guardando.
11: Anche domani e solo provando a guardarla e a godercela, ecco. Le fotografie verranno male, io lo dico già,
7: Non lo so, perché poi dopo intervisteremo una persona che è bravissima a fare le foto, queste robe qua.
11: Ci
7: darà un sacco di consigli, che su Instagram facciamo il botto.
11: Ottimo. Allora, mentre ci prepariamo e ci aggiorniamo anche su questo, direi che siamo pronti a partire.
12: Apriti cielo, come ha detto qualcuno, appunto, Partenope, eccola qui.

0: Partenope, eccoci qua pronti per guardare verso il cielo, che veda dire qui da Praia Mare ancora il sole, ma credo un po' in tutta Italia non si veda, per forza di cose che ci sia insomma bel o mal tempo. Vi stiamo chiedendo appunto di questo bel fenomeno visibile, lo diceva prima Barbara, intorno diciamo dalle 19:50 in poi, ora di cena, a differenza poi delle varie zone d'Italia, perché in ogni zona d'Italia si vedrà in modo appunto differente. E vi abbiamo chiesto come la vedrete, perché c'è anche tutta una disciplinare, tanto per cambiare, di come vederla senza farsi male agli
1: occhi. Esatto, c'è proprio tutto un protocollo, come possiamo dire, sanitario, no? Perché ci si arrangiava, io mi ricordo da bambina, i fondi di bottiglia. Sai quelle bottiglie, perché mio nonno abitavano in campagna, imbottigliavano, no? Facevano
2: certo,
1: arrivare
2: le salse.
1: Le salse è proprio il vino.
2: Ah.
1: E ci sono, sai, quelle bottiglie molto spesse scure per il vino rosso, col fondo bello spesso anche 2 o 3 centimetri. E allora col rischio ovviamente di tagliarsi, cioè, perché poi proteggevi l'occhio, ma lì rischiavi di morire dissanguato se per disgrazia ti tagliavi questi fondi di bottiglia, che magari lui poi limava, adesso in realtà non ricordo. Però io questo ricordo dei fondi di bottiglia molto spessi. Occhio al cielo, non so se era un presidio medico chirurgico accreditato, di sicuro
2: però
1: era
2: si
1: quello
2: faceva.
1: Che faceva mio nonno, esatto.
2: Ecco, c'è Nicola che al 378-378-1025 ci scrive, dice: guardate che quei fondi di bottiglia e le pellicole fotografiche, perché anche quelle no, si utilizzano per proteggersi, insomma, dice non è che si va tanto sul sicuro, vanno usati, dice, gli occhiali da saldatore, è un po' più difficili però forse da trovare, no?
1: Non lo so, sentiamo, pronto?
0: Fausto, ciao.
1: Fausto.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao
3: Baruti.
0: Fausto.
2: Ciao Fausto, buongiorno. Intanto da dove ci chiami?
3: Montefranco, Terni.
2: Prego, vai, dici tutto.
3: Anche gli occhiali da saldatore non vanno bene, perché...
1: No. Capito, che faccio allora?
3: Guarda, io sto preparando proprio adesso le maschere, per me, per mia moglie e mia cognata, le maschere da saldatura ad elettrodo, quelle con lo schermo nero, che addirittura si può guardare anche il sole, però quelle statiche, non quelle dinamiche elettroniche, perché ho provato proprio ieri, che ho anche quella elettronica, non vanno bene, perché hanno bisogno sicuramente di un contatto elettrico, capito? Cioè quando che scocca l'arco si oscura, invece queste sono proprio nere e non, ormai a 70 anni ne ho viste, insomma, le eclissi lunari, solari che siano. Di conseguenza l'unica raccomandata è questa, oppure basta comprare dalla ferramenta il vetrino nero, no quello bianco, solo quello nero, e magari lo metti su un cartoncino, no? Se lo chiudi un dandino, almeno hai proprio, capito, stai in chiuso
2: riesce
3: dentro
2: a tenerlo, diciamo, comodamente.
1: No, oppure... spiegami bene questa roba del cartoncino, perché io ho già intravisto il business. Oggi mi metto qua al villaggio
0: e li vende a tutti.
1: Li fabbrico oggi. Allora, prendo le bici della radio, vado in paese, compro tutto il materiale, fabbrico tutto, faccio fare Art Attack a mio figlio, ricarico tutto del 2000 per 1000 e rivendo delle cifre altissime, capisci? Divento ricchissima.
2: Mi sembra quindi anche di intravedere dello sfruttamento minorile, è giusto?
1: No, sono attività didattiche, certo, volte alla manualità,
3: sì, sì,
1: capisci?
3: Sì. Come no,
1: quindi perché... che devo fare? Compro il cartoncino e dove lo metto il cartoncino?
3: No, devi comprare il vetrino nero.
0: Vetrino scuro. Vetrino scuro.
3: Per la esatto, scuro, che per la saldatura ad elettrodo. Quelli, gli occhiali, quelli sono per la saldatura autogena o ossocitilenica, quelli sono chiari, o anche quelli, però generalmente gli occhiali scuri, appunto per la saldatura elettrodo, non vanno ad operare, perché proteggono in parte la faccia. Quindi con un cartoncino, se metti il vetrino, no? Fai un'asola, metti il vetrino e col cartoncino magari chiuso dalle parti, ancora meglio, oppure se no io
0: preparatissimo alle... Fausto
1: Giovanni Mucciaccia,
0: grazie.
1: Sto guardando nella mia rubrica telefonica se ho il numero di Mucciaccia, che vediamo un po' di fare un bel
3: grazie.
2: Sì,
3: io non
2: dici,
3: ho
2: Fausto.
3: Problemi, perché ne ho due di quelle statiche di maschere, quindi
2: tu sei organizzato. Ma io infatti stavo osservando Barbara, ti ha seguito attentamente, spero
1: tutto,
2: che abbia memorizzato tutto, e io poi mi affiderò a lei, quindi
1: sono
2: grazie
1: 15
2: Fausto
1: euro, 15 euro a vetrino,
2: cercherò di fare questo sforzo economico, ma intanto ringrazio Fausto perché tutto è partito da te, quindi grazie.
3: Grazie a voi. 15 euro è impossibile, è un vetrino.
1: Che è impossibile.
2: No, no, ma questo è il prezzo di rivendita di Barbara Sala.
0: Lascia stare.
2: E ti assicuro che è possibile. È possibile.
1: Anche di più, perché se ci aggiungo l'autografo, capisci?
2: Certo.
1: Un gadget della radio, impreziosisce
2: tutto. Un pezzo
1: tutto.
2: D'arte. Fausto, grazie, una buona giornata.
0: Ciao.
2: E allora buone eclissi.
3: Anche a voi tutti, grazie di nuovo.
2: Ciao.
1: È ancora scontro su Ranucci. Il giorno dopo l'arresto di La Vito, la Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social scrive: vuole la mia sospensione, ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la RAI non potrà ignorare, mentre PD e Movimento 5 Stelle criticano la maggioranza di governo. Nelle prossime ore a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
0: La cronaca: due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero.
1: Oro agli europei di nuoto, Italnuoto Show in vasca a Parigi, Quadarella da record, il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo, dopo aver condotto per tre quarti di gara, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia. Da Daglia La Sala, traffico scorrevole ma sulla diramazione Predosabettole per attività di ammodernamento. Rimane chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino al 31 agosto. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Ovado, di Alessandria Sud sulla 26 o Serravalle Scrivia sulla 7. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Lignano verso Milano sono in corso lavori alle barriere fonoassorbenti e si passa su due corsie. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. E ricordo la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza più tardi.
2: 6:20 minuti, grazie ancora ai colleghi di Autostrade per l'Italia. 378-378-1025, tanti messaggi che ci arrivano, anche sui consigli per organizzarsi al meglio per la visuale di questa sera. C'è chi dice: basta prendere un pezzo di vetro, passarlo sopra una candela accesa, si creerà subito una pellicola nera per la combustione, e questo è un trucco che mi insegnò mio papà e funziona, e ce lo scrive Paolo da Roma. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi e a sentire anche i vostri suggerimenti allo 02 25 15 15.
1: Io non sono molto convinta dei rimedi, ne sto leggendo di ogni, ma non lo so, insomma, poi vi ritrovo tutti al reparto oftalmico, secondo me, amici. In ogni caso, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
0: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
2: E allora, lo sapete, no? Noi ve lo diciamo, insomma, da tempo è un grande evento, ma soprattutto è un'ottima occasione per chiudere alla grande la nostra estate e festeggiare tutti insieme, per tutti quanti, per tutte le età. E allora vi aspettiamo, 1° settembre.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì,
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: mille.
1: La neve al sole di Ultimo alle 6:26 minuti in Non Stop News. Ancora buongiorno dalla nostra squadra, Barbara Sala, Lorenzo Dardano e Lucrezia Bernardo con voi. Stiamo parlando dell'eclissi di sole che ci attende questa sera. Tanti messaggi che ci arrivano al 378-378-1025 che si rivolgono a Barbara nello specifico.
2: Ah, sì?
1: Eh sì, per chiederti aggiornamenti, perché in base alla regione in cui si trovano ti chiedono: ma da me si vedrà? Non vorrei attrezzarmi per poi non vedere niente. Questo lo chiede Gino, lui si trova in Abruzzo. Però
2: allora,
1: rispetto all'Abruzzo, esatto, Chieti,
2: allora,
1: non so se abbiamo...
2: No, no, proprio adesso
1: non è proprio tutta la mappa dettagliata,
2: tutta,
1: certo.
2: Non è che sono proprio un astrofisico, ve ne sarete accorti in questi anni, però nonostante la mia grande
1: grandezza,
2: però da quello che sto vedendo dagli schemini e dalle cartine che si trova facilmente online, al sud Italia poco, cioè bisogna andare un pochino più su, perché ad esempio Palermo e Bari siamo intorno al 18-20% di oscuramento, però se vai su Milano, Torino, Genova, siamo oltre il 90.
1: Sì, nord-ovest, no? Pare che sia il punto migliore. Poi ovviamente dipende anche dagli impedimenti fisici, diciamo, quindi
2: le montagne,
1: dalle montagne,
2: i
1: le
2: palazzi,
1: colline,
2: certo, che non potete buttare giù per vedere l'eclissi.
3: Invece no. Gianna e Paolo, che sono in collegamento, come lo vedo, insieme, separati, spero insieme, dai.
4: Buongiorno.
3: Ciao, pronto? Bentrovati.
4: Pronto, buongiorno, buongiorno. Noi ci spostiamo dalla zona di Bergamo e stiamo andando in Abruzzo, che è il mio paesello.
2: Si vede niente, devi restare a Bergamo, Gianna.
3: Ma magari si spostano per affari loro.
2: Non si vede niente in Abruzzo.
4: Lo so che non si vede niente, purtroppo era stato già deciso prima che l'universo provvedesse ad altro. Quindi il viaggio è questo. E speriamo che qualcosa si veda, insomma. Noi, noi andremo, saremo in famiglia e quindi saremo tutti col naso all'insù.
1: Ecco, quindi un tentativo, diciamo, lo fate lo stesso. Ma dai, secondo me qualcosa comunque si vede.
2: Sì, qualcosina si vedrà, però non tantissimo, perlomeno.
1: Dovete però, esatto, essere pronti, perché magari si vede per poco tempo, quindi dovete essere pronti, attenti e insomma dalle 7:20 in poi non staccarvi, magari fate a turno, no? C'è chi controlla com'è la situazione e avverte gli altri in caso.
2: Certo, ma avete sentito che ci sono dei metodi per oscurare gli occhi e proteggerli? Avete qualcosa di questo tipo?
4: Ma al momento non abbiamo pensato ancora a questo, quindi vedremo.
2: Okay,
4: lì
2: perché qualcuno... Allora, provo a darti un consiglio. Qualcuno scrive, anzi domanda: si può usare ancora la carta dei Boeri? Sai, il
3: qualcuno
2: cioccolatino che ha la carta rossa trasparente. Provate oggi, entrate in un bar, comprate un paio di Boeri, ve li mangiate e conservate la carta. Magari
4: assolutamente sì.
5: Io li mangio e tu li metti.
3: Ecco. Grande Paolo, grande Paolo.
1: Vedi, ha già creato il piano, vedi, il programma per la serata. Ottimo, ottimo, grazie. Grazie allora Gianna e Paolo per essere stati con noi. Buon viaggio.
4: Sempre, tutti i giorni.
5: Siete migliori.
1: Grazie. Grazie, ne siamo felici. Ancora un buon viaggio allora, una buona giornata. Ciao.
2: Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34 anni, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero.
1: Un italiano è morto ieri a Formentera, lo riportano i media spagnoli, precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima.
2: Sale ad almeno 3.600 il numero di persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime sale almeno 254.
1: E sono 19 le città italiane anche oggi contrassegnate dal bollino rosso per il caldo afoso. Per avere una tregua bisognerà aspettare almeno il 17 o il 18 di agosto. Quella in corso è la quarta ondata di calore più lunga dell'estate, ben 20 giorni consecutivi di temperature roventi. È tutto New It.

0: E allora anche Malcolm Todd alle 6:33 minuti, il nostro new hit, lui giovanissimo, cantautore e produttore statunitense, classe 2003, quindi giovanissimo, ma già appunto sta raggiungendo veramente dei risultati importanti. Siamo felici di ascoltarlo su RTL 102.5 e di ritrovarlo anche in Non Stop News. Buongiorno ancora da parte nostra. Allora, come vi siete organizzati per questa sera, per l'eclissi di sole? Vi siete già preparati oppure state provvedendo magari a procurarvi anche tutti gli attrezzi necessari, no, per avere poi una buona visione di quella che è questa eclissi di sole?
1: L'unico modo, scrive Carmine, ed è molto specifico, è molto tecnico, è utilizzare occhiali per eclissi certificati in base alla norma ISO 12312-2, che devono essere indossati prima di alzare lo sguardo e mantenuti per tutta la durata. Ciao.
0: Sì, perfetto.
2: Hai ragione.
0: Benissimo.
1: Chiaro?
2: È tutto bellissimo, però io non so onestamente in quanti si sono organizzati in questo modo, non saprei neanche dove reperirli, ma l'occhialino da sole non basta, no?
1: O se no i rimedi della nonna, un pezzo di vetro, passarlo sopra una candela accesa e si crea subito una pellicola nera per la combustione.
2: Non c'è neanche la candela. Senti qua, poi andiamo da Vincenzo. A proposito dei ricordi di altri eclissi, qualcuno ci segnala quella del 2006, se non ho visto male. Sì. Qualcuno va ancora più indietro e ci segnala il 1962, era febbraio, seconda elementare. Mi ricordo non tanto lo spettacolo, ma la sensazione di freddo. Bambini, tutti in cortile, forza! 2 ore ad aspettare l'eclissi di sole.
0: Ma io non vedo niente. Poi. Vabbè, ma tu devi essere paziente. Aspetta, stai lì, buono, vedrai che prima o poi si
2: influenza
0: vedrà un bello spettacolo.
2: Tutti per una settimana. Poi, così
0: i genitori, via, liberi. Insomma, mica tanto.
2: Con i figli. Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiornissimo Barbara, buongiornissimo, complimenti per la bellissima trasmissione che fate, fantastica, Praia Mare. Io vi chiamavo qui da Cava dei Tirreni, dove nel 2006 ho avuto la bella esperienza di aver visto quell'eclissi, ma stamattina volevo parlare di un'altra cosa, di un'eclissi di luna, che è ancora più bella. Perché?
0: Ah, sì?
3: Perché vi spiego perché? Perché te vedi la Terra com'è fatta. Io un pomeriggio, circa 20 anni fa, mi trovavo a Rubiera, di Reggio Emilia, per lavoro, per tutto, poi sono rimasto per vivere. Beh, quando arriva sta terra che copre la luna, tu vedi proprio la sagoma fantastica e non c'è gli occhialini, non c'è niente e tu ti devi commuovere. Dici tu, io
2: abito lì. Vincenzo, quindi tu mi stai dicendo che hai visto la terra, giusto?
3: Certo, ma l'ho vista a specchio.
2: Ok, ma è rotonda?
3: Moltissimo, guarda. Moltissimo.
1: Perché sai già, che questa non, è una notizia.
2: Perché sai che non tutti sono non d'accordo sul fatto che la Terra sia rotonda, sferica. C'è qualcuno che dice che è piatta. Quindi tu, Vincenzo, ci stai dicendo che grazie all'eclissi lunare ti sei accorto che la Terra non è piatta.
3: Bravo. Proprio aspettare la prossima eclissi per vederla.
0: Per avere insomma la prova del 9, per essere certi,
3: certo,
0: effettivamente al 100%.
3: Invecchieremo tutti,
0: mi sembra giusto.
3: Tutti invecchieremo, guarda, Madonna.
1: Ma tu che sei preparatissimo, Vincenzo, ma sai quando c'è la prossima sia solare che lunare?
3: Non lo sai. Non lo so, penso morta probabilmente.
1: No, pensavo fosse più recente, ma aveva detto Barbara che la prossima solare non è tra molto.
2: L'ospite dopo ci dice tutto. E a me sembra di aver capito che la prossima è il prossimo anno, magari non così evidente, magari non cadrà in un calendario così favorevole, perché appunto se cade alle 8 di mattina di febbraio non è così evidente come ad agosto alle 7:30 di sera.
0: Certo, poi tra l'altro insomma combacia anche con insomma i giorni in cui ci sono tecnicamente
2: vacanze.
0: Poi le stelle cadenti.
2: Ah, pure è
0: anche,
2: vero.
0: No? Parliamo
1: ne so
0: tanto
1: qualcosa.
0: Di stelle cadenti.
1: Grazie. Grazie.
2: Ma solo perché si chiama Lorenzo, mamma quanto se la tira, mamma mia.
0: Centrico. Vabbè, insomma.
1: Vado via.
0: Vincenzo, quindi vabbè, questa sera però lo spettacolo cercherai di godertelo, no? Mi sembra
3: non
0: di capire.
3: Non vedrò ben niente, vedrò un po' un film in televisione. Ascoltate,
0: scettico il nostro Vincenzo.
2: Scusa un attimo, mi ripeti dove sei? Cava dei Tirreni?
1: Cava dei Tirreni.
3: Questo momento è una bella
2: guarda,
3: ballata,
2: che si trova dove?
1: Qua vicino.
0: Guarda, Barbara, allora ti dico solo che sta armeggiando col suo telefono cellulare, sta tirando fuori lo schemino, tra poco ti aggiorna, Vincenzo.
2: Secondo me qua non vedi molto.
0: Non c'è molto, quindi ha ragione lui. Vabbè, lui rinuncia in partenza.
2: Fermi tutti, intanto ciao Vincenzo, fermi tutti.
1: Grazie.
2: Cambio programma. Sì. Oggi pomeriggio prendo le biciclette della radio
1: e vado a Cava dei Tirreni.
2: No, vado in paese a Praia Mare, ma non in ferramenta, vado in un negozio di casalinghi. Perché qualcuno ci segnala che non bisogna usare il vetro e tutte queste cose, ma ci vuole uno scolapasta. per attraverso i buchini.
1: Ma come lo scolapazzo?
2: No, ma questa roba dei buchini l'ho sentita anch'io. Attraverso i buchini. Quindi c'è adesso il business degli scolapasta.
0: Non mi è chiaro però il meccanismo, magari ci sarà modo di approfondire. Va bene. 378-378-1025 per i vostri messaggi, vi aspettiamo.
4: A questo incrocio dimmi dove si va con un passo in più.

0: Che bella la voce di Marco Mengoni, 6:42 all'interno di No Stop News, prima ora linea diretta, chissà come passerà questa appunto luce solare che vedremo intorno alle 20 questa sera. Sarete in Artico, sarete in Groenlandia, sarete alle Baleari, sarete in Isla... No, volevo sciorinare un po' di posti dove si vede bene, aperta e chiusa parentesi.
1: Vabbè, comodissimo, voglio dire.
0: Un attimo, Reykjavik.
2: No, ma voi scherzate, ma un sacco di gente io ho sentito che è partita per la Spagna perché pare sia al posto...
0: Minorca.
2: Più vicino a noi, diciamo così, in cui si vede meglio. In diretta 0225 1515, messaggi anche vocali al 378 378 1025.
3: Ciao bella gente, per vedere l'eclissi di sole è molto semplice, basta utilizzare le lastre, quelle che ti fanno all'ospedale quando ti rompi un piede o quant'altro. Io l'ho già fatto, una quindicina d'anni fa, ho messo rotto il piede e ho utilizzato la lastra per vedere l'eclissi solare di allora. Ciao a tutti da Davide da Varese, usate le lastre, però prima dovete rompervi un piede o la clavicola.

0: Ho quello che volete, ciao.
1: No, allora, mi hai fatto venire in mente che potremmo fare, cara Lucrezia, il business delle lastre.
2: Non voglio saperlo.
1: No,
2: questo.
1: No, no, questo è il passaggio successivo a OnlyFans. Capisci?
3: Ah, beh, sì, sì.
1: Segui il mio ragionamento. Al posto di mostrare la nudità, tu mostri come sei dentro. Secondo me c'è qualche matto al mondo che pagherebbe per avere, che ne so, la lastra della tua cervicale, Lucrezia. Che
2: allora,
1: so
2: intanto
1: che
2: non
1: ne
2: ti permettere
1: più di una,
2: sì,
1: più
2: certo.
1: di una, tra l'altro.
2: Esatto, lastra, tu pensi. Dice... certo, anche di cervicale, non scarseggia manco quella. Poi ci aggiorneremo anche tra due settimane dopo tutta quest'aria condizionata. In ogni caso, sì, è vero, non è l'unico amico che ce lo scrive. In tanti ci parlano di queste lastre. Il problema è che non me le sono portata dietro da Milano, quindi dovremmo provvedere, come diceva l'amico, rompendoci qualcosa. Non so se sia il caso, non so se voglio spingermi a tanto.
1: Io ne ho una molto grossa, molto vecchia, che tengo ancora, di quando mi sono rotta un legamento al ginocchio, però prima del legamento hanno fatto la lastra. Ultimo vocale, poi andiamo.
4: Buongiorno, io ho visto l'eclisse nel 2000 con una mascherina di un fabbro. Stasera sicuramente sarò a casa, vado a procurarmi una mascherina di un fabbro, così guardo anch'io. Dopo 26 anni la seconda eclisse. Buongiorno, Fiorello da Parma.
2: Oh, vedi Fiorello com'è sul pezzo.
5: Un fabbro che non si è rotto niente, non c'ha delle ossa, cioè a posto. Scusate, se no.
2: dobbiamo organizzarci da quel punto di vista.
1: Sì, ci organizziamo. Ma io però sono rimasta un pochino lì con i boeri. Al momento è la soluzione migliore, secondo me.

0: Contro su Ranucci, giorno dopo l'arresto di La Vitola, Salvini attacca e chiede che report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social scrive: vuole la mia sospensione, ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la RAI non può ignorare, mentre PD e Movimento 5 Stelle criticano la maggioranza di governo. Nelle prossime ore a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
1: All'estero è salito ad almeno 3.600 il numero di persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito ad almeno 254. Ci sono anche notizie che fanno sperare di poter trovare sopravvissuti. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie.
0: Lo sport europeo di atletica: Nadia Battocletti, regina del mezzo fondo continentale, vince la medaglia d'oro nei 500 metri. Alle sue spalle Micol Maiori con la medaglia di bronzo per una doppietta tutta italiana. Delusione per Marcel Jacobs che si ferma nella finale dei 100 metri per un infortunio.
2: 6:48 minuti al 378-378-1025 i vostri messaggi, tanti programmi per questa sera, chi si è organizzato più nel dettaglio, chi invece magari si organizza un po' all'ultimo minuto, ma c'è anche chi come Luca da Mantova con grande sincerità ci dice: buongiorno RTL 102.5, più che col naso in su ad osservare il sole sarò con gli occhi a controllare mio figlio che già so che alle 19:27 mi starà facendo arrabbiare, e quindi anche in quel caso, no, dice magari è inutile che mi organizzo perché tanto poi dovrò dedicarmi a lui. Ascoltiamo proprio i vostri messaggi e le vostre organizzazioni per questa sera, in particolare anche quella di Carlo allo 02 25 15 15. Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno a tutti.
1: Ciao Carlo.
3: Ciao. Allora, io sto solo con mio figlio in auto, siamo partiti da Roma prestissimo stamattina direzione Austria, quindi a nord, e speriamo di vedere una eclissi quindi bella questa sera 7:30, e oddio, troveremo qualcosa per vederla, non una lastra dietro, ma qualche occhialino, qualcosina, dai, troveremo in Austria, via.
1: Ma arrivi giusto in tempo, mi sa, vero?
3: Arrivo,
1: come orario?
3: Guarda, sì, allora, giusto in tempo per mettersi in posizione, direi di sì.
0: Ma in Austria dove, perdonami, vai in una città oppure un po' in mezzo ai boschi?
3: No, andiamo un po' in montagna a camminare, un po' di sport, quindi sui Monti Tauri, e faremo quindi ancora meglio, quindi senza illuminazione sì. Al cielo.
0: Qualcosa magari... Senza illuminazione artificiale magari, esatto, qualcosa riuscite a vedere, perché non credo che l'Austria sia tra i paesi in cui dovrebbe vedersi meglio questa eclissi, no, perché appunto stiamo parlando di un'altra parte del mondo, cioè vanno tutti verso la Spagna. Ora, premessa, qui ci dice una nota catena di vendite online: vendono occhialini certificati per vedere l'eclisse. Ora ovviamente sappiamo tutti che ci sono dei metodi e, come posso dire, delle attenzioni da tenere per non rovinarsi gli occhi. Se riuscite a prendere una cosa certificata, certo, e volete vedervi tutta l'eclisse, ok. Se siete in giro e alzate gli occhi 2 secondi per vedere cosa sta accadendo, non dovrebbe, credo, accadere niente di male al vostro occhio, ecco.
2: Non tanto più del solito, mi verrebbe da dire, esatto. Dovremmo sempre stare attenti, esatto, no? E da questo punto di vista, come dovremmo sempre indossare anche, cioè metterci la crema solare, come dovremmo tenere gli occhiali da sole anche tutto il giorno. Carlo, allora intanto un buon viaggio a te e a tuo figlio. Come si chiama tuo figlio?
3: Gianluca.
2: Allora un abbraccio a te Gianluca, buon viaggio, e magari poi domani ci aggiornerete con un messaggino su come sarà andata la vostra serata e la vostra osservazione.
3: Benissimo, mi raccomando, perfetto. Grazie mille allora, buon lavoro, buona continuazione.
2: Grazie, una buona giornata a voi.

0: Lo spettacolo che avveniva e che continua a venire tutte le volte che quest'uomo apriva la bocca. The Show Must Go On, ovviamente i Queen, 5 minuti alle 7. Lo spettacolo che, a quanto vi stiamo dicendo in questa prima ora di linea diretta di Non Stop News, avverrà dalle 19.57 giù di lì in Italia per l'eclissi. Di questo stiamo parlando. Un sacco di messaggi, grazie. 378-378-1025. Si vede che la cosa a Barbara piace, interessa anche come metodi di osservazione.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Siamo comunque affascinati da queste cose, no? Da quest'idea che abbiamo accanto a noi un universo enorme e qualche cosa di davvero quasi sovrannaturale. Tu pensa, no, agli antichi egizi con un'eclissi di questo tipo, che significato potevano dare i druidi, che significato potevano anche utilizzare poi per
0: tutta la simbologia che c'era dietro, no?
1: Figurati, una cosa pazzesca. Infatti, e poi andiamo, c'è un messaggio vocale. Salvo da Milano si domanda: ma una volta visto l'eclissi di sole, che succede? Diventeremo dei supereroi e cosa? No, però avremo uno smarronamento sui social pieno di foto di questo tipo.
0: Secondo me
1: questo
0: Barbara avremo. Sala sì, diventerà qualcosa, però non lo vuol dire, super Barbara.
2: Esatto, già lo è, quindi figurati che cosa possiamo
1: sacrifici
2: aspettarci.
1: Umani, sapete che io sono sempre favorevole, sacrifici umani per queste crisi.
2: Benissimo,
1: di sole.
2: Ottime premesse, le 6.56 del mattino. C'è anche da dire, prima di sentire anche il messaggio vocale, che è bello ogni tanto rallentare, no? Quando accadono questi fenomeni, è bello prendersi proprio il tempo per aspettare di vivere uno spettacolo, insomma, naturale, meraviglioso, si spera, però riuscire a rallentare un po' il ritmo e mettersi lì in attesa di qualcosa, insomma, non è che penso che siamo più così abituati a farlo, quindi ogni tanto è bello.
1: Senti questo messaggio che si abbina al concetto di rallentare. Tu, Barbara, vorresti andare a dormire 19:27 effettivamente attaccaci un'oretta e ci siamo quasi, dai,
2: più o meno è quello.
1: Sì, dai.
2: Sentiamo allora ancora una voce.
3: Ragazzi, ma se l'ascoltatore di prima, Vincenzo, mi pare, la scorsa eclissi di luna ha visto la Terra, ma da quale pianeta stava guardando?
1: Hai ragione. Ma no, infatti lo ha detto a specchio, lo ha visto a specchio. No,
2: sì,
1: no.
2: Perché me lo stavo domandando anch'io mentre appunto ce lo raccontava l'amico di prima e poi ho detto probabilmente.
0: Ah no, non avete capito, RTL 102.5 si ascolta anche da altri pianeti, soprattutto
2: quello
0: dell'estate.
2: Quello sicuramente, quindi... sì, certo. Vabbè, insomma, mi sembra che però le persone siano bene o male organizzate, no? La
0: molto.
2: Maggior parte
1: tantissimo.
2: Delle persone.
1: Senti qui della serie Levate Iervino, ma per una buona causa, il vetro di una bottiglia di vino tipo quella del prosecco bella scura, ci scrive qualcuno, verissimo, è il metodo che usava mio nonno.
0: Torna d'attualità la carta di Boero che dice Savino: una per me, una per mia moglie, una per mia figlia, io intanto li scarto e me li mangio.
2: Insomma, bisogna organizzarsi, quindi ognuno deve avere un ruolo, mi sembra giusto che Savino abbia perfettamente individuato il suo, mi associo.
1: Sì. Daniela: apro un business, ho un cesto pieno di vecchie lastre, tesoro mettiti in coda, ci sono già le mie e quelle della Lucrezia. Quindi,
2: e non usare cammina. Metterti contro Barbara Sala, io te lo dico.
1: Che ne ho davvero una cifra. Allora, più tardi poi in Non Stop News con un ospite approfondiremo seriamente questo argomento. Ricordiamo che occhio all'occhio, nel senso che non rovinatevi la vista, usate qualche cosa per schermarvi e ci sono dei presidi autorizzati, degli occhiali, delle lasse, insomma, che possono aiutarvi a non rovinare.
2: Quindi informatevi bene se l'obiettivo è proprio quello di seguire l'eclissi per tutta la sua durata. Insomma, attrezzatevi di conseguenza. Grazie intanto per essere stati con noi durante questa prima ora. Bravissimi.

0: prestissimo la seconda. Prima però abbiamo l'aggiornamento con le notizie. State con noi.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Ghedi, in provincia di Brescia, sono le 7 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 12 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Potrebbero esserci altre persone coinvolte nel pestaggio avvenuto sabato scorso all'esterno di una discoteca di San Gineto, in provincia di Cosenza, che ha portato la morte di Antonio Perrotta. Ieri, intanto, il fermo di due giovanissimi residenti in Lussemburgo. Raffaella Coppola.
3: Le immagini della videosorveglianza della discoteca Il Castello, all'esterno della quale si è verificata l'aggressione, hanno permesso di identificare e fermare Domenico e Umberto Orsino, due fratelli di 22 e 24 anni, originari della Calabria, dove erano in vacanza, ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati dalla procura di Paola di omicidio aggravato dai futili motivi. Stavano per fuggire all'estero. Sabato notte i due avrebbero picchiato e colpito, sembra anche con un casco, il 34enne Antonio Perrotta, padre di quattro figli. All'origine della lite il fatto che gli Orsino pretendessero di entrare in discoteca senza aver pagato il biglietto. Non è chiaro se la vittima lavorasse come buttafuori per arrotondare, circostanza smentita però dai gestori del locale. Alla rissa avrebbero partecipato anche altri giovani. Dopo il pestaggio Perrotta era tornato a casa e si era sentito male, di qui il ricovero prima all'ospedale di Cetraro e infine in quello di Cosenza, dove è deceduto.
2: Un italiano è morto nelle scorse ore a Formentera. La probabile causa del decesso sarebbe stata l'annegamento. Non è stata resa nota l'identità della vittima. In Colombia sono più di 254 i morti del terremoto di lunedì scorso. Si scava ancora tra le macerie. Maria Paola Raiola.
4: Un paese ferito, la sua fisionomia distrutta dalla forza del sisma di magnitudo 7.4, con edifici crollati, abitazioni che non esistono più e le macerie che potrebbero nascondere vite. Secondo la piattaforma web che raccoglie le segnalazioni e gli appelli dei familiari, i dispersi sarebbero oltre 3.500. Il bilancio delle vittime è salito ancora nelle scorse ore. La macchina internazionale degli aiuti si è messa in moto. Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere stanziato 15 milioni e mezzo di dollari, mentre l'Unione Europea ha attivato Copernicus, il sistema satellitare di monitoraggio della Terra per coordinare i soccorsi. Papa Leone si è detto addolorato e vicino al popolo colombiano, mentre il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha assicurato l'impegno di risorse straordinarie per l'emergenza.
2: Adesso parliamo di Donald Trump, che nella notte italiana ha parlato dell'Iran e della fuga per motivi di sicurezza a luglio dalla Turchia. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. A dirlo è Donald Trump. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il presidente, che ha poi parlato per la prima volta del cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende dai servizi segreti, io seguo ciò che loro intendono fare, ricevo molte minacce, sono il bersaglio principale, ha spiegato Trump. Un piano seguito per farlo partire segretamente dalla Turchia a bordo di un aereo diverso dall'Air Force One. Secondo indiscrezioni del Washington Post, si sarebbe imbarcato di nascosto su un velivolo militare alternativo all'interno di un camion per il catering a causa della minaccia di morte di Teheran. Il New York Times riferisce del rischio di un attacco con un missile terra-aria contro l'aereo presidenziale e la presenza individuata nei pressi del vertice NATO di una persona con un missile portatile.
2: Lo sport, l'Atletica, gli europei di Birmingham. Ieri Nadia Batocletti ha vinto

0: l'oro nei 5.000, nella stessa gara bronzo per Micol Maiori, infortunio invece per Marcel Jacobs nella finale dei 100 metri. Agli europei di nuoto a Parigi, medaglia d'oro per Simona Quadarella negli 800 metri stile, stesso metallo per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, bronzo per Simone Cerasuolo nei 100 stile libero femminile, infine bronzo per Sara Curtis. E con queste belle notizie chiudiamo l'edizione del giornale orario, naturalmente meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Le temperature minime si manterranno pressoché stazionarie con valori infatti tropicali. Le massime saranno invece roventi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, prime ore del mattino con viabilità regolare, ma segnaliamo che sulla diramazione Predosabettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si possono utilizzare le stazioni di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 oppure Serravalle Scrivia sulla 7. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano sono in corso lavori alle barriere fonoassorbenti e si passa su due corsie. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, rileviamo coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. E ricordo anche la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Sono le 7.06, buongiorno amici, buon mercoledì, è il 12 di agosto, settimana calda, caldissima da tutti i punti di vista, perché ci sono le vacanze, c'è il Ferragosto, c'è una temperatura che lasciatelo dire, ma soprattutto c'è l'eclissi di questa sera.
5: Però c'è anche puntuale come sempre la rassegna stampa con Davide Giacalone tra pochissimo. Prima vi ricordiamo che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
6: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
5: Subito la musica. State con noi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Massima puntualità oggi, 7:10, mercoledì mattina, entriamo in edicola per la nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. Bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
1: Eccoci qui. Allora, il caldo, il caldissimo, ne abbiamo parlato anche ieri con un ospite, non si ferma questa ondata di calore, allarme siccità, se ne occupa oggi il Sole 24 Ore. Nelle pagine interne il focus però è concentrato su tutti quegli interventi che sono bloccati. Dighe, laghi, interventi su acquedotti, contro la siccità, 7 miliardi bloccati. L'inchiesta del Sole 24 Ore, mentre cresce l'allarme per la grave carenze di acqua, numerose opere già finanziate sono in attesa di essere sbloccate dalla morsa della burocrazia. Davide, niente di nuovo, possiamo mandare una registrazione di qualche anno fa e della stessa cosa?
2: Possiamo mandare tranquillamente la registrazione di qualche anno fa, volendo possiamo mandare la registrazione di lunedì scorso, che avevamo iniziato la settimana dicendo sì, che fa caldo, ce ne siamo accorti, però ci sono una serie di cose che si fanno quando succedono queste. Se i fiumi sono in secca, intanto si pulisce il fiume, si pulisce il greto in modo tale che quando pioverà, perché prima o dopo piove, piove in maniera abbondante, perché la mutazione di questi cicli climatici non è una roba di ieri, sono anni che andiamo avanti così, zero. Perché? Ma noi abbiamo il dovere di interrogarci sul perché, perché questo è un paese che premia la lamentazione e diffida della realizzazione. L'eroe nel nostro contemporaneo è quello che denuncia, non è quello che fa, quello che ci mette un po' di testa per cercare di risolvere le questioni. E la famosa burocrazia, queste opere di cui parla il Sole 24 Ore, sono in gran parte ferme per burocrazia, e manca quel permesso, e manca quell'altro consenso. Ma la burocrazia è una forma di difesa di chi dovrebbe decidere o dovrebbe procedere, a seconda che si tratta di livello politico o di livello funzionariale, rispetto alla responsabilità che questo comporta. Mentre la denuncia è perfetta, perché è irresponsabile. Tutti si alzano la mattina e dicono: ah, quando vanno male le cose, ah, come non si sono fatte. Ma non è che uno si domanda: ma perché e la cosa è andata così? È andata così perché queste sono le ragioni, perché la stessa burocrazia è una forma di difesa. Guardate, apparentemente non c'entra niente, ma fino a un certo punto, trovate oggi sulle pagine dei giornali, La Stampa in prima pagina, anche Il Corriere della Sera in prima pagina, le maestre denunciate, siamo a Monza, per le violenze eventuali sui bambini. Perché questo è stato dimostrato? Perché c'è stata una denuncia dei genitori, i carabinieri hanno messo le telecamere e effettivamente delle cose sono venute fuori. Adesso ci sarà il processo e staremo a vedere. Ma sono anni che andiamo dicendo che c'è la possibilità di mettere le telecamere sempre e comunque. Portammo l'esempio di Sant'Angelo Lomellina, dove il sindaco Grossi gli è riuscito. Il merito non era avere messo le telecamere, perché quello è ovvio. Il merito è avere spiegato a chi lavora nell'asilo, che siano prevalentemente maestre, ma non è obbligatorio essere donne, all'agrono nell'asilo, che era la loro tutela, perché siccome c'è sempre la possibilità che ci sia il genitore un po' alterato che dice: hanno messo le mani sul bambino, i bambini sono bambini, allora facciamo così, ci mettiamo le telecamere, così è a salvaguardia di tutto. Però, guardate, dopo

0: Domani noi parliamo di un'altra cosa, come dicono i conduttori bravi, cioè il bravo conduttore di cui parlava Arbore, giriamo pagina, giriamo pagina, però se ogni volta che giriamo pagina ci dimentichiamo di quello che avremmo dovuto fare alla pagina precedente, il risultato è quello che si vede. Adesso non c'è acqua e noi in compenso sprechiamo l'acqua, è perfetto.
1: Grazie Davide, in attesa di tornare alla rassegna stampa, adesso un aggiornamento con la viabilità attraverso Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia ed Elia La Sala. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, con una sola eccezione. In particolare siamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Ferentino e Anagni, dove si è formata coda per incidente verso Roma. Sono coinvolti un camion e un'auto e si passa su due corsie in sorpasso. Inoltre segnaliamo sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, che sono in corso lavori alle barriere fonoassorbenti e si passa su due corsie. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese, quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. E sulla diramazione Predosa Bettole, per attività di ammodernamento, rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita dalla 7 Milano Genova. In alternativa si possono utilizzare le stazioni di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 dei Trafori, oppure Serravalle Scrivia sulla 7 Milano Genova. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie ancora ai colleghi di Via Radio. 7:15 si torna alla rassegna stampa con Davide Giacalone attraverso quella che potremmo definire, Davide, davvero la telenovela dell'estate, appunto Ranucci La Vitola. Tante le prime pagine, forse tutte, che dedicano spazio a questo caso. Corriere, Messaggero, Giornale, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse per la candidatura. Ranucci, La Vitola, tutti i nodi, il faro dei PM anche su Report. Davide, in attesa anche dell'interrogatorio di La Vitola davanti al GIP di quest'oggi, da un lato la telenovela, diciamo, si arricchisce della inevitabile, potremmo dire, polemica politica, e stupisce anche il fatto che, secondo quanto dice il giornale, i fari sarebbero rivolti anche sui rapporti tra il fanciulliere e proprio la trasmissione Report, perché appunto pare ci sia stato un qualche accordo anche su temi e bersagli delle puntate della trasmissione, no?
0: Allora, spero di non sapere nulla dell'interrogatorio di garanzia del cittadino La Vitola arrestato, perché sarebbe quasi l'assegno che la giustizia ha preso una certa dignità, per cui l'interrogatorio lo fa con il giudice in indagine preliminare, perché riguarda diciamo così, le garanzie che spettano all'arrestato, ancora non è imputato, quindi ma finirà quasi tutto sui giornali. Perché? Perché questo è il metodo report che dir si voglia, cioè il addetto al magistrato risulta dalle carte di giustizia falso, le carte della procura non sono carte di giustizia, o meglio, più che falso è l'equivoco, perché si fa credere che abbia a che vedere con la giustizia, a giustizia la fa il giudice, qua non si mancano anni, e così via. Non mi è mai piaciuto questo sistema, anzi l'ho sempre condannato. Adesso c'è un'inchiesta penale in corso, quando c'è un'inchiesta penale in corso vale sempre la presunzione di innocenza, e staremo a vedere come va a finire. In bocca al lupo a tutti. Ma non vi pare straordinario che qualcuno avesse pensato che Ranucci potesse fare il Presidente del Consiglio? Cioè, il nostro problema collettivo è questo, non è un altro. Qui si è preso a pensare che governare, avere idee, legiferare, abbia a che vedere con una specie di concorso di bellezza e fascino. Ma non è questo. I paesi non si guidano con bellezza e fascino. Il problema non è mica Ranucci. Il problema è che tanti pensano questo. E infatti è sparita la politica. Non so se ci avete fatto caso, la politica non c'è. Ci sono partiti in cui dice il capo è Tizio, il leader è Tizio. Adesso ultimamente sono praticamente Tizie. Ma che fa parte, diciamo, del colore. Le idee, le cose, la sostanza, qual è? Beh, queste cose non succedono, la colpa non è mica di Ranucci o di qualcun altro che, diciamo, si immagina Cesare senza... E il problema non è mica Ranucci, il problema sono gli italiani. Ieri vicino Forlì si è svolta una cosa che si fa ogni anno, è promossa da San Mauro Industria, ed è un processo. Negli anni l'hanno fatto a Giulio Cesare, l'hanno fatto a Badoglio, è una cosa in cui chiami quattro storici, due della difesa, due dell'accusa, e ieri era processata la Repubblica.

0: italiano ovviamente. La Repubblica Italiana ieri è stata condannata perché non ha rispettato le speranze e i sogni del 1948. Ma è la Repubblica o sono gli italiani che si sono rincoglioniti, per cui stanno più ricchi, sono più, siamo più ricchi, più liberi, più sani, più longevi di quanto non si sia mai stati nella nostra storia? Ma si può anche pensare che Ranucci faccia Presidente del Consiglio. Ma ringraziate il cielo che ancora state in piedi, perché in queste condizioni si casca.
1: Davide, ancora la guerra in Ucraina. Andiamo sulla prima della stampa. Razzi nordcoreani sull'Ucraina, 6 morti. Mosca, la guerra della benzina, ora privatizza la difesa da Kiev. Ci spostiamo poi alle pagine interne del Corriere. A pagina 8, raid su Zaporizhzhia, 6 morti, usati anche missili nordcoreani. Zelensky denuncia il ruolo di Pyongyang, parla di un attacco calcolato per infliggere il massimo danno, attribuendo a Mosca l'uso combinato di missili ipersonici Zircon, bombe aeree guidate, missili balistici nordcoreani. A te.
0: Allora, da parte ucraina il problema enorme è l'esaurimento dei missili difensivi, i Patriot, ma insomma ce ne sono anche di europei. In realtà, diciamo, la capacità di produrli non è a livello del consumo. Perché? Perché non eravamo in guerra, perché non pensavamo di fare la guerra. Fino a quando quel criminale di Putin non l'ha scatenata, a nessuno era passato per l'anticamera del cervello. Quindi questo è il problema. Dall'altra parte, avere fatto crescere enormemente in casa ucraina la capacità di utilizzare i droni in un contesto bellico consente di portare l'attacco in profondità nei confronti della Russia. L'Ucraina non potrà mai vincere la guerra, però la Russia l'ha già persa, questo è il punto. L'ha già persa perché? Perché l'attacco arriva in profondità nel territorio russo, perché le industrie e le aree che intendono difendersi stanno procedendo a comprare armi e difesa per i fatti propri, in privati, perché lo Stato non esiste, perché lo Stato russo se ne strafrega di quanti russi possano morire e infatti li manda al macello, nel tritacarne. La mortalità dei soldati russi, quindi dei ragazzi russi, è enormemente più alta di quella degli ucraini. Ha perso Putin perché non riesce neanche la grande macchina bellica russa neanche ad avere le armi, e infatti ha bisogno dell'aiuto del Nord Corea anche per i soldati, così come i soldati vengono comprati mercenari o truffati mercenari anche in Africa, con il, diciamo, vieni in Russia a lavorare e si ritrovano al fronte, non sanno neanche dove sono, cosa fanno, perché stanno sparando. Questo usa la Russia, quindi al tracollo. Ma la Russia e Putin, che la guerra l'hanno già persa, essendo molto più grossi dell'Ucraina, possono continuarla. La diplomazia arriva dentro questo buco, può arrivare dentro questo buco, e noi abbiamo il dovere e anche l'interesse nostro difensivo ad aiutare l'Ucraina a potersi difendere per il tempo che sarà necessario. Ma l'azione diplomatica si fa su chi regge oggi la Russia, cioè la Cina. C'è qualcuno che sta negoziando con la Cina su questo? Purtroppo la Casa Bianca, Trump, con la Cina l'accordo lo fa piuttosto che negoziare, e sull'Ucraina sta più dalla parte di Putin che non dalla parte degli ucraini. Questo è lo stallo, e non si può chiedere all'Unione Europea di avere un peso senza prima avere provveduto al riarmo, perché quando si parla di guerra ciò che conta è le armi che hai sul tavolo.
2: Ci sono anche accordi economici, se ne occupa il Sole 24 Ore oggi sulla prima pagina, e quasi stranamente, ma magari ci spiegherai tu il perché, l'Italia sta andando a gonfie vele per quanto riguarda l'export in un quadro di tensioni e di incertezze mondiali davvero importante. Le tensioni globali non fermano l'export italiano, Tajani dice la nostra strategia funziona, si parla di un più 9,8% l'incremento in valore dell'export italiano di giugno rispetto al giugno dell'anno precedente.
0: Allora, le nostre esportazioni vanno bene da un lasso considerevole di tempo. Sto facendo tutti i gesti apotropaici sotto lo schermo, perché quando si parla di queste cose bisogna... stiamo andando molto bene a trainare questo ulteriore accelerazione, è il mercato europeo.

0: Cioè, presente quelli che dicono l'Unione Europea è solo un mercato, ma il cielo lo benedica, cioè vuol dire conservatelo perché è ricchezza per l'Italia. Sono molti ordini da paesi, per esempio come la Francia, che spingono le nostre esportazioni. Stiamo andando meglio negli Stati Uniti, alla faccia dei dazi di Trump. Perché siamo in crescita anche su ulteriori mercati. Perché tutto questo? Cioè, come è possibile? Perché noi ci stiamo riuscendo e altri paesi europei non ci riescono o ci riescono meno? Perché le nostre imprese, i nostri lavoratori, la nostra capacità di innovare e competere è più alta. Quindi tutte le diagnosi del tipo il declino italiano è irreversibile sono false, non è vero. Prima di tutto perché non c'è il declino italiano e secondo perché comunque non è irreversibile. Ma allora, se siamo bravi a competere, a innovare e a esportare, perché il nostro prodotto interno lordo cresce meno di quanto non sia cresciuto? Perché adesso non è che prendi gli ultimi 3 mesi, prendi un lasso di tempo di 2-3 anni e cresce meno di quello che cresce nell'Unione Europea, il resto dei paesi dell'Unione Europea. Perché l'Italia ha un pezzo che compete. E che va bene, andiamo bene, siamo bravi. È un enorme pezzo che viene protetto da ogni forma di competizione. Ed è una schifezza. Tira verso il basso. Siccome è la somma che fa il totale, il grande Totò, la media è una media, è chiaro che se tu hai un pezzo del paese che corre che è una bellezza e un altro pezzo del paese che rimane lì come un peso morto e viene protetto in quanto peso morto, mentre quelli che vanno più veloci si dice ma si potrebbe tassarli. C'è un'idea geniale. Cioè spara alle gambe di quelli che fanno la corsa ai 100 metri all'Olimpiadi e vedrai che la medaglia la pigli sicuro. A parte il fatto che, chiusa parentesi, che abbiamo preso effettivamente un sacco di medaglie. La dimostrazione che lo sport italiano funziona benissimo. Se il calcio non funziona vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nell'organizzazione. Diciamo, cioè, le gambe, la testa, le braccia, il nuoto, la corsa, siamo ancora bravini.
1: Grazie davvero a Davide Giacalone e alla rassegna stampa. E proprio di medaglie, dicevamo, andiamo a parlare nello sport tra Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Belle gioie, Martinenghi, Quadarella e Battocleti, ori di Italia, Italia di campioni, europei azzurri tra Birmingham appunto e Parigi, da favola titola anche Tutto Sport. E poi un po' di mercato. Spence, rivoluzione Inter, sì, a 35 milioni. Luis Enrique sempre più vicino alla Roma, la Lazio chiede Frattesi, si tratta per il prestito, mentre invece Juve c'è Suzuki, oggi il vertice con il portiere può arrivare in affitto via PSG. Tra poco ancora Non Stop News.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo

0: tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34 anni, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero.
1: Ed è salito ad almeno 3.600 il numero di persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio delle vittime è ulteriormente salito ad almeno 250. Ma ci sono anche notizie che fanno sperare di poter trovare sopravvissuti. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie.
0: Sono 19 le città italiane anche oggi contrassegnate dal bollino rosso per il caldo afoso. Per avere una tregua bisognerà aspettare almeno il 17 o il 18 di agosto. Quella in corso è la quarta ondata di calore più lunga dell'estate, 20 giorni consecutive con temperature roventi. È tutto per questa edizione.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, approfittate di una luna amica e carica di iniziative e di proposte, perché saprà sempre raccontarvi qualcosa di bello e di prezioso. Siate aperti alle novità. Cari Toro, Venere flirta con Urano, rendendovi particolarmente sensibili alle cose che cambiano, che non restano al loro posto. Avrete voglia di novità e di situazioni in evoluzione. Gemelli, Mercurio e Nettuno si dicono cose, riuscendo a farvi indovinare modi e tempi per fare cose che abbiano un valore, uno scopo. Datevi da fare. Amici del segno del Cancro, se Marte vi invita a darvi da fare, ecco che il novilunio vi spingerà a prendere l'iniziativa in modo pratico, concreto e deciso. Tempo di fare qualcosa. Leone, la luna riparte da voi e dalle vostre energie, per questo vi sentirete carichi di iniziative, fautori di un presente che non sta certo a guardare. Immaginate e provate. Vergine, vi sentite carichi di idee originali e inaspettate, talmente tanto da avere voglia di qualcosa di speciale e di diverso per non rimanere fermi a blocchi di partenza. Bilancia, Venere felicissima nel vostro segno, si connetterà a Urano per ispirarsi e per immaginare qualcosa di diverso e inaspettato. Avete voglia di vivere altre occasioni. Cari Scorpione, siamo in estate, è vero, ma è proprio adesso che possiamo avere le idee migliori, le giuste e necessarie intuizioni che ci avvicinino a ciò che davvero vogliamo. Sagittario, mentre qualcuno vi dimostra di avere voglia di sogni e di illusioni, voi vivete invece il bisogno di dare la giusta importanza a ciò che merita. Usate la testa. Capricorno, date libero sfogo all'immaginazione, a quelle invenzioni che possono cambiare il senso e la direzione del fare, dell'impegno e della fortuna. Approfittate di questo cielo. Acquario, pazienza se qualcuno deciderà di fare qualcosa senza coinvolgervi abbastanza, perché voi dimostrerete comunque una genialità inaspettata.

0: puntata. Prendetevi una soddisfazione. Infine, amici dei pesci, avrete a che fare con persone particolarmente acute, intelligenti, con chi ha voglia di capire e di approfondire ogni cosa per non restare troppo in superficie.
1: 7.39, ancora buona mattinata da Nostro Pop News, Barbara Sala, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano. Oggi, 12 di agosto, entra in vigore una normativa piuttosto importante europea, la più importante riforma sugli imballaggi, un regolamento che vieta l'utilizzo di sostanze tossiche negli imballaggi plastica, ma riguarda anche il cartone. Allora, che cosa può cambiare per tutti quanti noi che siamo all'ascolto, commercianti e clienti? Lo chiediamo al professor Silvestro Greco, biologo marino e docente di ecologia. Ben trovato anzitutto.
2: Buongiorno, grazie.
1: È una sostanza purtroppo piuttosto presente, questi dei PFAS. Professore, davvero la portata di questa riforma?
2: Allora, guardi, per la prima volta si chiude il cerchio rispetto alla progettazione e la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Noi non pensiamo mai agli imballaggi, ma gli imballaggi sono la frazione più importante dei rifiuti, sia industriali che diciamo casalinghi. Basta pensare che qualsiasi cosa compriamo è piena di più imballaggio, plastica, cartone. Basta pensare, esempio classico, il tubetto del dentifricio. Prima di arrivare al tubetto del dentifricio dobbiamo scartare plastica, dobbiamo scartare cartone o magari poliaccoppiate. Questo regolamento per la prima volta chiude il cerchio rispetto alla responsabilità dei produttori, che parte dalla progettazione dell'imballaggio, che non possono avere sostanze nocive, che devono essere riciclabili, che devono avere un contenuto minimo di materiale riciclato, devono avere materie prime a base biologica, devono essere imballaggi compostabili, devono ridurre al minimo il peso degli imballaggi e poi alla fine l'etichettatura dell'imballaggio. Cioè, per la prima volta c'è una responsabilità. Gli imballaggi non sono più di nessuno, sono etichettate, quindi chi produce quell'imballaggio deve essere responsabile fino alla fine del percorso, che dovrebbe essere il riciclo.
3: Certo. Professor Silvestro, mi perdoni se la interrompo, ma io vorrei capire, quindi la plastica che noi abbiamo sempre acquistato, quando vado io a fare la spesa al supermercato, poi veramente e spacchetto tutto e devo subito scendere a buttare l'immondizia, perché dà ragione il professore, tra carta e plastica ne ho davvero tanta. Ad esempio, una confezione tipo di polistirolo con dentro quattro pesche e sopra la sua bella chiusura di plastica, lì dentro c'è qualcosa di nocivo che va a contatto con il cibo e che poi io ingerisco?
2: Assolutamente, il rischio c'è. Ecco, la novità di questo imballaggio per noi consumatori, perché il tema più importante è la salute, la nostra salute, è quello che d'ora in avanti ci saranno dei controlli proprio per ridurre al minimo la presenza, in particolar modo, dei PFAS, questi cosiddetti contaminanti eterni, perché purtroppo sono dei contaminanti di sintesi, sono dei perfluoro. Sostanze perfluoroalchiliche che sono state inventate che sono impermeabilizzanti, perché sono antioleose, addirittura sono quelle che si mettono nelle padelle per non far attaccare il cibo, però in realtà sono delle sostanze che molto pericolose per la nostra salute, perché sono dei distruttori endocrini, sono dei promotori tumorali, e purtroppo ormai noi siamo totalmente invasi da questi PFAS, come anche da 5 metalli pesanti, tra i quali il cromo esavalente, che è un potentissimo cancerogeno. Basta un nanogrammo per poter innescare processi veramente dannosi per la nostra salute. Quindi dal punto di vista della salute questo è il punto più forte, perché impone la riduzione dentro limiti, diciamo, che possono avere un senso, mentre fino ad ora non c'è stato nessun limite. Ecco.
4: Professore, ecco, da questo punto di vista, no, tante volte noi nemmeno ci rendiamo conto di quante microplastiche in questo caso ingeriamo, e invece siamo continuamente esposti anche all'assunzione di questo tipo di sostanze, giusto?
2: Noi praticamente, tutti noi, bambini, adulti, anziani, mangiamo, beviamo e respiriamo ogni settimana l'equivalente del peso di una carta di credito, che sono 5 grammi, ok? Questo è un dato ormai incontrovertibile. E tra l'altro tutte le quantità di plastiche che vanno a finire nei mari, ma anche nelle acque, nelle terre, eccetera, sono proprio le plastiche, la maggior parte di queste plastiche che poi creano questi problemi sono legati proprio agli imballaggi, sono il materiale uso e getta, sono proprio gli imballaggi.
3: Certo. Ecco, proprio sull'uso e getta, professore, quindi scompaiono ad esempio

0: esempio dai ristoranti, per dire, le bustine monouso di ketchup?
1: Sì, allora innanzitutto la cosa, cioè uno dei grandi gol è che viene eliminato completamente il monouso, per esempio dagli alberghi, cioè non avremo più le boccettine che sono cose che poi vanno a disperdersi, come pure non avremo più il tema di queste bustine. Ma l'altra cosa interessante, per esempio, è che uno degli articoli consente ai cittadini, ai consumatori che vanno a comprare cibo, bevande da sport, di potersi portare i propri contenitori.
0: Ah, interessante.
2: E questo è molto, molto interessante.
1: È molto interessante perché rompe un paradigma, no? Non si capisce perché. Però bisogna dire una cosa con molta onestà intellettuale. Quando io mi sono occupato di uno dei miei libretti che ho scritto sulle plastiche, sono andato dai grandi gruppi di distribuzione organizzata a chiedere: ma perché voi addirittura sbucciate anche l'arancia, le mettete nella plastica, anche l'uva? Cioè tutto viene sbucciato. Cioè, la frutta che ha il suo packaging, che sarebbe la pelle, ecco. Cioè perché viene sbucciato?
0: Ne sarebbe bisogno, certo.
1: I consumatori.
2: Grazie ancora al professor Silvestro Greco, biologo marino e docente di ecologia, per questa aver trattato e spiegato meglio davvero questa importantissima riforma europea. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ho capito che è l'Europa che ce lo chiede.
3: Ma?
0: Io adesso
2: un po' di trauma te l'ha dato
0: negli
2: vero?
0: Alberghi che come cosa fai? Posso rubare? Cioè, le nutelline non ci sono più, le monoporzioni, gli sciampini, i bagnoschiumini.
3: Ti dirò, a me ha sconvolto di più il fatto che ingeriamo in una settimana l'equivalente di una carta di credito a livello di microplastiche, cioè è tantissimo, rendiamoci conto.
2: State attenti davvero,
3: state attenti e continuate a stare con noi. A tra poco.

0: Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete.
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga, le 7:50 minuti in Non Stop News, quando torniamo a parlare di sport e di belle notizie.
1: Sì, da un lato gli europei di atletica che potete seguire su Sky e in streaming su Now, e dall'altro invece anche quello del nuoto. In questo caso siamo a Parigi, ieri l'oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo terzo, Simona Quadarella, la regina degli 800, Curtis con lo storico bronzo dei 100 stile. Ma andiamo a Birmingham, perché lì di questo parleremo con il capolavoro intanto di Nadia Battocletti, e ci colleghiamo con Nicola Roggero, giornalista di Sky Sport. Buona mattinata, Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Chiedo scusa per la voce, che per noi sono un'ora indietro, quindi alle 6:51 di mattina è ancora quella che è, ma spero che sia.
1: Però la voce l'hai persa anche nell'ultima curva di Nadia. Io ti ho visto salire e urlare parecchio. L'hai persa lì.
2: Sì. Quindi è colpa di Nadia e di Nicole Maiori, che hanno fatto questa straordinaria gara, diciamo, attesa per la Battocletti, e invece sorprendente, in questo caso in positivo, per Nicole Maiori.
3: Quindi insomma, due medaglie un po' attese e conquistate davvero. Invece cos'è successo a Marcel Jacobs, che era l'altra gara che tutti attendevano, una medaglia, e invece cos'è accaduto?
2: Allora, è accaduto che purtroppo Marcel Jacobs è un po' come tutti i cavalli di razza, adesso è un talento straordinario ma un talento anche fragile, per cui dopo la semifinale, che aveva vinto direi con un'autorità straordinaria, tanto che credo che chiunque, compresi magari i supporter inglesi che avevano in Gleyve e Asu due rivali per Asu, si fossero un po' rassegnati al fatto che Marcel fosse comunque superiore. Purtroppo un problema causato già in riscaldamento, Marcel ha voluto presentarsi ugualmente sui blocchi, ma già da come è uscito dai blocchi a mezzo della partenza si era capito che qualcosa non andava, e dopo 40 metri e sostanzialmente si è arreso, ha finito al passo, ha finito in tempo superiore ai 12 secondi. È un infortunio che, dalle notizie che abbiamo avuto ieri sera a caldo, anche frequentando l'ambiente della squadra italiana, sembra piuttosto serio, nel senso che è un infortunio che ragionevolmente gli impedirà di gareggiare nella staffetta, quindi la nostra 4% fatalmente si presenterà senza soverchie speranze di poter fare dei grandi risultati.
1: Veniamo alla giornata anche di oggi, no, Nicola? L'Italia punta al podio con la campionessa europea in carica del martello Sara Fantini, poi c'è attesa per le semifinali degli 800 con Francesco Pernici, e poi ci sono i triplisti Andy Diaz, Andrea Della Valle e Simone Biasutti per le qualificazioni del triplo. Cosa ci dobbiamo aspettare?

0: a tutti, abbiamo tre atleti che possono andare anche tranquillamente a due posti sul podio, compreso quello compreso il gradino più alto. Da non dimenticarci, c'è la finale dei 400 ostacoli con Ayomide Fororusso, che ieri ha fatto delle cose straordinarie nella sua semifinale, e Ayomide Fororusso, per quanto abbiamo visto ieri, una ragazza in grado di ambire addirittura ad una medaglia. Dicevi bene su Pernici, Francesco Pernici è l'uomo che ha battuto il record di Fiasconaro, un record storico, così come la storia è quello di Gabriella Dorio, battuto da Eloisa Caora ieri sugli 800 metri. E anche qui, per quanto abbiamo visto nella batteria, direi che Pernice ha tante chance di arrivare non soltanto alla finale, ma di arrivare anche ad un risultato molto importante. E poi c'è la semifinale dei 400 ostacoli, dove c'è Alessandro Sibilio, che quest'anno ha avuto diversi problemi fisici, però Alessandro Sibilio è un altro cavallo di razza. Lui a Roma fu secondo dietro il favoloso norvegese Warholm. Direi che è un piazzamento che sarà difficile ripetere qua, ma insomma, se Sibilio dovesse dare dei segnali di crescita oggi nella semifinale, per poter puntare alla finale, direi che anche in questo caso si può puntare a qualcosa di molto importante. Insomma, odore di metalli continua a sentirsi in maniera notevole.
1: Bene. Grazie. Allora, Nicola Roggero di Sky Sport, per essere stato con noi questa mattina. Vi ricordiamo che potete seguire gli Europei di Atletica su Sky in streaming su Now. Una buona giornata e un buon lavoro, Nicola.
0: Grazie a voi, e spero che la voce nel corso della giornata sia migliore di quella che vi ho offerto fino a questo momento.
2: Ma no, vogliamo che la perdi ancora, perché ci sono altre medaglie, capito? Devi continuare a urlare. Ciao Nicola, grazie. Ciao.
0: Buona giornata a tutti, è stato un privilegio.

0: Wild World, Cat Stevens, pochi istanti e saranno le 8, si chiude la seconda ora di Non Stop News, adesso è il momento delle ultime notizie.
1: Future Hits Live 2026.

0: Rai. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Anche a Camagna Monferrato, in provincia di Alessandria, sono le 8.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi in carcere a Roma l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Massimiliano Mantiloni.
4: Walter Lavito aveva le idee chiare sul futuro politico di Sigfrido Ranucci, l'imprenditore in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al giornalista dell'ottobre scorso, stava pianificando una discesa in campo del conduttore di Report. Dall'indagine della Procura di Roma già nel 2024 emerge che Lavito aveva gettato le basi del suo progetto su Ranucci, sollecitandolo via chat. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente, ti avrebbe ceduto il posto. Lavito la verrà interrogato nel carcere di Rebibbia, gli viene contestato il metodo mafioso, resta latitante, si troverebbe in Africa il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione a Pomezia. E mentre Salvini lancia all'affondo Ranucci, replica allarmato: finché non c'è chiarezza la trasmissione Report deve continuare, ma senza Ranucci, ritiene il vice premier. Salvini chiede alla Rai la mia sospensione, ha scritto il giornalista su Facebook.
2: Un italiano è morto nelle scorse ore sull'isola di Formentera. La vittima, di cui non è stata resa nota l'identità, sarebbe annegata. Cambiamo argomento. Non si esclude che ci siano altre persone coinvolte nel pestaggio che sabato a San Gineto, in provincia di Cosenza, ha portato alla morte di Antonio Perrotta. Ieri fermati due giovani. Raffaella Coppola.
5: Si chiamano Domenico e Umberto Orsino, i due fratelli rispettivamente di 22 e 24 anni, fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi per aver aggredito e picchiato selvaggiamente, provocandone la morte, Antonio Perrotta, il 34enne deceduto lo scorso fine settimana in ospedale a Cosenza, dove era stato portato in precedenza da Cetraro. I due erano sul punto di fuggire all'estero. Domenico Orsino è uno dei giocatori più conosciuti della nazionale di rugby del Lussemburgo. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i due fratelli di origine calabrese avrebbero cercato di entrare sabato scorso nella discoteca Il Castello di San Gineto senza avere il biglietto. Respinti dalla sicurezza all'esterno del locale, avrebbero pestato la vittima. Non è chiaro se proprio quest'ultima, di mestiere operaio, fosse in quella discoteca come bodyguard per arrotondare lo stipendio. I gestori del locale però hanno smentito che facesse parte della sicurezza.
2: Lo sport, partiamo dal nuoto. Gli europei di Parigi, medaglia d'oro per Simona Quadarella negli 800 metri stile e oro anche per Niccolò Martinenghi nei 100 rana. Bronzo per Simone Cerasuolo nei 100 stile libero, bronzo per Sara Curtis. Passiamo agli europei di atletica a Birmingham. Enzo Tamborra.
6: Il sorriso d'oro di Nadia Battocletti, la smorfia di dolore di Marcel Jacobs sono le due facce dell'atletica italiana in una giornata, quella di ieri, che ha regalato anche il bronzo a sorpresa, sempre nei 5.000 metri donne, di Nicole Maiori. Bello l'abbraccio finale con la Battocletti, che ha confermato il titolo conquistato nel 2024 a Roma, con un finale davvero irresistibile. Da una regina che si è confermata ad un re, Marcel Jacobs, costretto ad una brusca frenata in piena finale a causa di un infortunio, dopo che in semifinale aveva timbrato in scioltezza il tempo di 10.08 che sembrava il prologo al terzo oro consecutivo agli europei. In finale Tamberi altri tre azzurri nel salto in alto, da segnalare il nuovo record italiano negli 800 metri donne per la Coiro.
2: Meteo e traffico.
0: Via Radio.
7: Buongiorno da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Le ferie estive favoriscono la viabilità scorrevole del primo mattino su gran parte della rete. Fa eccezione il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni, dove resta un chilometro di coda in diminuzione per un incidente appena rimosso verso Roma. E rileviamo anche un chilometro di coda nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto per un veicolo in panne in galleria tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Inoltre, a causa di un allagamento sulla diramazione Gallarate-Gattico, è chiuso il bivio per la 8 Milano-Varese per chi dalla 26 dei trafori e diretto verso Varese. Consigliamo di uscire a Besnate e rientrare sulla 8 a Cavaria. E sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Inizia così la terza ora di Non Stop News, mercoledì 12 agosto, 8:06, è stato l'argomento della nostra linea diretta. Questa sera dove sarete? Più o meno ora di cena, secondo dove vi troverete nel mondo e in Italia, l'eclissi solare.
10: E allora adesso chiariremo quali tutti quei dubbi che possiamo ancora avere rispetto all'organizzazione di questa sera ed essere pronti al meglio.
11: A cominciare appunto da come poterla guardare, da come poterla osservare al meglio. Adesso Saif, si parte con la musica Parlar d'amore.

0: anche safe con Parlare d'amore in Nonstop News alle 8:10, quando, come preannunciato, torniamo a parlare dell'eclissi di sole di questa sera.
1: Esatto, tutti col naso all'insù più o meno ora di cena, diciamo, perché a seconda di dove vi troverete in Italia, ma anche nel mondo, in tantissimi sono partiti per la Spagna, perché è probabilmente il posto più vicino a noi in cui si vedrà meglio. Mi raccomando, proteggete gli occhi, lo abbiamo detto anche in linea diretta più volte, se la volete seguire tutta. Noi andiamo proprio lì in Spagna, perché c'è l'ingegnere Alessandro Ravagnin, astrofotografo, co-coordinatore del gruppo di ricerca dell'Unione Astrofili Italiani sul Sole e fondatore del gruppo internazionale di astrofotografi chiamato SARA. Si trova proprio a Minorca, dove si sono dati appuntamento appassionati e studiosi per questa eclissi solare. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questa diretta.
1: Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, perché questa c'è grande hype legata a questa eclissi? È più bella di altre? Si vedrà meglio?
2: Allora, c'è una peculiarità che qui dalla Spagna, io in questo momento per esempio sono a Minorca, alle Isole Baleari, sarà molto bassa sull'orizzonte e quindi permetterà di fare delle osservazioni e delle riprese fotografiche avendo l'orizzonte e tutti gli elementi che potremmo avere, sia naturali che artificiali, creati dall'uomo a sfondo, a creare uno sfondo per dei quadretti artistici sicuramente di interesse. Poi la Spagna a metà di agosto, diciamo, in questo periodo è una ottima meta per potersi diciamo, per poter andare durante le ferie estive, quindi diciamo c'è una combinazione di cose che ha portato sicuramente tantissima attenzione mediatica e grandissima
1: però a livello di eclissi è qualcosa di speciale che magari non si verificava da tantissimi anni?
2: No, diciamo che le eclissi seguono dei cicli, questi cicli vengono chiamati Saros, hanno la durata di circa 18 anni, poco più di 18 anni, 18 anni, 11 giorni e 8 ore, e ogni appunto 18 anni la Terra, la Luna e il Sole si posizionano più o meno sulla stessa posizione, quindi in modo abbastanza ciclico, anzi non abbastanza, in modo ciclico le eclissi si ripetono, ce ne sono ogni anno. La cosa bella è che avviene da un paese ad alto interesse, diciamo, per l'aspetto turistico, però le eclissi di fatto sono più o meno tutte quelle, cioè la Luna passa davanti al Sole e lo oscura per un minuto, tre minuti, cinque minuti a seconda della distanza che c'è appunto tra la Terra e la Luna.
3: Ecco Alessandro, naturalmente dal vostro osservatorio potrete vedere, insomma, questo fenomeno con strumenti tecnici di altissimo livello, ma per tutti quanti noi che stiamo ascoltando, perché ne abbiamo parlato anche nella nostra prima ora nella linea diretta con gli ascoltatori, quali sono i consigli anche tecnici e gli strumenti per cercare lato nostro di vederla meglio?
2: Allora, sicuramente non guardarla ad occhio nudo, lo avete già detto anche voi, è una cosa molto importante perché si pensa di poter comunque guardare per qualche istante il sole, ma nonostante luna e sole siano prossimi all'orizzonte, quindi prossimi al tramonto, nelle fasi iniziali dell'eclissi meglio non

0: cioè meglio assolutamente non guardarla a occhio nudo. Quindi bisogna essere dotati di occhialini o filtri certificati ISO secondo la normativa vigente per l'osservazione sicura. Nel caso in cui non si avesse a disposizione degli occhialini, si possono fare delle cose molto simpatiche, che sono quelle di prendere un mestolo, quello da cucina per intenderci, quello per scolare la pasta, e direzionarlo verso il sole e guardare i raggi del sole che filtrano attraverso i forellini del mestolo. Posizionando il mestolo tra il sole e una superficie nera, possibilmente per aumentare il contrasto, si riuscirà a seguire la progressione dell'eclissi, vedendo lo spicchio del sole che di volta in volta diventerà sempre più piccolo, questo qua per un effetto ottico. Un altro modo molto semplice potrebbe essere quello di prendere una scatola di scarpe e fare due fori su un lato, uno piccolissimo, più piccolo che si può, e circolare, più circolare che si può, e dall'altro, diciamo dall'altra parte del lato, fare due bei buchi per metterci dentro, per guardare con gli occhi. Se la scatola dentro è bianca, cosa migliore, si riesce a vedere il disco del sole proiettato sul fondo della scatola. Quindi è una cosa molto molto semplice alla portata di tutti, visto che c'è tempo, perché l'eclissi sarà questa sera verso le 8, dalle 7:30 in poi, col picco a seconda dell'ubicazione dell'osservatore attorno alle 8:20, avete tempo, trovate una scatola di scarpe, cercate anche in Google come creare appunto una scatola da scarpe, una scatola per l'osservazione dell'eclissi, sfruttando quello che è chiamato l'effetto stenopeico. E quindi insomma, ottimo, con un semplice attrezzo che penso tutti quanti abbiano in casa,
1: certo, si può organizzare. Grazie davvero allora ad Alessandro Ravagnin, e a questo punto buona eclissi, buona preparazione, buona eclissi, una buona giornata.
0: Grazie mille anche a voi, in bocca al lupo, che il cielo sia sereno in tutta l'Italia.
1: Grazie.
2: Ancora scontro su Ranucci. Il giorno dopo l'arresto di La Vito, la Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore sui social scrive: vuole la mia sospensione, ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la RAI non potrà ignorare, mentre PD e Movimento 5 Stelle criticano la maggioranza di governo. Nelle prossime ore in carcere l'interrogatorio di La Vitola.
3: Due persone sono state fermate in Calabria nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. I due fermati sono residenti in Lussemburgo, anche se originari della zona, e stavano cercando di fuggire all'estero.
2: Sono 19 le città italiane anche oggi contrassegnate dal bollino rosso per il caldo afoso. Per avere una tregua bisognerà aspettare almeno il 17 o il 18 di agosto. Quella in corso è la quarta ondata di calore più lunga dell'estate, ben 20 giorni consecutivi di temperature a roventi. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi. Adesso la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne poche eccezioni. In particolare segnaliamo un chilometro di coda per incidente sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio della 10 Genova Savona in direzione di Genova, e conseguenti le ripercussioni con code sulla 12 Genova Sestri Levante da Genova Est fino al bivio della 7. Rileviamo un chilometro di coda nel versante adriatico sulla 14 Bologna Taranto per un veicolo in panne tra Pedaso e Grottammare all'interno di una galleria in corsia di marcia verso Pescara. Inoltre, a causa di un allagamento sulla diramazione Gallarate-Gattico, è chiuso il bivio per la 8 Milano-Varese. Per chi dalla 26 dei Trafori è diretto verso Varese, consigliamo di uscire a Besnate e rientrare sulla 8 a Cavaria. E sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti e si passa su due corsie. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: 8:18, grazie per gli aggiornamenti sul traffico ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Ecco, bello l'intervento che abbiamo avuto con Ravagnin. Gli avrei anche voluto chiedere se per noi very normal people ci fosse un modo sicuro per scattare una foto decente, oppure se non valesse proprio la pena.
3: Pare che non si veda bene, però ma magari con qualche macchina professionale.
6: Attenzione, ci comunicano via messaggio: alle Baleari questa sera sarà nuvoloso.
3: Orca.
6: Ma come? Sono partiti tutti per andare lì, che è il posto migliore.
1: No, ma non diciamo. Poi magari sai, nel corso della giornata un po' di vento e via, spazza via le nuvole, no?
6: Speriamo.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
4: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Intitolava così questa di Cesare Cremonini, 8:25, dopo aver parlato di eclissi all'interno dei Non-Stop News. Terza ora, è il momento di farci un po' più seri, lo avete sentito anche all'interno dei nostri notiziari nelle sintesi, si parla della Colombia, di quello che è avvenuto, terribile terremoto che da due giorni ha devastato questo territorio, no Barbara?
1: Magnitudo 7.4, vittime accertate per il momento 254, il bilancio è destinato però a salire perché ci sono 3.600 dispersi, quindi sono veramente tanti. Ci sono però buone notizie, alcune persone sono state estratte anche nelle ultime ore vive, quindi si continua a scavare. L'emergenza umanitaria è assolutamente in atto e noi ci colleghiamo con Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI, una delle organizzazioni umanitarie che per prima si è attivata. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci qui. Allora, dalle persone insomma presenti sul territorio, CESVI, che cosa sta cercando di fare in queste ore in Colombia?
2: Ecco, noi siamo un'organizzazione presente in Colombia da moltissimi anni con tanti progetti e in questo momento il nostro team è attivo a Buenaventura. Buenaventura si trova nella Valle del Cauca, una delle zone più colpite, siamo a 150 chilometri da Cali, che è una delle città che abbiamo visto insomma in tutti i telegiornali con moltissimi crolli. Il tema è che sì, ci sono moltissimi dispersi, ma moltissime aree del paese non sono ancora raggiungibili. Per esempio Buenaventura è un posto dove tutto è crollato, i collegamenti sono saltati ed è una zona inaccessibile, quindi probabilmente il numero delle vittime e degli edifici crollati sarà molto molto maggiore. La nostra squadra è già attiva sul territorio, già stiamo devendo i primi aiuti, che vuol dire delle tende, dell'acqua, del cibo, aiuti di prima emergenza, e andiamo avanti con le attività di monitoraggio per comprendere meglio quali possono essere i bisogni su cui intervenire nei prossimi giorni.
0: Ecco Roberto, facevi riferimento a proposito dei crolli, è inevitabile parlarne, quello dell'ospedale davvero non ci voleva, perché nella tragedia questa è un'ulteriore tragedia, no? E che rende il tutto ancora più complicato.
2: Sì, diciamo che il problema delle strutture crollate è molto molto grave, non solo le strutture sanitarie, sono oltre, al momento sono oltre 30 le strutture sanitarie che sono crollate, i centri medici, ma anche le scuole, c'è un tema proprio di frequenza, le scuole a questo punto saranno chiuse, l'anno scolastico è interrotto, c'è un problema di protezione per i minori, di spazi sicuri, in condizioni di sfollamento le famiglie vengono separate, i bambini perdono i genitori, c'è il rischio che vengano arruolati. Ricordiamoci che la Colombia è un paese con un conflitto latente, con diversi gruppi armati che spesso reclutano i minori, quindi l'attenzione anche di CESVI è proprio rivolta alla protezione dei bambini e delle bambine in questo momento, all'allestimento di spazi sicuri e a dare loro proprio dei momenti anche di supporto psicologico, perché il trauma di un terremoto durato così a lungo è molto forte, permane e scuote tantissimo psicologicamente le persone, ma in particolare i gruppi più vulnerabili, quindi i bambini.
3: Certo. Ecco, esatto, perché Roberto

0: È importante anche sottolineare questo, gli effetti di un terremoto, come dite voi, come organizzazione umanitaria, non terminano quando terminano le operazioni di soccorso, ma vanno avanti anche e forse soprattutto poi nei momenti successivi, in particolare quando si tratta, come dicevi, di categorie particolarmente vulnerabili. Come potete assistere in quei momenti, allora, proprio queste categorie?
1: Noi in questi momenti, per esempio nel recente terremoto che c'è stato in Venezuela, siamo stati attivi, stiamo seguendo oltre 4.000 bambini. Allestiamo solitamente degli spazi sicuri che sono dei luoghi di socializzazione dove i bambini possono fare attività ludico-ricreative, anche attività educative informali, ma dove anche c'è proprio una presa in carico da parte dei nostri psicologi che fanno dei percorsi per chi ha subito proprio dei traumi importanti, come appunto la perdita dei propri parenti o essere rimasto sotto le macerie a lungo. Sono dei traumi che restano a lungo. Fortunatamente i bambini hanno una resilienza importante, quindi se giustamente supportati, accompagnati in un percorso, riescono a recuperare, riescono a ritrovare il sorriso. Adesso, dopo più di un mese di intervento, per esempio in Venezuela, i nostri centri sono operativi e vediamo dei notevoli miglioramenti nelle condizioni psicologiche dei bambini e delle famiglie che assistiamo. E quindi speriamo di poter fare altrettanto anche nel contesto colombiano, che è un contesto che conosciamo molto bene, perché lavoriamo lì appunto dal 2019, soprattutto con donne, con progetti sull'imprenditoria, con progetti di supporto alle famiglie più vulnerabili, ai rifugiati interni. E speriamo di poterlo fare anche con l'aiuto di tutti, che possono aiutarci visitando il nostro sito childfree.org.
2: Certo, hai fatto molto bene a ricordarlo, Roberto. Grazie davvero, Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI, per questo aggiornamento e complimenti per il vostro impegno sul campo in Colombia.
1: Grazie.
3: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen per la Spagna. L'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta è lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei. È stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen.
0: Oggi nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso a Pomezia contro Sigfrido Ranucci. Intanto Salvini ha chiesto che la trasmissione Report vada avanti, ma senza di lui, finché non sarà fatta chiarezza. La replica del conduttore sui social: vuole la mia sospensione.
3: Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Agli europei di Parigi, medaglia d'oro per Simona Quadarella negli 800 metri stile, stesso metallo per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, bronzo invece per Simone Cerasuolo nei 100 stile libero femminile, bronzo per Sara Curtis. È tutto.

0: Ligua, era Star con Woman alle 8:35 minuti in questo mercoledì 12 di agosto. Buongiorno ancora dalla squadra di No Stop News che torna a commentare i principali fatti del giorno.
1: Eh sì, i fatti del giorno insieme a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Buongiorno e benvenuto, direttore.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qui. Allora, notizia che rimane anche oggi sulle prime pagine di tutti i quotidiani, c'è anche il tuo commento tra l'altro sull'homepage di fanpage.it, il caso Ranucci, La Vitola. Tra l'altro nelle prossime ore a Rebibbia è previsto l'interrogatorio di La Vitola e qui davvero il gioco della politica e il caso si infittisce. Tu scrivi: vogliono uccidere Report approfittando del caso Ranucci, questa è l'unica certezza di tutto la storia. È davvero così? C'è questo oscurantismo, diciamo così, nei confronti di una trasmissione scomoda o magari c'è dell'altro?
2: Allora, mi sono letto le 189 pagine, come penso molti di noi, sì, dell'ordinanza di custodia cautelare per La Vitola, e quello che emerge da quella ordinanza è chiaramente che ci sono quattro persone coinvolte nell'attentato a Sigfrido Ranucci, scusate il lapsus, e che c'è un legame tra queste quattro persone e Walter La Vitola. Walter La Vitola quale mandante di questo attentato. Ora, la cosa curiosa è la figura di La Vitola, che è un faccendiere, diciamo, che ha bazzicato la politica, che si è reso protagonista anche di tentativi di estorsione in passato, e che noi ci ritroviamo come mandante di un attentato di quale non si capisce bene il motivo, e amico di Sigfrido Ranucci, cioè della persona, della vittima, della potenziale vittima di questo attentato. A questo punto ci si chiede qual è la motivazione in qualche modo di questo attentato, e nel cercare la motivazione gli inquirenti formulano un'ipotesi che forse è l'unica possibile sul campo. Vedono che La Vitola è molto interessato e comunque cerca di convincere, di blandire Sigfrido Ranucci a intraprendere una carriera politica, e in un paio di circostanze dice: tu devi ergerti a vittima perché più ti attaccano più diventi forte da un punto di vista politico. Al che, non essendoci nessun accenno, nessuna confessione tra virgolette, poi magari oggi La Vitola parla e racconta tutto in queste 189 pagine che dicano La Vitola voleva fare un attentato a Ranucci per lanciare la carriera politica.
1: Esatto, ma l'obiettivo era diventare premier, perché i titoli oggi, cioè nel senso in questi giorni, sono questi: con questo attentato diventi premier.
2: Quella era un po', diciamo, allora, la lettura di questa vicenda è una lettura quasi di mitomania di La Vitola. È evidente anche da quello che è successo dopo che il suo piano non si è realizzato in qualche modo, no? L'attentato c'è stato e non mi pare che oggi stessimo parlando, o per quando, diciamo, hanno arrestato i quattro attentatori, e si stesse parlando di Ranucci in politica. Ranucci stava preparando la nuova stagione di Report tendenzialmente, no? Il punto è che in qualche modo nella mitomania di La Vitola Ranucci poteva essere un candidato premier, che lo blandiva molto su questo, gli diceva: guarda, i palazzetti pieni, i sondaggi, qualunque cosa tu dici ti ascoltano, diventi al 110% premier. E Ranucci in qualche modo si faceva un po' blandire nella sua anche vanità, se vogliamo, da queste affermazioni. Ma il GIP nelle ordinanze di custodia cautelare, è chiaro, sottolinea un fatto abbastanza evidente che non viene, secondo me, mai abbastanza raccontato in questi giorni, che Ranucci era del tutto ignaro dei piani di La Vitola, sia in particolare del piano di fare un attentato ai danni della sua persona. E la cosa che stupisce, questo diciamo un po' il senso del mio editoriale, è la risposta, diciamo, di una parte politica e di tutta, diciamo, l'informazione in qualche modo legata a quella parte politica, che in tutta questa vicenda vedono solo un possibile esito, che è l'uscita di Ranucci da Report.
1: Certo.
2: Ricordiamo che Ranucci per Report non è stato solo, perché poi il contesto è importante, il conduttore in questi anni. È stata quasi una figura che ha messo il suo corpo e la sua aura, la sua il suo carisma.
1: No, non c'è dubbio, un simbolo, come prima lo fu Milena Gabanelli, Ranucci è diventato il simbolo di quel giornalismo che va a scoperchiare i pentoloni dove sotto c'è il marcio, e quindi insomma è tutto.
2: È una trasmissione che non ha subito pochi attacchi in questi anni. Ricordiamo commissione di vigilanza, commissione antimafia, lettere di richiamo da parte dell'azienda, strali politici arrivati da ministri, da sottosegretari, da capi politici, un ultimo Salvini, cioè il vice premier che in un'estate dove c'è caldo, attentati, caro benzina, accise, trova il tempo, ritardi dei treni, trova il tempo di dire: secondo me Ranucci dovrebbe farsi da parte. Noi ricordiamo anche, diciamo modestamente, che siamo sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea proprio perché, secondo il Media Freedom Act, la RAI dovrebbe essere libera dai partiti, e abbiamo un vice premier che dice tranquillamente: secondo me Ranucci dovrebbe farsi da parte. Ma fa niente, questo diciamo è costume italiano. Però il punto è chiaro.
1: Troviamo tutto poi nel tuo editoriale sulla home page di Fanpage.
0: Grazie allora al direttore di Fanpage Francesco Cancellato per essere stato con noi questa mattina. Torneremo sicuramente ad aggiornarci anche nei prossimi giorni. Intanto una buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie.
3: Grazie ancora appunto a Francesco Cancellato. 8:42 in questo istante, l'ultima parte di Non Stop News datata mercoledì 12 di agosto. 378 378 1025. Tra poco la musica, possiamo dirlo a tutto tondo, però
1: Abbiamo un compleanno speciale, un compleanno tondo 80 anni,
3: tra l'altro,
1: da festeggiare. Questo personaggio lo conoscete tutti, state lì, a tra poco.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento di Erma con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, informatevi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come secche, scogli affioranti e correnti. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
2: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Noah.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.

0: Cucù Marie, Napoleone, alle 8:48 minuti in Non Stop News, quando, come preannunciato, è giunto il momento di fare degli auguri speciali per una bellissima cifra tonda, ma soprattutto ad un personaggio che è una leggenda della musica. E allora, con chi siamo?
1: Il musicista e il fondatore dei Nomadi, e siamo davvero, davvero contenti di averlo in collegamento con noi. Tanti auguri, buon compleanno a Beppe Carletti.
2: Grazie.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Eccolo qui.
2: Buongiorno.
0: Auguri.
2: Sentitissimi veramente.
1: Reduce tra l'altro da una data proprio ieri, adesso sì. Cioè, insomma, capiremo tutto. Allora, qual è allora il motore, insomma, che ancora fa salire sui pullman in giro per le tournée e fare le ore piccole come sono state fatte appunto stanotte? Grazie. Beppe.
2: Beh, guarda, ti dirò una cosa, io ho cominciato a 16 anni praticamente a fare il professionista e sai cosa c'è? Ogni giorno che passa mi diverto di più, vado sul palco, mi dà la carica per ritornarci la sera dopo. È bellissimo, io lo auguro tanti questo sogno realizzato da parte mia, che all'inizio era un sogno e poi dopo piano piano si è realizzato, concretizzato, ma veramente è una cosa stupenda che tutti dovrebbero viverlo, questo sogno, veramente lo auguro di tutto cuore a chi fa musica e anche chi non fa musica, però la musica aiuta tanto, aiuta tantissimo, come dicono, lo dico anch'io, a rimanere giovani, e poi la musica la si fa col cuore e questa è una cosa importantissima. Credo che su questo siamo tutti d'accordo ed è bellissimo, che devo dire, per me i miei 80 anni, poi lo dicono tutti, è che non li sentono gli anni, neanche io li sento.
3: No, ma effettivamente anche noi li sentiamo, nel senso, da questa chiacchierata, questi sì. 80 anni dobbiamo fare uno sconto, secondo me, sì. E toglierne almeno una ventina.
2: Sì, senti. Grazie.
3: Ma è assolutamente così. No, beh, stavamo dicendo prima fuori onda una cosa, no? Dei Nomadi. Io credo che non esista in Italia una persona, ma anche un ragazzino, un bambino, che non conosca i Nomadi, che non li abbia mai sentiti nominare e che magari in un karaoke estivo non abbia mai accennato io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Cioè, davvero, è così? Hai anche tu questa sensazione? Vi conoscono veramente tutti? Siete un simbolo.
2: Sì, il vagabondo è la nostra bandiera, vuoi che ti dica. È una canzone bellissima che si addice tanto a chi fa musica, a chi gira per l'Italia e per il mondo. E io questo veramente sono orgoglioso di questa canzone che incidemmo nel lontano 72, quindi non sono due giorni. E vedo che ai concerti arrivano i genitori con i loro bambini di 10-11 anni, quando c'è il vagabondo cantano ed è bellissimo. Canzone mai fu così veramente presa nel cuore da tutte le persone e io ne sono orgoglioso.
0: Ecco, poi infatti bisogna esserne orgogliosi, perché come dicevamo, ecco, i Nomadi sono in grado sì di attraversare tutte le generazioni, ma poi questo è diciamo un amore, una passione che si rivede proprio anche nel vostro pubblico, che è molto caloroso e che vi segue veramente con tanta passione, e questo credo che poi renda ogni data veramente speciale, no? Ogni serata, come dicevamo anche prima, anche solo quella di ieri immagino, ma
2: certo.
0: È speciale.
2: È veramente una cosa che ha dell'incredibile. Cioè, delle volte non credo neanche io a un successo così grande, alla partecipazione comunque di tanta gente ai concerti che non ho mai visto, così tanti come quest'anno non li ho mai visti. E non è per 80 anni.
1: Beppe, è un compleanno speciale ovviamente per l'età, ma è un compleanno speciale perché in questo 12 agosto 2026 c'è l'eclissi di cui abbiamo parlato tanto oggi. Nella prossima data, probabilmente sarà proprio stasera quella in cui canterete, visto insomma l'atmosfera, la giornata, penserai di guardare al cielo? Leggevo che Augusto ti diceva sempre: pensa Beppe che bello se un giorno la storia dei Nomadi continuasse ad andare avanti. cosa penserai se e quando guarderai in cielo questa sera?
2: Ma penserò agli amici che sono stati con me dall'inizio, che adesso non ci sono più, che però grazie a loro sono ancora qua, ed è bellissimo, questa è la cosa più bella che ci possa essere, quello che disse Augusto, che penseranno insieme, si sta realizzando. Quindi che devo dire, un abbraccio ad Augusto grande grande, anche se non c'è più, però c'è sempre nel mio cuore. A 16 anni abbiamo cominciato a fare i nomadi, adesso ne ho 80, peccato che non c'è Augusto, però io continuo anche nel suo nome.
3: Augusto Daoglio, lo diciamo magari per i più giovani, Augusto Daoglio, la prima straordinaria voce dei, dei nomadi, fin da, appunto, dall'inizio, scomparso ormai parecchi anni fa, insomma, che è sempre con voi. Sareste stati due splendidi vagabondi, insieme anche a tutti gli altri in giro, continuate per il tour, perché tra l'altro i nomadi, nonostante gli 80 anni di Beppe Carletti oggi, e con questo ci salutiamo, suoneranno questa sera, suoneranno

0: anche il 14 e poi insomma li ritroveremo anche a settembre. Questo insomma a 80 anni, ragazzi, bene, bene, i ragazzi di un'altra epoca, bravi, bravi.
1: È la musica che

0: e adesso ti sblocca un ricordo.
1: Chi meglio di Beppe Carletti la poteva annunciare, e abbiamo fatto riferimento anche nell'intervista, lo diceva bene, 1972, tutti in coro, gli ascoltatori di RTL 102.5 per questa canzone simbolo, ovviamente, Io Vagabondo.

0: Sono io. Ragazzi, è il momento karaoke.
1: Sì, te lo concedo.
0: Questo sì, assolutamente.
2: Poi una mattina di agosto Barbara Sala si svegliò. In realtà questa era la vera, il testo era quello.
0: Poi Augusto D'Aoglio e Beppe Carletti hanno un po' discusso, hanno scelto di toglierlo. Evidentemente funzionava per ragioni metriche meglio senza.
1: Sì, per renderla un po' più universale, ecco, ragazzi, avvicinabile a noi.
0: Io spero che i nostri mortali ascoltatori abbiano apprezzato questo regalo che in realtà lui ha fatto a noi, Beppe Carletti, questa chiacchierata per festeggiare appunto il suo compleanno. Ci ha dato la possibilità di riascoltare e di cantare questa canzone straordinaria dei Nomadi.
1: Bellissimo, e poi è stato bello ed emozionante, no? Vivere anche le sue emozioni che ci sono arrivate tramite i suoi racconti e la sua voce. Quindi insomma, bello. Abbiamo iniziato, devo dire, bene la mattinata.
2: I Nomadi sono la colonna sonora della mia vita, ha scritto Giulia, e credo che riassuma un po' tutto quello che ha detto Beppe. Ancora auguri davvero di cuore.
1: E allora per oggi Non Stop News termina qui. Noi ci ritroviamo però puntuali domani, sempre a partire dalle 6, grazie alla regia, allora Pio Ingegno, a Ricky Aristarco a Milano, a Max Viggiani in redazione. Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Lucrezia Bernardo e grazie a Lorenzo Dardano.
2: Grazie a entrambe, a tutte voi. Ci si ritrova domani alle 6. Ciao.
1: Ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso.

0: The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Casman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Parete, in provincia di Caserta, sono le 9 del mattino.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: È mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Il caldo insopportabile di questa estate, iniziato praticamente a giugno, sembra non finire mai, soprattutto per chi è in città. Raffaella Coppola.
4: Questa quarta ondata di caldo africano è finora la più lunga dell'estate 2026. Bisogna aspettare almeno lunedì prossimo per sperare in una tregua. Le massime fino a Ferragosto si manterranno sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 nelle zone interne, vale a dire almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. In attesa del fresco, il caldo non mollerà la presa sull'Italia anche di notte. L'apice dell'afa notturna è attesa domani a Milano, sul lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e di quasi tutto il sud. Nel frattempo la mappa del nostro paese resta puntellata di rosso per le allerte sulle ondate di calore. Anche oggi saranno 19 le città in rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute.
1: Oggi nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso a Pomezia contro Sigfrido Ranucci. Intanto Matteo Salvini ha chiesto che la trasmissione Rai Report vada avanti ma senza Ranucci, finché non sarà fatta chiarezza. La replica del conduttore sui social: Salvini vuole la mia sospensione. Cambiamo argomento. Resteranno sospese le attività dell'aeroporto di Catania fino alle 18 a causa dell'emergenza cenere provocata dall'eruzione lavica dell'Etna. Nello scalo di Comiso invece le operazioni di volo riprenderanno entro un'ora. Lo sport, iniziamo dall'atletica, gli europei di Birmingham. Ieri Nadia Batocletti ha vinto l'oro nei 5.000. Nella stessa gara bronzo per Nicole Maiori, infortunio agli adduttori invece per Marcel Jacobs nella finale dei 100 metri. Infine gli europei di nuoto a Parigi, Enzo Tamborra.
5: Niccolò Martinenghi e Simona Quadarella hanno ancora una volta nuotato nell'oro, arricchendo il medagliere azzurro agli europei di Parigi. Martinenghi, dopo un periodo non facile a causa di infortuni, ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori nel momento giusto, vincendo la finale dei 100 rana, che ha visto salire sul podio anche Simone Cerasuolo, terzo. Per Simona Quadarella quello di ieri è stato il quarto oro europeo consecutivo nella specialità degli 800 metri stile libero. Vale molto anche il bronzo conquistato dalla giovanissima Sara Curtis nei 100 stile libero. Oggi speranze di medaglia con Pilato, D'Ambrosio e Ceccon, quest'ultimo quarto ieri nella finale dei 50 farfalla.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà ancora il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola. Calde afa ancora molto intensi con anticiclone nordafricano ben saldo, valori infatti che sfioreranno anche i 36-37 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Il periodo di ferie agevola la circolazione del mattino nelle aree cittadine. Adesso si viaggia regolarmente anche sul resto della rete. Ma sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e

0: entrare a Legnano. Sulla diramazione Predosa-Bettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7 Milano-Genova. Infine rileviamo code per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro, e ricordo anche la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci, buongiorno. Buona mattinata amici, mercoledì 12 agosto, 9:06 minuti, se c'è Ricuzzo che ha il dito caldo,
3: lo sento.
2: You want a sigla.
3: Let's go.
2: We are family, buongiorno amici.
3: Manu e Giuli, perché Manu sai che poi noi di solito diciamo i nostri nomi durante la sigla, e che con il ritardo, perché lo ricordiamo, noi siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, e quindi c'è un pochino di ritardo giustamente anche con la regia, e quindi non posso cantare questa cosa, ragazzi, fa soffrire parecchio, guarda, devo dire la verità.
2: Anche gli ascoltatori sono tristi che non canti, eh.
3: Guarda che l'hanno scritto ieri, non fare il simpatico, sì, Emanuele, eh.
2: Va bene amici, allora due ore da passare insieme, ovviamente insomma un po' di chiacchiere, noi vorremmo solamente però salutare le persone che hanno vissuto il dramma che ha vissuto ieri Giulia Lau. A luna di notte abbiamo fatto una passeggiata con gli altri, sì, della radio a Praia Mare, torna e non ha il caricatore del cellulare,
3: l'avevo lasciato in una stanza che ormai era chiusa a chiave, quindi non potevo accedere, sì, sì, e quindi sono stata tutta la notte col 5%. Ma non siamo qui per raccontare i cavoli nostri, giusto?
2: No, però quando tu hai la batteria scarica cerchi di fare tutti i modi per tenerla in piedi, cioè, quindi aveva messo la luminosità a 0,2
3: eclissi praticamente, vedevo una mazza, però giusto per sopravvivere,
2: che neanche,
3: no,
2: il tasto di WhatsApp
3: no, non
2: sembra grigio,
3: era spento praticamente, e mi è venuto in mente, ma chissà quante cose i nostri amici ascoltatori perdono quotidianamente, che poi però ritrovano, cioè sai quella cosa che non trovi mai e poi dici ecco dove era finita quella, sì, cosa lì,
2: l'amore.
3: Mamma mia, dobbiamo iniziare così, cioè, devo piangere alle 9:07, dai, no.
2: Vabbè, se volete consigliare o semplicemente dirci la vostra, lo sapete, 378-378-1025, ma noi cosa ci mettiamo oltre la simpatia che è evidente, no?
3: Ah, quella c'è, è proprio non me ne ero accorta. Beh, direi la musica.
2: Brava.
3: Vuoi enunciare tu?
2: No, tu.
3: E allora c'è Karol G, Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: C'è anche Sia nella famiglia, 9:15 minuti, mercoledì 12 agosto. Buongiorno, insomma, stiamo parlando del dramma che ha vissuto Giulia. Ieri ha perso il caricabatteria del cellulare.
1: Ho lasciato in giro il caricatore, bisogna specificare, scusami.
0: Però lo sai, nella vita, no? E ciò che accade poi spesso lo si porta in diretta, capendo se anche altri,
1: certo,
0: hanno avuto dei problemi, no?
1: Assolutamente.
0: Allora, in realtà, d'estate, gli italiani top 3 degli oggetti che perdono di più in spiaggia. Vabbè, cellulare, che quello è un dramma.
1: Certo, quello tutti i giorni.
0: Abbiamo gli orecchini, i gioielli, roba varia.
1: Certo, infatti non si va al mare tendenzialmente con queste cose perché è un attimo.
0: Ma vincono gli occhiali da sole.
1: Ah, certo. Beh, lo sai che una volta io avevo perso degli occhiali da sole, li ho comprati uguali e il giorno dopo li ho ritrovati, quindi ne segno due.
0: Ah,
1: che
0: due.
1: Certo.

0: Taylor Swift, buongiorno e buona mattinata e buon mercoledì 12 agosto con la famiglia versione light.
1: Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Poi, hai capito che lusso?
0: Che poi la vera cosa poi ancora più importante è che sareste proprio lì sul palco vicino a Giulia, cioè quello il regalo.
1: Io che ci faccio sul palco che non ho ancora capito.
0: Vabbè, no, tu stai lì così chiacchierando al microfono e insieme anche all'ascoltatore che vincerà.
1: Va bene, tra poco i loro messaggi 378-378-1025.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta,

0: 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN

0: 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ragazzi, oggi RTL 125, una hit dietro l'altra. Questa ottima per le cene cantate. A breve, dice Ricky, io e te andremo a fare insomma grandi eventi.
1: Assolutamente sì, fortunati coloro che ci seguono sull'Extra, sulla social TV, TikTok, Twitch,
2: chi
1: insomma,
2: è? Praticamente vai. Tutto io perdo, perché dico, guarda, lo metto qui così me lo ricordo e lo trovo e non trovo mai niente. Lo trovo casomai quando l'ho ricomprato, non mi serve più, eccetera. Una frase.
0: È vero, sempre così, sempre così. Quante volte abbiamo perso anche la dignità? E ora apriamo il
1: Emanuele, senti, io non me la sento questa mattina. Vabbè, poi alcuni ci scrivono: io gli occhiali non li posso perdere perché sennò divento non vedente. E
0: eccoci,
1: quindi c'è anche la tua storia, esatto.

0: alle 9.42, mercoledì 12 agosto, state ascoltando La Famiglia, la versione light, con Giulietta, con me Emanuele e soprattutto con i consigli, finalmente le code dell'eclissi di stasera.
1: Sì, lo ricordiamo, io ci tengo un sacco, ne abbiamo parlato anche ieri. Sì. Oggi finalmente ci sarà l'eclissi solare alle 19.30 circa fino alle 20.20. In Italia sarà parziale, lo abbiamo detto, però servono gli occhiali giusti, no? Per poter vedere l'eclissi. Sì. E quindi ci sono delle file chilometriche nei negozi appunto degli ottici, ad esempio a Parigi una fila incredibile sotto il sole per cercare questi occhiali, oppure in Italia ho visto addirittura a mano un cartellino fuori da un negozio con scritto non vendiamo occhiali per vedere l'eclissi, punto, fine.
0: Sì, ecco, ricordo che non valgono, cioè quegli occhiali che comprate a 5 euro in spiaggia.
1: Non su, certe, su certi siti, no.
0: Consigliamo di non usare quelli.
1: Ma
0: perché
1: quelli,
0: se la...
1: Però in generale, scusami se mi permetto, perché non solo per l'eclissi, in generale eviterei.
0: Però tra pochi consigli per vedere l'eclissi.
1: Certo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla

0: tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Sam Smith, 9:51, mercoledì 12 agosto, la giornata dell'eclissi, signora
1: sì,
0: mia.
1: Sì, siamo tutti qui che non vediamo l'ora. Tra l'altro abbiamo detto che gli occhiali appositi, quindi quelli giusti per l'eclissi, sono tutti sold out. Come si chiamano? Si chiamano il Solar Safe, ed è il classico occhiale in cartone con pellicola filtrante, che però ciaone perché non ci sono più. Ma tu hai il metodo?
0: Signori, ho letto, non vuol dire che sia... Prendi il rotolo della carta igienica, ci metti una lastra
1: consiglio è se domani ci scrivono che sono diventati ciechi per colpa
0: Ho letto rotolone della carta igienica e lastra davanti
1: non fatelo.

0: Sandrina Moroso, pochi minuti a questo punto alle 10, in questo mercoledì 12 agosto in diretta from Calabria, c'è la famiglia versione light. Allora, consigli dell'ascoltatore: guardare l'eclissi con l'occhiale da saldatore, però non so se è per
1: no, tra l'altro bene. Quelli vecchi, non quelli moderni. Poi in realtà ho visto che gli occhiali, quelli che vendono i vari ottici per l'eclissi, sì, quindi quelli appositi appunto per l'eclissi, sono molto simili agli occhiali, quelli che utilizziamo quando andiamo a vedere un film in 3D, te li ricordi quelli? E poi esci che non ti ricordi, cioè sei proprio annebbiato, facciamo venire un mal di testa atroce.
0: Sì, che io andavo con la fidanzatina dei tempi.
1: Niente,
0: io...
1: deve sempre metterci dentro il ricordo a marciare.
0: E no, ricordo
1: roba.
0: Che c'era questa roba qua. Vabbè.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Debbie Kay, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Anche a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, le 10.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
0: È mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi nel carcere romano di Rebibbia è previsto l'interrogatorio di Walter Lavitola. L'imprenditore, come saprete, è accusato di essere il mandante dell'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia contro Sigfrido Ranucci. La cronaca: un 22enne bulgaro è stato ucciso oggi a Cutro, nel Crotonese. L'omicida in fuga sarebbe uno del posto, l'assassino forse per motivi sentimentali. Cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'eclissi totale di sole che si potrà ammirare questa sera. Massimiliano Mantiloni.
3: In milioni, con il naso all'insù per un'eclissi di sole, con decine di dirette sulle principali piattaforme online. La Luna e il Sole si allineeranno nello spazio, sarà visibile dall'Africa, dal Nord America e dall'Europa. In Italia il fenomeno si potrà iniziare a scorgere dalle 19.30 con un oscuramento del disco solare che raggiungerà il 90%. Le regioni più favorite: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, ma anche Toscana e Sardegna. Non osservare l'eclissi a occhio nudo. È necessario indossare occhialini specifici per l'eclissi. Gli occhiali da sole non sono sufficienti.
0: L'economia con le contrattazioni in borsa dopo l'apertura. Buongiorno a Marco Favalli.
4: Buongiorno. Nei primi scambi della seduta i listini europei restano poco mossi. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,10% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,20%. Tra le blue chip, Bene Prismian più 3%, seguita da ERA più 1,20%. In fondo al listino invece di Assorin meno 3,80% e Brunello Cucinelli meno 1,70%. Spread BTP Bund in lieve rialzo a 79 punti, così come il petrolio, poco sotto i 90 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto.
0: Gli europei di nuoto a Parigi e quelli di atletica a Birmingham, mezzo tamborra.
5: Magari non sarà pioggia di medaglie come ieri, ma gli europei di nuoto e quelli di atletica si prospettano un'altra giornata molto interessante per i colori azzurri. Nella vasca di Parigi tanti italiani in finale, con riflettori puntati su Benedetta Pilato nei 100 rana, Thomas Ceccon 200 dorso e Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Ieri gli splendidi trionfi di Niccolò Martinenghi nei 100 rana e di Simona Quadarella negli 800 stile libero, oltre ai bronzi pesantissimi di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Ai mondiali di atletica proveranno ad essere protagonisti Sara Fantini nella finale del martello e Ayumi de Foloruncio nei 400 ostacoli. Ieri la fantastica doppietta nei 5.000 metri di Nadia Batocletti, oro, e Micole Mojori, bronzo, ma anche l'amarezza per l'infortunio durante la finale dei 100 metri per Marcel Jacobs.
0: Viabilità.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La Sara, le ferie estive agevano gli spostamenti nelle grandi aree cittadine. Si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. In particolare in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, 2 chilometri di coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per un camion in panne verso Genova. Nella stessa direzione, sulla 7 Serravalle-Genova, code per traffico tra il bivio della 12 Genova-Sesti-Levante e lo svincolo della 10 Genova-Savona. A nord-est, sulla 27 Venezia-Belluno, code tra Belluno e la statale 51 in direzione di Cortina e le montagne del Cadore. Sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla strada dei parchi, rileviamo code per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela verso Teramo. E sulla 8 Milano Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, segnaliamo lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine è previsto entro la fine del mese. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Più tardi.
0: Grazie per averci seguito, noi naturalmente torniamo alle 11, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la

0: buongiorno da Carocci, buongiorno, buongiorno da Giulietta, da tutta la squadra tecnica, Nene, Nereo, Ricky, Pio, ma soprattutto sigla! We are family, buongiorno!
1: Anche qui non posso dire i nomi, ma presto li diremo. Allora amici, avete sentito? Certo che lo avete sentito. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare, quindi acquistate subito adesso il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Allora, tutto giusto, ma sul gobbo c'era scritto acquisite, quindi devi scegliere tu se dire acquistate o acquisite.
1: Io voglio dire acquistate. Posso scegliere? Posso prendermi questa libertà?
0: Sappiate che vi aspettiamo il 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Esatto.
0: Detto questo, ora noi vorremmo lanciare, come corretto fare, forse la nostra canzone preferita degli ultimi giorni.
1: È preferita perché tu hai letto il testo, lo capisci molto bene ed è molto profondo, quindi ci ascoltiamo l'ultima di Somber.

0: canzone. Gautier, somebody that used to know, 10 a 13 minuti. Buongiorno dalla famiglia versione light, RTL 102.5 in diretta, lo sapete, 24 ore su 24. Ma devo dire, tutto il popolo di RTL, milioni di italiani, stanno aspettando proprio questo momento.
1: Sì. Finalmente il mio pubblico!
0: La notizia di Giulia Laura, prego, sigla!
1: Finalmente il mio momento meritato. Vado con la notizia?
0: Si deve.
1: Allora, in Italia ogni novembre si celebra la festa del Cornuto, dove, tra l'altro, vicino a casa tua, e sarà una coincidenza, non credo proprio, a Rocca Canterano.
0: Scusami,
1: che non conoscevo.
0: Nereo, perché ridi su?
1: Perché ovviamente lui ha capito benissimo a cosa mi sto riferendo. E quindi c'è questa sfilata dei cornuti, quindi di coloro che hanno subito appunto un tradimento, con le corna sulla testa. E quindi c'è un po' questa cosa. Vuoi informarti? Ci informiamo. Tanto novembre è vicino. Manuele,
0: ma alla fine il grande saggio popolare dice: chi di noi non ha mai avuto almeno una volta un paio di cornette?
1: Stai facendo venire dei dubbi sulla mia vita. Così,
0: mettiamo la canzone e riflettiamo sulla nostra vita insieme. Capiamo.
1: Anche meglio.
0: Tu puoi stare tranquilla, Giulia. Non è il tuo caso, quello che voglio dire.
1: Tu forse un po' meno tranquilla, non lo so. No, comunque, raga, è vero, ce l'abbiamo tutti le corna.
2: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Buongiorno e buona mattinata RTL 102.5. Non si sa perché, ma oggi è uscito fuori anche l'argomento dei tradimenti. Io vorrei capire come va la vita di Giulia, ma
1: no, ti prego, ci manca quello. Ma non parliamo di noi, perché appunto, no, grazie alla mia notizia del giorno, bella, che è stata incredibile, ci possiamo collegare al mondo dei tradimenti, che poi ognuno di noi ha una propria definizione del tradimento in sé. Ad esempio, Emanuele, parlo anche con voi amici ascoltatori, se una persona cancella delle conversazioni con quella determinata persona, per voi questo è una forma di tradimento?
0: Sì,
1: per te sì?
0: Se io do un bacio a un'altra ragazza è un tradimento?
1: Ma che domanda è, Emanuele? Ma che fai in giro te?
0: No, ma non io.
1: Questo è gravissimo.
0: Ahie, non io.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Girl and the Man, prima la nuova di Yuga, il 10:29, la famiglia RTL 102.5, a litigare su un bel tema.
1: Molto... come sempre.
0: Però estivo, questo ci sta, il tema dei tradimenti è
1: gli
0: super
1: applausi te... così, quando litighiamo gli applausi,
0: sui tradimenti, secondo me. C'è il vocale, è arrivato Riccuzzolo?
2: Ma io del tradimento penso che è una cosa che è troppo difficoltosa da fare, c'è troppo da pensare, troppo cose
1: fatica
2: da ricordare.
0: C'ha ragione.
2: Io verrei preso subito, immediatamente, quindi non... ma chi c'ha voglia, ecco.
0: E c'ha voglia, c'ha voglia.
1: Ma sì, ma tanto ormai con tutte queste relazioni aperte, in tanti poi li scoprono, gli va bene così e stanno insieme, fanno finta di niente. Guarda, ormai è una tragedia, Emanuele.
0: Infatti ti vedo,
1: oh, guarda, desolata, dire, proprio sono desolata, è così, rassegnata. Dai, new hit.

0: Lenny Kravitz, RTL 125, buongiorno. Lenny Kravitz è un jolly?
1: Ecco, questo è un grande tema, grande, no? Tema. Perché il tradimento poi è soggettivo, ognuno ha la propria sensibilità. Però il jolly, per quanto mi riguarda, è una cosa che dovremmo avere ognuno di noi, ovvero quella persona per la quale si può fare uno strappo alla regola.
0: Non si deve, non
1: no,
0: si
1: come
0: deve.
1: No, però tendenzialmente no. Tipo un Lenny Kravitz di turno, quindi dove lo becchi? Cioè, dove lo, cioè se me lo
0: come
1: dici vado,
0: becchi?
1: Però
0: scusami. Hai l'onore di fare la trasmissione con il Lenny Kravitz italiano.
1: Papini,
0: qua,
1: io parlo di quello vero, ovviamente, no? Sì. Tu non ce l'hai un jolly? Salutiamo tua moglie.
0: Salutiamo Anna Hathaway anche.
1: Sì.
0: Che,
1: ah,
0: che
1: vedi, lei.
0: Vabbè, ma così per sognare.
1: E allora, 378-378-1025, il vostro jolly.

0: C'è anche Anna nella famiglia versione light, versione summer edition, 10:39 RTL 105.
1: Io, scusa, ho cercato i sex symbol del momento, no? Perché parlavamo di Jolly.
0: Ma tu, guarda, no, l'estate, scusa, sei carica.
1: Io faccio informazioni per il nostro pubblico. Sì. Allora, ovviamente i giovanissimi, no, del cinema, tipo Timothée Chalamet,
0: sì,
1: Tom Holland, che abbiamo visto, sì, no, con Odissea, e Spider-Man, Jacopo Elordi, insomma, tutto questo mondo qui che, sì, potrebbe interessare anche alle più giovani.
0: Sì, diciamo che sono tutti i Jolly di Giulia. Cioè,
1: no,
0: Giulia mi ha iniziato a fare la lista,
1: no,
0: dei Jolly. Se proprio dovesse capitare,
1: vabbè, Chalamet no, però gli altri se dovessero capitare, bah, qui a Praia Mare,
0: per
1: vabbè,
0: sbaglio,
1: così no.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete,
3: what up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: LP, la sua Girls Go Wild, 10.49, mercoledì 12 agosto, qui è uscito fuori il discorso dei jolly di sì. Giulietta, e quindi finiamo con questo.
1: Con i loro messaggi. Allora, ciao amici, il mio sex symbol, quindi il mio jolly, è e sarà sempre Achille Lauro, ce lo scrive Mary da Verona, e poi ne abbiamo un altro, ciao amici, il mio jolly è Elisabetta Canalis, ce lo scrive Fabio. Vabbè, che gli vuoi dire?
0: Ma ti ho mai detto, che assomiglio anche
1: a chi? Ad Achille Lauro e io ad Elisabetta Canalis, dai, dopo queste resi.
0: Senti, invece finiamo facendo gli auguri a Cristiano Ronaldo.
1: Perché? Perché si è sposato. Cioè, dopo le corna noi facciamo gli auguri a Cristiano Ronaldo, che si è appena sposato.
0: No, è per dire viva l'amore, viva l'amore, quello era. Quest'anni tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, arriva il millennium, sì. Però per la tua gioia arriva anche, torna anche il calcio, quello giocato, quello importante.
3: Quello bello soprattutto, però, quello italiano. Oh, non vedo l'ora, che succede?
2: No, italiano no. Ma oggi giocano le vincitrici della Champions League dello scorso anno e dell'Europa League. C'è la Supercoppa Europea. Sai quella partita? Quando dici oggi riparte il calcio.
3: Che meraviglia. Senti, e invece la prima di campionato?
2: No, ma ti volevo dire, guardiamola stasera, Supercoppa.
3: No, Paris stasera c'è l'eclissi. A che ora è, scusami, questa partita
2: alle 21?
3: Incredibile? Alle 21. No, alle 21 finisce l'eclissi. Non posso proprio. No, c'ho l'oculista, perché l'oculista, sicuro c'è ragione, mi andrà malissimo. Vabbè, dai, vuoi annunciare tu questo capolavoro?
2: Capolavoro, quindi non roviniamolo, piccolo uomo, Mia Martini.
4: Due mani

0: Questa al karaoke oggi. Oggi facciamo l'aperitivo di RTL qui, sì, a Piacca Resort a Praia Mare. E poi a un certo momento facciamo karaoke e Giulia la canta finalmente.
1: Quindi abbiamo alla console sì, DJ Manu, sì, e al microfono, grazie, purtroppo per voi amici ci sarò, no scherzo, io ho un ruolo ben preciso.
0: Lanciatrice di cappellini,
1: esatto,
0: della radio.
1: Magliette, gadget, quindi amici se siete, grazie, qui, grazie, a Praia Mare veniteci a trovare al TH Resort perché noi saremo qui, sì, ad animare un po' la situazione. E poi dopo l'eclissi, lo ripeto perché ci tengo troppo.
0: L'eclissi solare, certo che da sola a vederla.
1: È romantico, penso, rifletto sulle...
0: No, dico, se vuoi ti accompagno da su più
1: no,
0: andare...
1: No, grazie, tu c'hai da fare, ci,
0: grazie,
1: vediamo domani.
0: Grazie
1: però,
0: Ricky e Pio e Nereo, baci!
1: Ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Paternopoli, in provincia di Avellino, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella della strage di Sant'Anna di Stazzema. Mantiloni.
4: È il giorno più profondamente sentito per Sant'Anna di Stazzema in Alta Versilia. Si commemora l'82esimo anniversario della strage nazifascista del 1944, quando le SS aiutate dai fascisti uccisero 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, furono rastrellati nei campi e nelle abitazioni da truppe naziste in ritirata. Per l'occasione l'orazione ufficiale affidata al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e le conclusioni al vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che di fatto rompe un tabù, è la prima volta della destra. Sant'Anna è il simbolo dell'abisso delle guerre, la memoria è un atto di liberazione che si rinnova, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella.

0: Le volontà di potenza e propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite, respingere violenza, odio e disprezzo per l'identità delle persone, conclude Mattarella.
1: Si trovano nel carcere di Paola, nel Cosentino, i fratelli di 24 e 22 anni fermati ieri con l'accusa di aver picchiato all'esterno di una discoteca di San Gineto il 34enne Antonio Perrotta, che poi è morto in ospedale. Presto l'udienza di convalida, non è escluso il coinvolgimento di altre persone. In Colombia sono almeno 3.600 i dispersi dopo il terremoto di lunedì scorso, le vittime invece sono 254. Intanto, la scorsa notte a Pereira, una donna di 32 anni è stata estratta viva dopo aver trascorso 36 ore sotto le macerie. Adesso torniamo a parlarvi del caldo che sta colpendo l'Italia, durerà fino a domenica. Raffaella Coppola.
2: Questa quarta ondata di caldo africano è finora la più lunga dell'estate 2026. Bisogna aspettare almeno lunedì prossimo per sperare in una tregua. Le massime fino a Ferragosto si manterranno sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 nelle zone interne, vale a dire almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. In attesa del fresco, il caldo non mollerà la presa sull'Italia anche di notte. L'apice dell'afa notturna è attesa domani a Milano, sul lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e di quasi tutto il sud. Nel frattempo la mappa del nostro paese resta puntellata di rosso per le allerte sulle ondate di calore. Anche oggi saranno 19 le città in rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute.
1: Ora c'è il traffico.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. In Liguria, per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, si registrano code di un chilometro tra la A10, Genova Ventimiglia e Masone verso Gravellona, mentre per il traffico intenso ci sono code lungo la A10 tra Genova Aeroporto e la A7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo Ligure. A causa ancora del traffico intenso, sulla 27 Mestre Belluno 2 km di coda tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina, mentre per le operazioni doganali si registrano code sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per lavori code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di Roma. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: Uè, è il 12 di agosto, sono le 11 e 5 minuti, inizia Viva l'Italia. Signore e signori, buongiorno, soprattutto a quei due splendori, quei due amori, ecco, le mie principesse, Jessica Brugali, Paola Di Benedetto.
9: Ma buongiorno.
10: Angelo, vai Guidi.
9: Come stai, tesoro nostro?
8: Tutto bene qui in Sardegna, al TH Resorts di San Teodoro, tutto a posto.
9: Oh, ottimo. Molto bene. Oh, bello, oggi è il 12 agosto. Cos'è che
10: certo,
9: succede il 12
10: c'è l'eclissi questa sera.
9: Ah, c'è l'eclissi, è vero.
10: Stasera. Avete preparato gli occhialini?
9: I occhialini perché? Certificati ISO, ecco. Non gli occhiali da sole. No, perché no. Fanno. Eh no, Angelo, tu ridi, ma è verissimo, fanno malissimo agli occhi.

0: Gli abbiamo parlato.
1: Leggevo stamattina che sono quasi esauriti. C'è stata una richiesta di occhialini per guardare l'eclissi superiore alle attese.
2: È vero. Ma che poi sembrano quelli o sono
0: quelli del cinema?
2: Esatto,
0: quelli del cinema 3D.
2: Esatto, è vero, un pochino sì.
1: Però con le lenti di un altro colore, più scure, filtrano diversamente, certo. Eccetera, eccetera.
0: Beh, sì, comunque un evento.
1: Che avete fatto di bello in queste ore? Tutto
0: in queste ore, siamo nel senso, abbiamo dormito, no, abbiamo riposato, siamo arrivate questa mattina.
1: Sei arrivata presto perché stamattina alle 5 sei andata a cercare i funghi e hai scoperto che non sono più a 1000 metri e si sono spostati a 1500 a causa della siccità.
2: Ma sapete che
1: diciamo così, ma è una cosa grave.
2: Una cosa vera, sospettavo, grave, perché vi dicevo che sono stata in montagna, no, qualche tempo fa, e in un sentiero ho incontrato dei, come si chiamano, raccoglitori di funghi.
1: Funghisti.
2: Ed erano diciamo un po'
0: delusi,
2: amareggiati, ecco, dal risultato. Non se ne trovano tanto facilmente. Vabbè.

0: I don't care, 11:14 RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo, eccoci qui, pronti per accompagnarvi fino all'ora di pranzo, magari anche in una gita nella città d'arte che avete scelto di visitare oggi durante le vostre vacanze, oppure state visitando la città che ospita i vostri zii, i vostri nonni, non ci andavate da un po' di tempo, arrivate e trovate qualche sorpresa, tipo per esempio in questi giorni la cenere dell'Etna Catania.
1: Ai ai ai, beh,
2: sì,
1: questo
2: sì,
1: è un
2: non è una sorpresa. Sì, è un disagio, ma non è una sorpresa, insomma, i catanesi soprattutto ci sono abituati. Ogni tot tempo e il vulcano decide di fare uno scherzetto, loro ci sono abituati, ci convivono. Certo è che per chi prenota i voli in partenza o in arrivo proprio da lì, come insomma vediamo in questi giorni, bisogna un pochino pazientare. Oggi
1: cancellare i voli. Allora, ti è capitata, insomma,
2: sì,
1: una situazione
2: poco tempo fa.
1: Sì,
2: quello che fanno è semplicemente ti dirottano il volo su Comiso, si chiama, Angelo, l'aeroporto che c'è lì vicino, oppure su Palermo, oppure uno aspetta che riapra l'aeroporto, perché in questi casi penso che lo chiudano proprio e non facciano partire più nessuno. Comunque penso che i catanesi in questo periodo sconsiglierebbero di prendere i voli da per Catania, cosa dite?
1: Forse
0: ma se uno ha prenotato tanto tempo fa
1: anche questo è vero. Beh, diciamo che è un disagio, però insomma non è l'unico disagio che possiamo trovare nelle varie città, perché ognuno
2: ha le sue.
1: Esatto, ha le sue. Dai, ci ascoltiamo Fred De Palma, Nitta e Miss Killa.

0: Noel Gallagher, a.k.a. What a Life, 11:21. Stavo leggendo un messaggio al 378-378-1025 che dice: è sconsigliabile guardare l'eclissi solare, è un portale verso altri mondi.
1: Sì. Ci mancava il complottista della mattina. Che paura.
0: Invece faccio volentieri un saluto a Beatrice e Terry da parte di mamma e dagli zii Marilisa e Adriano.
1: Saluti.
2: Ciao,
1: ah,
2: ciao, baci,
1: saluti e grazie di essere con noi in questa mattinata insieme. Dunque, cari amici, dobbiamo dirvi una cosa.
2: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
1: Angelo, tu sei pronto?
0: Per Power Hits, sì, o certo, per l'eclissi?
1: No, è tutte e due. Tutte e due.
0: Per atterrare a Catania.
2: Tutti e tre, allora.
1: No, quello per ora non puoi, ahimè. Penso che riapriranno tra dopodomani.
0: Credo domani, adesso controlliamo. Sì, controlliamo.
2: Dai, comunque ne parliamo. Sì.
0: Sì, sì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Che bello cantare il finale di Cambiamenti di Vasco Rossi. Sono le 11.32. Jessica, Paola e Angelo, buongiorno dalla vostra RTL 102.5.
1: Abbiamo novità quindi, Angelo, riguardo l'aeroporto di Catania.
0: Sono andato a controllare, le operazioni sono riprese questa mattina dopo le 11. I primi voli schedulati, almeno dall'app proprio dell'aeroporto, dal sito dell'aeroporto, sono dopo le 17.
1: Ah, ok, beh, dai notizie, per tutti coloro che stanno attendendo di andare in ferie, tenete duro che ci siete quasi.
2: Esatto,
1: intanto
2: ora.
1: Al 378-378-1025 ci scrivono un saluto da Napoli: quest'estate noi restiamo a casa, ma ci siete voi a farci viaggiare.
2: Oh, che bello, grazie. Grazie. Insomma, vi teniamo compagnia. Sì.
1: Dunque, allora, volevamo partire proprio da qui questa mattina, da questa cosa che conosciamo dell'aeroporto di Catania, che succede spessissimo, e lì abbiamo pensato, forse i catanesi in questo momento, insomma, sono tra quelli che, essendo abituati a questo tipo di vicenda, insomma, quantomeno controllano spesso i voli, la situazione dell'aeroporto, eccetera, eccetera. Quindi la domanda di oggi è: se dovessimo venire nella vostra città, qual è la cosa che ci sconsigliereste di fare? Tipo, che ne so, a Venezia, in piazza San Marco, ti siedi, non ordinare senza prima guardare il menù.
2: O ad esempio a Milano, magari non prendere l'auto per andare in centro.
1: Sia mai
2: bloccate.
1: Usate i mezzi
2: di traffico,
1: a Milano.
2: Usate i mezzi.
0: Ok, queste sono le cose da non fare.
2: Sì.

0: Be Mine, Offenbach, questa è RTL 102.5, le 12:20 con Jessica, Paola e Angelo. Allora, al 378-378-1025 stanno arrivando i vostri consigli sulle cose da non fare da turisti nella vostra città.
1: Esatto, esatto. Allora, leggiamo. Da catanese consiglierei di non privarsi di mangiare arancini, cannoli, pesce, granite, insomma, non privarsi di niente, ma soprattutto non andare a Palermo via autostrada perché ci vogliono 4 ore.
2: E ancora, buongiorno, se venite a Roma, mai prendere la metro con una borsa o zaino sulle spalle, perché sicuramente quando scendete lo trovate vuoto. Questo è un po' un problemino di tante città.
0: Anche Milano.
2: Esatto.
0: A Milano, a proposito di metro, qualcuno in modo spiritoso dice: è vietato camminare piano in metropolitana.
1: Piano. Perché è più rischioso.
0: Ah, per quello?
2: Perché dai più tempo ai pickpocket di individuare, capito, la preda di turno.
1: Invece veloce, hop hop, sparisci in un attimo.
0: Ma che bella immagine che stiamo dando nelle nostre città.

0: mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di un'immersione subacquea, verificare sempre le condizioni meteo marine in zona, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Enemy. Imagine Dragons, 9 minuti a mezzogiorno, RTL 102.5, Jessica, Paola, Angelo, eccoci qui, i consigli dei nostri ascoltatori per i turisti che visiteranno durante quest'estate le loro città, le cose da non fare.
1: Sì, siamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io sono Antonio da Catania. Volevo dirvi che la cosa da non fare a Catania è andare al bar e chiedere un'arancina. Ecco. Da noi si chiamano arancini, cioè arancino al singolare. La reazione del barista può essere incontrollabile. Saluti.
0: Addirittura.
3: Vabbè, addirittura. Giusto, dai.
1: Ma ancora
3: giusto.
1: Adesso è così radicata questa faccenda, è così sentita.
0: E ancora la stessa cosa al contrario a Palermo. Se certo. Tu vai a Palermo e chiedi un arancino ti guardano malissimo.
1: Sai cosa bisognerebbe fare? Tipo come con i pronomi genderless. Un arancin.
0: Ah, sì,
1: un arancin asterisco.
0: Asterisco.
3: È vero, sì, è vero, sì, risolverebbe, sì. Vero.
0: Per rimanere in Sicilia, sì. Evitate di pensare di poter fare Palermo, Taormina, Siracusa in un giorno solo. Impossibile.
3: No, altro che.

0: Questa è la canzone perfetta dopo l'eclissi di stasera. Arridateci il sole, così cantava Zucchero qualche tempo fa. A proposito di sole, qui a San Teodoro in questo momento c'è una nuvoletta passeggera.
1: La nuvola di Fantozzi, proprio su di te, Angelo.
2: Che sì, copre il sole. Vabbè, dai, un po' di freschetto, no?
0: Dunque, invece, stavo leggendo una cosa. Che secondo me questo messaggio è arrivato da Bergamo.
2: Perché? Che dice?
0: Allora, cari turisti che venite in vacanza a Bergamo, non presentatevi al ristorante per cenare alle 22. E al contrario, chiuso, in vero, altre città vero. Del sud, non presentatevi al ristorante alle 18.30 pensando di poter cenare.
2: È vero. Verissimo. Da noi, insomma, a Bergamo si usa cenare
1: alle 22
2: presto.
1: I ristoratori alle sono 22 già belli che a casa,
2: sì,
1: a letto.
2: Mangio a letto proprio.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Rocca Giovino in provincia di Roma, le 12 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Raffaella Coppola. In apertura andiamo in Sicilia, dove l'Etna sta mandando in tilt l'aeroporto di Catania. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
5: Resta rosso il livello di allerta. È stata registrata l'apertura di una nuova bocca eruttiva sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Boveano, quota di 2090 metri. Restano sospesi fino alle 18 i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere. Lo stop è stato invece fino alle 10 per l'aeroporto di Comiso. La SAC, la società che gestisce due scali siciliani, ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sognando la riapertura, allo scalo Bellini di Catania i passeggeri cercano di riposare e dormire un po' ovunque, nei corridoi, sulle panchine e anche il nastro trasportatore per i bagagli diventa un giaciglio quando stazioni da ore in aeroporto. Coinvolti 100.000 viaggiatori, mentre la nube di cenere arriva fino a Malta, in Libia.
4: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto poco fa la premier danese Mette Frederiksen nel dibattito urgente su Ceuta al Parlamento di Copenaghen. C'è attesa

0: Nel carcere di Rebibbia per l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano l'aggravante del metodo mafioso. E siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi e quelli di atletica a Birmingham. Il punto con Enzo Tamborra.
1: Magari non sarà pioggia di medaglie come ieri, ma gli europei di nuoto e quelli di atletica si prospettano un'altra giornata molto interessante per i colori azzurri. Nella vasca di Parigi tanti italiani in finale con riflettori puntati su Benedetta Pilato nel 100 rana, Thomas Ceccon 200 dorso e Carlos D'Ambrosio nel 100 stile libero. Ieri gli splendidi trionfi di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e di Simona Quadarella negli 800 stile libero, oltre ai bronzi pesantissimi di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Ai mondiali di atletica proveranno ad essere protagonisti Sara Fantini nella finale del martello e Ayumi De Foloruncio nei 400 ostacoli. Ieri la fantastica doppietta nei 5000 metri di Nadia Batocletti, oro, e Micol Mogliori, bronzo, ma anche l'amarezza per l'infortunio durante la finale dei 100 metri per Marcel Jacobs.
0: È davvero tutto, non abbiamo altre informazioni, vi lasciamo agli ascolti in TV.
2: Oltre al solito successo di ascolti della Ruota della Fortuna su Canale 5 con 3,7 milioni di media spettatori e 26,4% di share, c'è da registrare il buon risultato degli europei di atletica leggera su Rai 2, 1,8 milioni di media spettatori e 13,8% di share. Meglio di fino all'ultimo indizio di Canale 5 con 1,6 milioni e 15,7%. Su Rai 1 l'eredità Summer 2,1 milioni e 15,2%. Sulla 7 in onda 6,3% di share. Marco Castoro, RTL 102,5.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
5: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
6: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, vediamo al momento le principali eccezioni. Siamo dal versante nord-est dell'Italia, per il traffico intenso si registrano 2 chilometri di coda sulla A27 Mestre-Belluno. Tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina e sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Dugovizza verso il Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali code tra Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria traffico intenso lungo la 10 Genova-Ventimiglia con code tra Genova Aeroporto e la 7 Genova-Serravalle in direzione del capoluogo ligure. Infine sui tratti non gestiti Autostrade per l'Italia, per lavori programmati ci sono code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Con questo è tutto, buon viaggio.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Tutto a posto e quasi Ferragosto.
11: Parare lì.
12: Mancano pochi giorni comunque.
10: È vero. E in effetti fervono i preparativi per questo fine settimana che è il clou dell'estate. Noi intanto vi ricordiamo una cosa che succederà quando un po' la maggior parte delle persone saranno tornate. Perché il 2 di settembre, cara Jessica e cara Paola, voi sarete sul palcoscenico dell'Arena di Verona per fare cosa?
11: Per il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
10: Forza, forza.
11: È una festa un po' di fine estate, no? Anche quella.
10: Certo. ce n'è ancora qualcuno, ma non tanti, per cui poi non dite ah però non sono riuscito a trovare.
11: Noi ve l'abbiamo detto, come diciamo sempre, giusto?
10: Esatto. Ricominciamo con la musica, con Noemi, e poi torniamo nelle vostre città per consigli di cose da fare.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: vedo, vi vedo che ve le siete cantate tutte e due una dopo l'altra, prima noi e poi Tiziano Ferro.
1: Sì, davvero ci hai visto.
0: Ma vedo, vedo voi e i nostri ascoltatori in questo momento.
2: Vabbè, ma Tiziano Ferro, cioè quando parte Tiziano devi cantare per forza.
1: Eh sì, vabbè.
0: Ora vogliamo tornare un attimo in messaggeria.
1: Dai, dai, sì, abbiamo delle voci, sentiamo.
3: Ciao. Ciao. Io che sono una fanatica del marocchino al bar, sì, a Milano. Quando andiamo in giro abbiamo sempre qualche problema. Ad esempio sulla Riviera Adriatica in tanti posti lo chiamano Moretto. In un bar della spiaggia Riccione mi hanno guardato e non sapevano neanche cosa fossi. Ho preso il caffè macchiato.
2: Ah, ma il caffè, ciao, quindi, certo, che a Milano lo chiama il marocchino. Ah,
1: sì,
2: okay,
1: sì, sì, sì, esatto. Si vede che in posti diversi viene insomma chiamato.
2: Vabbè,
1: in altri
2: dai,
1: modi.
2: È un po' come il croissant, che al sud lo chiamano il cornetto.
1: Cornetto, brioche.
2: La brioche, esatto, esatto. Poi ancora, ragazzi, c'è qualcosa?
4: Ciao, sono Lucia. Se venite in Casentino, provincia di Arezzo, ricordatevi che se vi dicono l'el tocco, vuol dire che è l'una, è l'ora di mangiare. Ciao.
1: Ah, le tocco? Com'è? Com'è?
0: Allora, a Bergamo si dice el bot.
2: El bot? Devi dire da oggi manca, mancano 45 minuti al el toc.
0: Al toc. Al toc e al bot.
5: Salita del volo con destino.
0: Volo per destinazione la vostra vacanza del cuore.

0: Yakuza, Elodie, Sfera e Basta, alle 12.21 del 12 di agosto su RTL 102.5. Quanto 1-2-1-2, ci sono un sacco di 1-2 in questo momento.
1: Ci mandano in confusione.
2: Sentite qua, ciao, se venite in vacanza in Sicilia non aspettate di muovervi velocemente, purtroppo qui la bellezza va osservata con calma, molta calma. Ce lo scrivono Elisabetta e Francesco che sono bloccati in autostrada a Palermo in questo momento.
1: Ecco perché. E ancora, io di gennaio mi sono trasferita dal nord a Palermo, mi trovo benissimo e vado tutti i giorni al mare. Vi consiglio Sfincione, Pane e Panelle.
2: Buoni.
1: Salutiamo Rino, Pippi e Nino.
2: Ecco,
1: buoni.
2: Ciao amici.
1: Grazie.
2: E grazie per il
0: buona
2: vostro
0: permanenza.
2: Cibo.
0: Sì.
1: Anche. A tra poco.
0: Amiamo, adoriamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: Chi è?
14: La duchessa.
13: La duchessa?
14: Sì.
15: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
13: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
15: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
13: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: che c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: E c'hai 20 anni.
2: I Maneskin su RTL 102.5, sono le 12.31, sempre Jessica, Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, perché se vi abbiamo chiesto le cose da non fare se visitiamo la vostra città, possiamo anche ribaltarla la cosa, o no?
3: Certo, sì, le cose sì. Che proprio bisogna fare quando si visita una città, però ecco, esatto, non quelle sì. Cose
4: banali,
3: proprio da turista, no?
4: Tipo?
3: No, voglio sapere quelle cose tipo che fanno solamente chi vive davvero la città.
4: Ah, ok. Sì, sì, capito? Sì,
3: non
4: certo.
3: Quelle cose.
4: Le cose classiche, le cose.
3: No, non sì. C'è un vocalino, vabbè, c'era arrivato un vocalino, ma lo sentiamo dopo.
4: Vabbè, comunque.
3: Tipo chi viene a Bergamo.
4: Ecco,
3: cosa deve assolutamente fare?
4: Beh, direi mangiare i casoncelli, è un po' classico, un po' banale. Ah, Angie, che dici?
2: Sì, un bel piattone di polenta, volendo, i grandi classici.
4: Quindi è classico.
2: Ma perché andiamo sempre a finire su queste cose?
3: Ma beh, è mezzogiorno e mezzo, Angelo, di che vuoi parlare?
4: Poi a Bergamo, figurati.

0: Skyfall, Adele. Recentemente mi è capitato di risentire la versione fatta a Sanremo, se non ricordo male, da Annalisa e Giorgia insieme.
1: Oh,
0: pazzesche, pazzesche.
1: Con quelle voci. Vabbè. Comunque, stiamo girando l'Italia in questo momento tramite i nostri veri normal al 378-378-1025. Sentite un po' qua.
2: Buongiorno. RTL anche mia. Salvatore da Catanzaro.
0: Ciao.
2: Se
0: ciao.
2: Si viene nella mia città, sì, non si può fare a meno di degustare il morsello alle 9, massimo le 10:30 di mattina, non più tardi.
1: Allora, io sapevo che voi avreste reagito così.
3: Il tipo
1: quindi,
3: cos'è?
1: O morsetto, con un po' la cosa aspirata come fanno. È un piatto tipico della tradizione di Catanzaro, a base di frattaglie, quinto quarto di vitello, cotto a lungo in un ricco e piccante sugo di pomodoro.
3: Ma scusate, perché prima delle 10 dice?
1: Non lo so, questa cosa, non so, ci fa un aperitivo?
3: Io mi aspettavo un dolce, un super dolce per colazione, no? Detto così.
0: Una invece... super, come va di moda adesso, una colazione proteica.
3: Capito?
0: Diciamo.
3: Invece no. È proteico, ma no.
1: Un brunch.
3: Beh, ma alle 9:30-10 di mattina è un po' prestino le frattaglie.
1: Amici di Catanzaro, chiediamo chiarimenti, per favore.

0: Buongiorno, sono Dracula.
1: Oddio, cos'è? Chi è?
0: Tutto bene.
2: Dracula, è Dracula, che paura. Oh.
3: Paura. Buongiorno a tutti, è l'una meno un quarto.
1: No!
2: Però siamo contenti solo perché è quasi ora di pranzo.
1: Questo sì.
3: Si era capito.
1: Allora, siamo un attimo
3: rimasti. Dove vogliamo andare?
1: Vogliamo capire dove... come mai si mangia questo piatto ricco, insomma, a base di carne alle 9:30-10 di mattina, giusto? Quindi abbiamo un vocale.
2: No, sì, non ce l'abbiamo. Ci hanno schiaffato subito Serena Brancale dei Colors.
1: Allora
2: e
1: niente,
2: ce ne ascoltiamo
1: dopo.

0: Sono sempre Salvatore da Catanzaro. È okay. Un piatto tipico di Catanzaro. Mm-hmm. Si degusta sì. alle 9 di mattina perché i nostri nonni, quando finivano di lavorare dalle campagne,
1: sì.
0: praticamente si fermavano in queste botteghe
2: okay.
0: dove il morsello cucinava già dalle 7 di mattina sì. e quindi mangiavano già alle 9 il piatto tipico di Catanzaro.
2: Quindi un brunch.
0: Ecco qua, tutto qua. Con abbondante peperoncino pure.
2: Certo, bello. Chiaro. Però ci sta, sì. Una persona va a lavorare alle 4, alle 5 del mattino nei campi, alle 9 sì. e mezza, sai che fame.
3: Certo. Comunque è bello che abbiano tenuto ancora questa tradizione, se lo consumano effettivamente ancora in mattinata, abbastanza presto.
1: Certo, sì, sì, è una sì. tradizione. Mm-mm.
2: Sì, però senza aver lavorato, quindi è un po' diverso, credo,
1: sicuro,
2: il tipo di approccio.
3: Allora, un po' di morsello e un accompagnamento il cappuccino di soia, grazie. Come fanno i turisti che quando fatica. Vengono qui in Italia, che li vedi, no? Che pranzano e poi con il caffè di lato, il cappuccino.
1: È vero.
2: Beh, ma apriamo il capitolo cappuccino, ragazzi. Ascoltiamo Giulia e Biagio Antonacci.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso per favore alziamo il volume al massimo,
3: sulle
2: il
3: mani.
2: Massimo possibile, sì, un bel
3: anche,
2: sulle mani
3: anche,
2: per,
3: sì.
2: Per il maestro Franco Battiato, perché adesso comincia a sventolare, la vedo
3: eccola,
2: in lontananza.
3: Sì, eccola,
4: cos'è?
2: Di che? Una bandiera bianca? Dai.

0: È Bandiera Bianca di Franco Battiato, l'ultima canzone di oggi, il nostro Millennium Hit. Siamo arrivati alla fine di questa nostra mattinata, bella mattinata insieme di condivisione come sempre con i nostri ascoltatori. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica.
1: Grazie Michele.
0: Domani mattina come sempre tra le 11 e le 13, quindi non dobbiamo far altro che salutarci, quindi grazie Paola, grazie Jessica,
1: grazie Angelo, a domani,
2: ciao,
1: ciao a tutti,
0: ciao, ciao, buona giornata.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E anche a Valdagno, in provincia di Vicenza, sono le 13 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Ivana Faccioli. Il 12 agosto di 82 anni fa i nazisti e i fascisti compirono l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. 560 persone, anche bambini, furono trucidate. Oggi la giornata del ricordo con il messaggio del presidente Mattarella. Massimiliano Mantiloni.
4: Fare memoria è un atto di liberazione che si rinnova, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio a 82 anni della strage di Sant'Anna di Stazzema in Alta Versilia. Il 12 agosto 1944 forze nazifasciste uccisero 560 persone, donne, anziani, bambini, furono rastrellati nei campi e nelle abitazioni, anche nelle frazioni vicine, da truppe naziste in ritirata. Quest'anno l'orazione ufficiale è stata affidata a Giuseppe Conte. A Sant'Anna ogni cittadino che si riconosce nei valori repubblicani rinnova il proprio giuramento alla Costituzione, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. Per la prima volta un esponente di governo di centrodestra ha partecipato alla commemorazione, il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha tenuto le conclusioni. Abbiamo il dovere della memoria, non è soltanto commemorare una strage compiuta da nazisti con la complicità dei fascisti italiani, ha dichiarato Tajani, ma deve essere un monito per il futuro, perché il sacrificio di queste persone non può essere vano.
3: Il caso La Vitola Ranucci, è in corso l'interrogatorio del faccendiere nel carcere romano di Rebibbia. Raffaella Coppola.
5: Proprio così, Ivana, è cominciato.

0: Cominciato poco dopo mezzogiorno l'esame davanti al giudice per le indagini preliminari, ma solo al termine scopriremo se Walter Lavitola si sarà avvalso della facoltà di non rispondere oppure avrà scelto di fare una dichiarazione spontanea. Lavitola, rinchiuso a Rebibbia da lunedì, è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siffredo Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. La Procura di Roma prepara anche la richiesta di estradizione per Tavares Gomez Factotum di Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. Si è riunito intanto anche il comitato etico della RAI, che deve esprimere un parere sulla vicenda che riguarda Ranucci. Ieri Salvini ha chiesto che Report vada avanti senza lui, ma l'opposizione ha sottolineato che Ranucci è la vittima ed è tutto.
1: Resta ai domiciliari l'uomo che ha investito un gruppo di ciclisti nel torinese ferendone 4. La jeep del tribunale di Ivrea Natta ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare per Giuseppe Campagna. Il 73enne è indagato per tentato omicidio. L'8 agosto investì i ciclisti di proposito a Lanzo Torinese dopo una lite. Secondo un testimone urlò: vi uccido tutti. Nel tardo pomeriggio l'eclissi di sole sarà quasi totale, con copertura fino al 95%. Max Viggiani.
2: L'attesa è praticamente finita. Oggi si potrà godere di uno degli spettacoli più suggestivi dell'anno, l'eclissi totale di sole, che sarà tale solo lungo una fascia che attraverserà parte della Groenlandia, dell'Islanda e della Spagna. In Italia assisteremo ad un fenomeno parziale al tramonto dalle 19:27. Al nord si potrà vedere fino ad un massimo del 95%, con la luna che coprirà progressivamente il disco solare mentre il sole stesso si avvicinerà all'orizzonte. L'eclissi si potrà fotografare con un comune smartphone, ma solo applicando un filtro specifico tra la fotocamera ed il sole. Una raccomandazione imprescindibile: non guardare direttamente il sole, perché si rischierebbero danni permanenti alla retina. Gli occhiali da sole tradizionali non saranno sufficienti, a prescindere da quanto siano scure le lenti. Stesso discorso per cannocchiali, binocoli, telescopi e teleobiettivi vari.
1: Grazie. La borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB più 0,25%. Ora meteo e traffico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69€.
6: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e caldo sull'Italia per la presenza dell'anticiclone africano, ma ci sarà anche qualche locale temporale di calore per alcuni disturbi in quota sul versante tirrenico. Temporale di calore sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e in estensione poi anche a parte di Toscana, Lazio, Campania, Calabria e zone interne delle isole maggiori. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso, 2 chilometri di coda sulla A23 Udine-Treviso tra Pontebbe e Dugovizza verso il Treviso e code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo. Code anche sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto. Buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Miseria e nobiltà.
1: Mi piace tum. Mi piace tutto tum. Sembra incredibile, ma siamo qua.
0: Ci siamo, è mercoledì 12 agosto, le 13:07. Miseria e nobiltà dalla splendida Calabria, con oggi in versione UFO, perché è un basco a spirale.
1: È vero, involontariamente ho messo un basco, sembra un disco volante.
0: Conte Calè, buongiorno.
1: Buongiorno, diciamo.
0: Con la no.
1: La lingua italiana è una scienza. Diego Zappone, aspetti. En français, c'est dit bonjour. Un saluto noblesse oblige, come
0: sapevo. Senta, ma oggi che vedremo l'eclissi totale, anche se in Italia sarà parziale.
1: A Milano lo vedranno di più.
0: Non è che lei mi si mette davanti al sole e poi non fa vedere più nulla al mondo.
1: E lo oscuro io.
0: Potrebbe essere, dai, che andiamo.

0: Da Giorgia Miseria Nobiltà in questo mercoledì su RTL 102.5. Poi come fa l'UFO a terra sulla testa la testolina del Conte Galè, no, perché oggi più che un basco è un UFO lei.
1: Tu mi porti su, è perfetto per l'universo.
0: Ma certo, oggi, per l'eclissi.
1: Per l'eclissi.
0: Perché già ci scrivono nella nostra social TV, a proposito seguiteci scaricando l'app RTL 102.5 Play anche nel fuori onda,
1: ecco.
0: Dicendoci ma ne parlano tutti, ma noi non parleremo tanto.
1: Ma scusate, ma secondo voi noi ne parliamo come tutti?
0: No.
1: Quando facciamo l'oroscopo lo facciamo come tutti?
0: No.
1: Ma noi ci giriamo intorno agli argomenti come le orbite.
0: Esatto,
1: appunto.
0: Bravo, perché diremo le cose da non fare.
1: Bravo. Cinque cose da non
0: da
1: fare.
0: Da non fare, non tecnicamente, ma proprio internamente.
1: Sì.
0: Entriamo dentro.
1: Oggi, che è una giornata speciale.

0: Madness anche i news nell'estate di RTL 102.5, 13.21. Allora Conte, diciamo
1: sì,
0: intanto una cosa molto importante.
1: Molto importante, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicare i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, voi in persona, uno di voi che verrà estratto.
0: Salendo sul palco, naturalmente.
1: Salendo sul palco.
0: È una grande emozione.
1: Certo.
0: Perché non solo hai la possibilità di votare e scegliere la tua canzone preferita, ma poi
1: all'Arena di Verona davanti a 10-13 mila persone, non so quanta ne contenga.
0: Molto bello, molto bello. Tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio! Oh. E adesso tocca a voi!
4: Acqualete!
5: Acqualete!
3: What the?
5: Ottima mossa per le tue ossa!
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Rubini, quelli che ci raccontano Mahmood e Lisa su RTL 102.5, il Misera Nobiltà. Allora Conte, queste cinque cose da non fare, più che psicologiche direi.
1: Mezz'ora fa abbiamo accennato che volevamo dire delle cinque cose da non fare durante l'eclisse solare di questa sera, esatto. 12 agosto 2026. Primo. Non tagliarti i capelli né fare cambi di immagine radicali, perché durante le crisi il corpo energetico è più vulnerabile. Un taglio in questo momento rischia di tagliare anche altro, come forza vitale, protezione energie legate alla salute e anche altro.
0: Chiaro, beh.

0: Luna piena che oscurerà il sole nell'eclissi totale. Quindi, di questo stiamo parlando su RTL 102.5. Allora, prima
1: licantropi.
0: Cosa. Esatto, velocemente non tagliarsi i capelli, l'ha detto prima il Conte.
1: Seconda, non prendere decisioni importanti, perché la luce del sole, simbolo di chiarezza e volontà, viene oscurata, quindi le informazioni sono parziali, ma noi la vedremo anche parziale, pure l'eclissi vedremo parziale.
0: In Italia, certamente.
1: E quindi i pensieri confusi, meglio rimandare le scelte cruciali, perché ciò che oggi sembra giusto, domani potrebbe rivelarsi sbagliato.
0: Bravo.
1: L'eclissi è nebbia, aspetta che si diradi.
0: In poche parole oggi, fate una cosa, state lì e guardate
1: a letto,
0: basta.
1: Fermi, a occhi chiusi.

0: Styles, Dance No More, nell'estate di RTL 102.5. Siamo già arrivati alla seconda cosa da non fare,
1: esatto,
0: durante l'eclissi solare di oggi.
1: Allora, andiamo terza avanti. Cosa, non caricare strumenti, tarocchi o cristalli.
0: Vede, certo.
1: Il sole e l'energia cosmica sono turbati e caricare ora i tuoi strumenti rischia di impregnarli di vibrazioni confuse o pesanti. Aspetta che la luce torni stabile prima di connetterti ai tuoi oggetti sacri.
0: Quindi Conte, oggi vada in camera, lasci lì tutte le sue cose.
1: Ma no, io Gonghio stamattina l'ho già fatto lo stesso.
0: Vabbè,
1: quello
0: fatto,
1: si può fare, la nostra meditazione si può fare.
0: Può fare, però ecco,
1: la farò anche stasera.
0: Stasera riposano i suoi oggetti, del resto.
1: Oggetti,
0: no?
1: Sono talmente pieno d'oggetti che se li devo toccare tutti mi ci vuole tutta la giornata anche qua.
0: Però no, non prendete per scherzo queste cose, perché dal punto di vista spirituale hanno un gran significato.
1: Sì, ma questa è una questione di energia.
0: Energia.
1: E noi siamo connessi con l'ambiente a livello energetico, capite?
0: Il resto.

0: Mira Sofia, come dice Alvaro Soler su RTL 102.5. Vogliamo mirare un po'
1: a un boccalone, Gigione?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Buongiorno.
2: Tra le cinque cose da non fare, una di quelle che è nei primi posti è non contraddire la compagna in generale, però soprattutto quando lei è a cucinare. Buona giornata, Ari.
0: Va bene, ma questo non solo quando c'è l'eclissi.
1: Soprattutto oggi che c'è l'eclissi anche. Ma il quarto, non fare rituali di manifestazione, anche se la luna nuova è normalmente il momento perfetto per seminare desideri, l'eclissi ne altera il flusso, quindi poi vi dirò il resto.
0: Il resto sì, perché sono cose delicate, importanti, certo. Quindi prendiamo appunti, DNA adesso.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Che bello ritrovare Whitney Houston con la sua energia in uno stato di forma eccezionale. 1987, I Wanna Dance With Somebody, in fondo alla prima ora di Miseria Nobiltà.
1: Allora, quinta e ultima cosa da non fare questa sera che c'è l'eclisse: non lasciare il tuo spazio sporco in disordine.
0: Ecco.
1: Ma non facciamo in tempo a leggerlo tutto, quindi da un po'.
0: Sì, no, diciamolo,
1: Conte. Sì. Il caos esterno amplifica il caos interno.
0: Sì, esatto.
1: E durante l'eclissi ogni energia viene moltiplicata. Non serve fare grandi pulizie, ma riporta armonia negli spazi. Può bastare quello. Piega una coperta, getta ciò che è rotto e rimetti in equilibrio l'ambiente che ti circonda. Credo sia molto utile farlo ogni giorno.
0: Bravissima, a prescindere,
1: possibilmente,
0: però
1: oggi in modo particolare.
0: Bene, giornale orario, torniamo tra poco. State lì.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Anche a Valle Doria, in provincia di Sassari, sono le 14 e un minuto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura la cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di un 21enne ucciso nel Crotonese all'alba sull'uscio di casa. I dettagli con Massimiliano Mantiloni.
5: La vittima, Sergei Kapterv, 21 anni, originario della Bulgaria, che lavorava come cameriere, è stato ucciso all'alba con colpi d'arma da fuoco all'interno della sua abitazione di Cutro, nel Crotonese, da un uomo che, dopo essersi dato alla fuga, è stato individuato dai carabinieri. Il presunto assassino sarebbe un giovane commerciante del luogo di 28 anni, fermato dai militari e condotto in caserma per l'interrogatorio. Alle domande si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sembra che il movente dell'omicidio sia riconducibile a questioni sentimentali. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, il 28enne fermato avrebbe bussato alla porta di casa della vittima, che dopo avergli aperto sarebbe stato investito da colpi d'arma da fuoco al petto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone.
2: Torniamo sul caos voli negli aeroporti di Catania e Comiso, con cancellazioni, ritardi e pesanti disagi per

0: per cittadini e turisti nel pieno della stagione estiva a causa dell'eruzione dell'Etna. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto, che già nel 1999 suggeriva di delocalizzare altrove, lontano dall'Etna, che rende lo scalo vulnerabile. Ancora la cronaca: scene di violenza e far west nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata attorno a mezzogiorno e mezzo in strada tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos. Alcuni uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e anche i turisti. La Russia ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile anche in acque neutrali se trasporta merci destinate al nemico, lo ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev sul suo canale Telegram, dopo che anche il presidente Vladimir Putin ha minacciato ritorsioni contro i paesi europei in risposta alle intercettazioni e sequestri di navi russe sospettate di far parte della flotta ombra di Mosca. E chiudiamo con lo sport e le ultime di calciomercato in diretta, Enzo Tamborra.
1: Sì, buon pomeriggio. È molto calda la trattativa tra Inter e Tottenham per l'arrivo in nerazzurro del nazionale inglese Spence. L'offerta è di 30 milioni. Il Napoli sul difensore del Chelsea Badiashile, ma c'è ancora distanza. A Bologna è in arrivo Piccoli, attaccante della Fiorentina. Il club viola lo sostituirà con l'argentino Pellegrino, di proprietà del Parma. È ufficiale: Nahuel Molina è nuovo calciatore della Roma. La Juventus accelera per assicurarsi il portiere del Parma, Suzuki. Infine, per il calcio giocato, si assegna questa sera il primo trofeo stagionale, la Supercoppa europea. Se lo contenderanno il Paris Saint-Germain, che ha vinto l'ultima Champions League, e l'Aston Villa, che ha vinto l'ultima Coppa UEFA. Ricordiamo il fischio d'inizio alle ore 21.
0: Grazie Enzo Tamborra. Il traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia verso Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento e un chilometro di coda all'interno del tratto chiuso. In questo caso, per chi viaggia verso nord, consigliamo di uscire presso la stazione di Vasto Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Miseria e nobiltà.
6: Ta ta ta, mamma mia, fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
5: Piccoli 14 e 6 minuti nella nostra estate calabrese in diretta, sì, su RTL 102.5 Conte Galello Zappone. Allora, abbiamo detto le cose energetiche più che altro da non fare, in questa giornata di eclissi totale che in Italia sarà visibile parzialmente.
6: Parziale.
5: Poi
6: noi,
5: è chiaro,
6: sì,
5: che non vi abbiamo detto, ma questo penso lo sappiate anche perché i nostri colleghi se ne sono occupati, anche il giornale orario, ma non guardiamolo ad occhio nudo.
6: No, assolutamente, certo. Ci servono degli occhialini speciali che magari si fa fatica anche a trovarli, no? Oggi
5: sì, assolutamente,
6: code
5: sì,
6: per acquistarli.
5: Sì. Però è sempre un momento anche di energie, no?
6: Però attenzione, non abbia letto questo messaggio carino che ci dà un consiglio. A me risulta che mettendosi di spalle a guardarla, no?
5: Sì, l'eclisse
6: riflessa magari in un vetro, in uno specchio, non fa male.
5: Allora,
6: agli occhi vivi
5: oggi no, proverà e poi ce lo dirà Conte.
6: È certo.

0: male un po', direi. Perché...
1: messi male, adesso, infatti.
0: Adesso ora... vogliamo ricablare il cervello.
1: Surprise, cambiamo argomento.
0: E parliamo della nostra salute mentale.

0: 8 abitudini incredibili supportate dalla scienza, sì, che hanno dimostrato di poter ricablare appunto il tuo cervello.
1: Diamoci già una, dai,
0: Conte. La prima: lavati i denti con la mano non dominante.
1: Sì, se lo fai sempre con la prova con la sinistra. E poi fallo, perché lavati i denti è una cosa da
0: certo,
1: fare,
0: ma solo lavarsi i denti con
1: dopo
0: la mano.
1: Dopo le dico altro.
0: Ah.

0: Se non te lo dice Laura Pausini su RTL 102.5, caro Conte, perché spieghi, se non lei chi lo deve fare, perché per ricablare il cervello bisognerebbe usare, perlomeno lavandosi i denti, quindi quelle attività che facciamo tutti i giorni, cambiare mano, perché?
1: Ecco, con la mano non dominante, perché costringe la corteccia motoria e la corteccia prefrontale a lavorare invece di andare con il pilota automatico,
0: certo,
1: in pratica,
0: capito?
1: Azioni semplici e ripetibili come questa sono uno dei modi più documentati per creare rapidamente nuove connessioni
0: neurali.
1: Cioè, e quindi è fondamentale, attenzione, non diciamo sciocchezze noi,
0: assolutamente,
1: però no, perché lo pensano
0: il punto
1: spesso.
0: È che uno dice magari con la mano non dominante non me li lavo bene, chiaro che devi farlo più volte,
1: certo,
0: capisce. Non solo una,
1: Poi ne abbiamo altri 7.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Annalisa tra le fiamme, Radiovisione, la sua canzone estiva su RTL 105, 14 e 31, le 8 abitudini da fare per ricablare il cervello, partendo
1: esatto.
0: dalle piccole cose, no Conte?
1: Assolutamente, questa è abbastanza conosciuta e famosa.
0: Ecco.
1: Termina la doccia con 30 secondi di acqua fredda.
0: Lo facciamo già noi. Esatto.
1: Perché l'esposizione al freddo provoca un aumento misurabile della noradrenalina.
0: Sì, è una cara amica.
1: Attenzione, la noradrenalina a volte, diverse volte superiore ai livelli normali.
0: Sì, sì, sì.
1: Capito?
0: Io faccio anche un minuto, eh.

0: Anche Pink, Just Give Me a Reason, nell'estate di RTL 102.5. Conte, andiamo un attimo da Gigione, perché
1: andiamo.
0: C'è un docanone.
2: Conte, buongiorno. Se stasera vo' in cima a Montemorello e guardo verso Viareggio con la maschera da saldatore, la vedo l'eclissi?
1: L'eclissi? Lo vedo lo stesso, però, mi si è interrotto il vocale.
0: Sì, sì, lo vede,
1: certo, e sì. Fa bene a mettere la maschera da saldatore, certo. Se non ha l'occhialino quello apposta.
0: Assolutamente sì.
1: Fa malissimo agli occhi guardare dritto verso
0: l'eclissi.
1: No,
0: non lo fate.
1: Non fatelo.
0: Ma stiamo cercando di ricablare il cervello con dei semplici movimenti.
1: C'era un gran bisogno. Eravamo rimasti alla famosa doccia fredda, no?
0: Bravo,
1: gli ultimi 30
0: sì.
1: secondi. L'avevo spiegato il motivo?
0: Sì, l'abbiamo detto, perché attiva la noradrenalina. Ma la terza è divertente.
1: Le piace?
0: Molto.
1: Sforzati di sbadigliare 10 volte di fila.
0: Sì, questo è impegnativo.
1: Come
0: però.
1: Si fa?
0: Proviamo adesso.

0: Se la testa gira, quando devi sbadigliare forzatamente, la testa gira come?
1: A voglia se gira.
0: La terza abitudine per ricablare il cervello dice proprio sforziamoci di sbadigliare.
1: Sì, ma bisogna dire il perché.
0: E il perché,
1: aspetti,
0: bravo.
1: Che non mi funziona bene il body pack. Perché
0: sì, se lo
1: abbiamo tante cose da fare, da toccare anche.
0: Per quello che gira.
1: Anche uno sbadiglio finto funziona, attenzione.
0: Sì, certo, certo.
1: Quindi sbadigliare raffredda il cervello e ripristina lo stato di vigilanza.
0: Bravo.
1: Un vero meccanismo di termoregolarizzazione.
0: Sì.
1: Pensate un po' come siamo fatti anche noi esseri umani. Non è il picco di
0: dopamina
1: a cui viene solitamente attribuito il merito.
0: Certo. Beh,
1: capito?
0: È un po' da fare da soli questa cosa,
1: certo.
0: Non è che puoi mettere in mezzo le persone.
1: No, ma è un esercizio che uno può fare da solo, no?
0: Sì. Vi diciamo già al volo la quarta, tra poco vi spieghiamo, di usare lo stesso profumo che ogni volta che si lavora.
1: Vabbè, faccio ogni giorno.
0: Lei è un profumo vivente.
1: Certo, la marescialla.
0: Maresciallo è sempre
1: Ah, è famoso.

0: Bloody Mary, quello di Lady Gaga nell'estate di RTL 102.5. Conte, ma perché bisognerebbe usare lo stesso profumo quando si lavora?
1: Ma lo sa che è molto interessante questo, perché io già lo faccio, ma non sapevo che fosse così importante. Perché il tuo cervello crea un legame mnemonico, dipendente dal contesto tra quel profumo e la concentrazione nel tempo. Il solo profumo diventa un segnale che il tuo cervello usa per entrare in modalità lavoro.
0: Beh sì, uno dice allora sono al lavoro, il profumo che poi rimane solitamente addosso e viene
1: sì,
0: anche
1: rimane anche agli altri.
0: Agli altri, ci mancherebbe. In quel momento lavori, però poi non ci è detto, anzi magari lo scopriremo nei prossimi numeri che daremo, se cambiarlo quando non si lavora va bene, perché non è sempre detto.
1: No, io vado oltre a questa tecnica e poi gliela spiego.
0: Allora sono tutto orecchi.
1: In estiva cambio qualcosa.
0: E orecchioni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: bello. Certo. E lo facciamo anche con la musica, del resto, perché poi tornando indietro si riscoprono vecchie emozioni, vecchi pensieri.
1: Beh, quando usiamo lo slogan di sbloccare un ricordo si lega a questo.
0: Meglio di noi. Il nostro Millennium di Antonello Venditti dal 95. Prendilo tu, questo frutto amaro.
1: Che cosa? Amare. Ah! Che cosa? Ah!

0: Intanto ci racconterete com'è andata l'esperienza dell'eclissi.
1: Sì.
0: E poi se state ricablando.
1: Esatto. Va bene? Se avete lo stesso profumo di oggi, anche se state lavorando.
0: Una doccia.
1: Siamo rimasti lì, capito?
0: Grazie a tutti, a domani.
1: Grazie, Conte Galè. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Notaresco, in provincia di Teramo, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura, subito torniamo sull'eruzione dell'Etna, perché l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani. Sono nel frattempo 700 i voli cancellati dall'8 agosto. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha sottolineato come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto. E dunque facciamo il punto nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
4: Resta rosso il livello di allerta. È stata registrata l'apertura di una nuova bocca eruttiva sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Boveano, quota di 2090 metri. La SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sognando la riapertura, allo scalo Bellini di Catania i passeggeri cercano di riposare e dormire un po' ovunque, nei corridoi, sulle panchine, e anche il nastro trasportatore per i bagagli diventa un giacimento quando stazioni da ore in aeroporto. Coinvolti 100.000 viaggiatori, mentre la nube di cenere arriva fino a Malta, in Libia.
2: Ci spostiamo a Roma. È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. È iniziato intorno a mezzogiorno e dunque evidentemente Lavitola non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Divampa da 9 giorni in Alta Valsesera, nel Biellese, un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. Bruciati 1.000 ettari di bosco. E ora voltiamo decisamente pagina. È il giorno del sole nero. Tutte le info sull'eclissi, dove sarà visibile, e le raccomandazioni per ammirarla senza far male ai nostri occhi nel servizio di Max Viggiani.
5: L'attesa è praticamente finita. Oggi si potrà godere di uno degli spettacoli più suggestivi dell'anno, l'eclissi totale di sole, che sarà tale solo lungo una fascia che attraverserà parte della Groenlandia, dell'Islanda e della Spagna. In Italia assisteremo ad un fenomeno parziale al tramonto dalle 19:27. Al nord si potrà vedere fino ad un massimo del 95%, con la luna che coprirà progressivamente il disco solare mentre il sole stesso si avvicinerà all'orizzonte. L'eclissi si potrà fotografare con un comune smartphone, ma solo applicando un filtro specifico tra la fotocamera ed il sole. Una raccomandazione imprescindibile: non guardare direttamente il sole, perché si rischierebbero danni permanenti alla retina. Gli occhiali da sole tradizionali non saranno sufficienti, a prescindere da quanto siano scure le lenti. Stesso discorso per cannocchiali, binocoli, telescopi e teleobiettivi vari.
2: È tutto.

0: tra pochi secondi la viabilità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento, e in questo caso consigliamo a chi viaggia verso nord di uscire presso la stazione di Vasto Nord, dove si sono formati 3 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 1025 Play.
1: Cinque minuti dopo le 15, buon mercoledì, è il 12 di agosto 2026, pomeriggio, ben ritrovati da Matteo Campese in diretta dal Tourmaline di Lipari, in questo luogo meraviglioso per trascorrere insieme questo pomeriggio le due ore che sapete vedono la musica come protagonista, nel senso che prima si parte con The Flight, poi c'è la classifica, insomma c'è Neddy, carne al fuoco tantissima. Un saluto agli amici che sono in radiovisione al 36 del digitale terrestre, a chi vi ha accompagnato fino a qui, quindi lo squadrone di Miseria e Nobiltà che saluto, il Conte, Zappone, tutti gli amici che sono a Praia Mare. Ci rimbalziamo la palla da una parte all'altra del mar Mediterraneo, dell'Italia, voliamo da una parte all'altra. A questo proposito, permettetemi, visto che siamo in Sicilia, di mandare un abbraccio a tutti gli amici che sono coinvolti dalle vicende dell'aeroporto di Catania, che sono tante, sono tanti i voli cancellati, come avete sentito dal nostro giornale orario, e quindi so che sono ore complicate, vi mandiamo un abbraccio, speriamo che possiate risolvere tutto quanto al più presto. 378-378-1025 per comunicare con noi, salutiamo anche Telepass prima di cominciare e lo facciamo con Safe.

quella che un tempo non era non soltanto un featuring ma una vera e propria storia tra i due, Shawn Mendes e Camila Cabello con Signorita su RTL 102.5 alle 15:13 in the flight, una canzone sicuramente latina ma comunque atipica se vogliamo, non ha quella cassa trascinante, no? Che hanno le canzoni se vuoi più estive, ma ha un pezzo che poi alla fine è rimasto d'estate. Con questo caldo è un po' complicato, mi rendo conto, seguire invece dei programmi che magari uno si fa dal punto di vista sportivo, no? Certo, con la giusta musica nelle cuffie si può fare tutto e siamo d'accordo. Però per esempio giocare a tennis con sta caldazza è importante. Ecco, lo dico perché Achille Lauro è stato annunciato come grand opening delle NITO ATP Finals che ci saranno in Italia il prossimo novembre, per cui magari si scalda anche lui.

0: Sai com'è? Quando uno si mette avanti con i lavori, poi dopo è a metà dell'opera, si dice, e quindi iniziamo già ad assaggiare qualche cosa della classifica. Alex Warren, che è una delle voci presenti in Power It's Estate 2026, anche se con un'altra canzone, ma Fever Dream alla fine. Fa sempre piacere riascoltarla e ritrovarla su RTL 102.5. A questo proposito, facciamola tutta e facciamola per bene. Vi ricordiamo di ascoltarci e votare su RTL 102.5 Play, anche perché potreste aggiudicarvi i biglietti per la grande serata del 1° di settembre all'Arena di Verona e anche per consegnare il premio Power It's Estate 2026 al vincitore. State con noi, torniamo tra pochissimo sempre qui in The Flight.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1° settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power It's Estate 2026.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.

to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Per combattere il caldo ci sono diversi modi. È chiaro che uno si rinfresca, non esce nelle ore, si idrata, bla bla bla, ma semplicemente magari se ne sta anche dentro e gioca a un videogame. Ora, se volete un videogame a cui partecipare, dove però non si vince niente, e quindi andate un po' lì per lo sport, per la gioia di stare insieme, e vi piacciono le storie romantiche, allora cercate Ilo Milo. Vi verranno fuori due risultati. Uno è questo videogame in cui appunto lo scopo è quello di far riunire i due protagonisti, e l'altra è ovviamente la canzone di Billie Eilish che abbiamo appena sentito su RTL 102.5 alle 15.30, spaccate In The Flight. Billie Eilish che ha messo un piede in mezzo alla porta, come si dice, per bloccarla, e la porta è quella del grande schermo del cinema. A parte Hit Me Hard and Soft, insomma il video e il concerto girato live da James Cameron, farà anche la protagonista in un film che si chiama The Bell Jar, cioè La Campana di Vetro, una sorta di romanzo semi-autobiografico della poetessa Sylvia Plath, un ruolo molto molto complesso. New Hit!

voce di Lennon alla fine di questa bellissima cover di Working Class Hero ad opera dei Green Day su RTL 102.5. Prima si parlava di cinema, capita spesso che musica e cinema in qualche modo vadano a braccetto, e lo stesso Lennon è stato protagonista, guarda caso, ma d'altronde è una presenza immortale nel mondo della musica, anche quest'anno nel mondo dei film dedicati non solo al rock and roll ma alla musica in generale. A Cannes infatti è stato presentato un film che comprende 3 ore di conversazione radiofonica registrate l'8 dicembre nel 1980, cioè il giorno stesso in cui Lennon

Dua Lipa con Training Season su RTL 102.5 alle 15.45 in The Flight. Viviamo nell'epoca in cui i social hanno rivoluzionato tutto, il modo di comunicare tra di noi ma anche di rapportarsi al mondo, e quindi ogni cosa adesso si può vedere attraverso quella lente. Se ci seguite in radiovisione al 36 del digitale terrestre avete seguito anche il videoclip di questa canzone, ed è l'ennesimo modo per descrivere cosa succederebbe se i social fossero la vita reale. C'è questa scena di Dua Lipa che è nel bar a bersi il suo tè inglese, giustamente, con una folla di gente che si accalca attorno a lei e la guarda da vicino, la scruta anche in modo morboso come spesso succede sulle piattaforme social. C'è Francesco Gabbani.

0: Lil Nas X con That's What I Want su RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17. Tra poco la classifica, ma per citare un secondo questa canzone, magari non proprio quello che si vuole, ma quello di cui si ha bisogno. Ogni tanto serve una pausa. È quello che è successo a Rod Stewart, al quale mandiamo un abbraccio, visto che si è sottoposto ad un'operazione di routine. Gli hanno messo uno stent coronarico, un tubicino a rete per allargare le arterie, e quindi ha annunciato anche la cancellazione delle prossime date del suo tour nordamericano, ma non abbiamo dubbi che si riprenderà presto. Un abbraccione, grande Rod.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

anche più luminosi della luna. Even brighter than the moon, dice Katy Perry in questa Fireworks RTL 102.5. Katy Perry che, se non è già arrivata da queste parti, sarà in arrivo, poco ci manca. Questa sera infatti sarà di scena in Sardegna, zona Portocervo, in Costa Smeralda. Si terrà un suo concerto dopo una cena di gala, una cosa molto esclusiva. Negli scorsi giorni c'è stato, tanto per farvi capire l'entità delle star che vengono chiamate, anche Robbie Williams, proprio 3 giorni fa. Amici, è il momento del giro di boa.

0: Pari dal tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Casman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Tursi, in provincia di Matera, sono quasi le 16.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito il dossier migranti da Berlino lancia un monito all'Italia. Siamo sorpresi dell'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno, dicono dal Ministero degli Interni. E il ministro degli esteri italiano Tajani afferma che con la Germania non ci sono problemi. Al suo omologo spagnolo Albares, poi, che è il governo di Sanchez ad agire per motivi elettorali, e conferma la sospensione di Schengen fino al 15 agosto. Poi si deciderà nell'interesse dell'Italia. Dopo la crisi di Ceuta, la Danimarca si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Ora passiamo all'emergenza Etna, che rimane in primo piano. Lo stop dei voli all'aeroporto di Catania, deciso questa mattina, è stato prolungato fino alle 16 di domani. Tutti i numeri e dati con Massimiliano Mantiloni.
3: All'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli. Resta rosso il livello di allerta a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo stop dei voli deciso questa mattina allo scalo di Catania è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Sono stati cancellati 400 voli in partenza e altri 52 secondo il sito della società che gestisce lo scalo lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una settantina su Palermo e Trapani. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Nel 1999 inserimmo la proposta di una delocalizzazione dello scalo di Fontanarossa.
1: Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri vicino alla loro auto in una strada di campagna vicino a un terreno a Cisterna di Latina. A dare l'allarme il figlio della coppia, che aveva presentato denuncia di scomparsa, preoccupato per le mancate risposte al telefono. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi a partire da quella del doppio suicidio. Arresto convalidato ai domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne indagato per tentato omicidio dopo aver investito dopo una lite un gruppo di ciclisti nel torinese, ferendone 4. E siamo infine allo sport, le ultime di calciomercato con Enzo Tamborra.
4: Sì, buon pomeriggio. Davide Frattesi è un passo dalla Lazio. L'Inter ha trovato l'intesa sulla base di 1 milione per il prestito più 14 per il riscatto. Il giocatore ha già dato il suo assenso in biancoceleste e ritroverà Gattuso, che lo ha allenato in nazionale. In nerazzurro sta invece per arrivare Spence, laterale della nazionale inglese del Tottenham. Ma il tecnico dei nerazzurri Chivu non si ferma. Il suo chiodo fisso è Jones del Liverpool. Quasi fatta per l'attaccante Piccoli, dal Bologna alla Fiorentina, con i viola pronti a chiudere a loro volta per Pellegrino, attaccante del Parma. La Roma ha ufficializzato l'arrivo dell'Atletico Madrid di Molina. All'Atalanta invece è in arrivo il difensore dell'Udinese Christensen. Ed è tutto nello studio.
1: Grazie, traffico.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove anche qui a seguito di un incidente troviamo 1 km di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellonatore. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della 26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
2: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

anche e poi un altro e anche uno. Sono molto contento perché in cuffia sento la regia da Milano che contribuisce al coro, perché noi nasciamo coro gregoriano e poi diciamo andiamo a finire a far la radio. 5 minuti dopo le 16, seconda ora insieme a Matteo Campese con voi fino alle 17. È anche cambiata la numero 1, amici, non è quella che pensate, questa è già una notizia. Votate su RTL 102.5 Play, l'aggiornamento con la classifica comincia in questo momento. Il nostro viaggio parte da White Girl Wasted di Anna.

partito del nostro viaggio insieme. Parte da Anna alla posizione numero 11 in questo momento in Power Hits Estate 2026. Sono 50 le canzoni che potete votare, lo sapete bene, e la coordinata di riferimento, iniziamo già a mettere le carte sul tavolo, è sempre quella: RTL 102.5 Play. Votate, votate, votate. Potreste anche vincere dei biglietti per il primo di settembre, potreste consegnare il premio, insomma tante cose che sono in ballo, tanta carne al fuoco. Una canzone che è stata in testa alla nostra classifica e che adesso è leggermente sotto: Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro Canto d'amore, adesso alla 4.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Manca sempre meno al primo di settembre all'Arena di Verona. Marco Mengoni è uno degli artisti che a casa può vantare una copia del trofeo in una edizione. È stato lui a trionfare, era il 2021, se ricordo bene, la sua Ma stasera si portò a casa l'ambitissimo premio. Qui ci riprova con Angelina Mango, sta andando molto bene perché nelle ultime due settimane è stato in testa alla classifica proprio assieme a lei, spodestando i Pinguini che invece erano lì al primo posto per sei settimane consecutive. Staremo a vedere, questa settimana qui è l'11esima su un totale di 13 e dunque può essere anche molto indicativa delle sorti di questa classifica. Adesso loro erano alla numero 4, mentre invece Street of Dreams degli U2 è alla 42.

50 anni di carriera da festeggiare quest'anno, una quantità sterminata di singoli, tanti grandi dischi e uno nuovo che deve arrivare entro la fine dell'anno. Erano gli U2 con Street of Dreams, presenti in Power Hits estate 2026 alla posizione numero 42. Si sale adesso e si cambia anche ritmo. Another con 54 Ultra, la loro Talk to You in questo momento è alla numero 21.

0: un altro refreshino l'ho messo lì, giusto per non saperne leggere né scrivere. L'abbiamo lasciata alla 21 e alla 21 per il momento la ritroviamo. Talk to You Another con 54 Ultra, una delle canzoni di quest'estate, una delle 50 che potete votare su RTL 102.5 Play. Siamo praticamente a metà dell'undicesima settimana, il che significa che se votate adesso fino a mezzogiorno di venerdì i voti rimangono all'interno di questo recinto e quindi diciamo che modificano il corso della settimana. Se invece votate durante il weekend, da mezzogiorno del venerdì a mezzogiorno del lunedì, vanno dritti in classifica generale, ricordatelo. State con noi, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Isn't it spectacular? Cioè, non è forse uno spettacolo tutto questo? È quello che ci auguriamo ogni anno quando prepariamo l'evento e speriamo anche questa volta di sorprendervi. Primo di settembre, Arena di Verona, la nostra grande festa, la serata finale, per scoprire insieme qual è la canzone dell'estate, il tormentone, come si diceva una volta. RTL 102 5 Play, la coordinata di riferimento. Ben ritrovati da Matteo Campese, stiamo assieme fino alle 17 per scoprire come si comportano i vostri voti e dunque le canzoni che più state sostenendo. Tame Impala e Jenny appena ascoltati con il remix di Dracula alla posizione numero 27, leggermente sopra, non tanto ma il giusto, Magnetic, The Bowser, numero 22.

C'è già fuori un singolo nuovo, ma per il momento questo rimane tra le 50 più passate dalle radio. Magnetic dei The Bowser su RTL 102.5, posizione numero 22 per loro in questo momento in Power It's Estate 2026. Lo sapete e lo sentite, noi lo ripetiamo spesso, in questo momento le posizioni sono tutte provvisorie dal mezzogiorno del lunedì a quello del venerdì. Può cambiare anche nel corso della canzone stessa. Capita che, guarda, il prossimo disco dura più o meno poco meno di 4 minuti, in quei 4 minuti può succedere di tutto. A questo proposito sappiate, ma io non vi ho detto niente, rimanga tra di noi, che quel cambio della numero 1 per il momento rimane, cioè è ancora non quella che forse molti di voi credono invece che sia. Vabbè, rimaniamo in top 10, dai, così stiamo in zona. Dance Theory di Madonna, posizione numero 10.

L'invito di Madonna, everybody get up and dance in questa dance theory, almeno così ci invita e noi come al solito l'invito lo raccogliamo molto volentieri. In questi giorni tra l'altro Madonna stessa e tanti artisti hanno salutato William Orbit, un produttore che ha collaborato con Madonna per la realizzazione di Ray of Light nella fine degli anni 90 e ovviamente tanti aneddoti vengono fuori. C'è anche un'intervista di Graham Coxon dei Blur che ha raccontato di aver lavorato su una base all'epoca che proprio William Orbit aveva creato in studio. Poi dopo non se n'è fatto più niente, qualche mese dopo è uscita Beautiful Stranger di Madonna, erano in studio insieme, vedi che cosa ha fatto, che fine ha fatto quella base lì, tutto gira, tutto ritorna. Madame, alle 31.

0: Com'è che diceva il proverbio? Il gioco è bello quando dura poco. Quindi non è solo un gioco, perché la carriera di Madame è bellissima, stanno succedendo tante, tante cose. L'ultimo disco, Disincanto, lo prova e come, visto che è andato molto bene anche dal punto di vista della critica. E Mamma non Mamma è un inedito, come dicevamo negli scorsi giorni, se ricordate, che di fatto è stato incluso all'interno di una sorta di reissue, di riemissione del disco in fase digitale. La troviamo alla numero 31. Se invertiamo i numeri, quindi 3-1 diventa 1-3, alla 13 c'è Karol G con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

alla posición numero 13. Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo su RTL 102.5 alle 16.40 in Power It's Estate 2026. Ora io non so se posso sbilanciarmi tanto, ma ho come l'impressione di, nel caso, sottolineare quello che poi è il segreto di Pulcinella, cioè questa canzone appena ascoltata credo sia una di quelle che forse hanno sorpreso di più nell'ultimo periodo, hanno guadagnato, al di là delle posizioni e dei voti, insomma, la maggiore credibilità all'interno della classifica. Sta andando molto molto bene, brava Carol G. C'è J-Ax adesso alla numero 39. 3, 2, go!

anche noi, Piaio J-Ax, su RTL 102.5, lo stavo seguendo in radiovisione e dicevo, ma com'è possibile che J-Ax non compare in questo video? Che di solito lui, nella storia degli articoli, nella sua carriera solista, c'è sempre. Infatti dicevo, ma c'è sempre questo bambino che è bellissimo, tra l'altro, che fa tutta la coreografia, balla, se ne va in giro e poi no, alla fine vedi, alla fine compare. Fa un po' come Alfred Hitchcock, sapete che in tutti i film di Hitchcock lui c'è sempre. Magari fa una particina piccola, magari attraversa soltanto la strada, ma un frame nella fotocamera con il suo volto lui lo imprime sempre. Allora J-Ax con questa canzone lo troviamo alla posizione numero 39. Dobbiamo fare un po' di ricerca per andare a trovare la prossima. Su di 20, esattamente 20 di scarto. In questo momento Peggy Goo e Aerostar Woman 19.

anche ballerina, per citare Fantozzi. Peggy Goo and Air Star con Woman in Power. It's estate 2026, posizione numero 19. Dicevo anche ballerina perché Peggy Goo in questo disco, soprattutto nel videoclip, non sta soltanto dietro alla console, ma si mette anche lì a ballare, coreografia con tutto il corpo di ballo, quindi bravissima. Una canzone che parla, se vogliamo, di empowerment, no? Woman, eccola qua. Poi sono due le voci femminili che contribuiscono, che collaborano, e sono tante le canzoni che nel corso degli anni, nella storia della musica, hanno raccontato gli sviluppi, anche dal punto di vista dell'emancipazione, della libertà sessuale. Una è proprio questa, America, nella sua nuova versione. Gianna Nannini e Marra, 36.

una grande canzone, una grande artista e una nuova vita per questo che è stato un singolone, spacca storia se vogliamo, no? Nel corso di questo paese e anche della sua cultura musicale. America Incorporated con la postilla finale. Gianna Nannini e Marracash in questo momento alla posizione numero 36. Nel videoclip c'è una sorta di lyric, quindi il testo della canzone, e c'è la Statua della Libertà che è una citazione di quando questa canzone è uscita più o meno 50 anni fa, perché c'era la Statua della Libertà che però, voi sapete, il monumento originale, quello che c'è a New York appena fuori sull'isoletta, tiene in mano la fiaccola della libertà eccetera eccetera. Ecco, nella copertina del disco invece aveva in mano un vibratore, quindi cambiava decisamente il messaggio se non si fosse capito già bene ascoltando la canzone. Piccoli passi sono anche fatti da canzoni che raccontano i cambiamenti della società. Baby Steps, proprio come quelli di Olivia Dean, la troviamo adesso alla 39.

Una delle rivelazioni non solo di quest'anno, se vogliamo di quest'anno magari in Italia, ma all'estero, in casa base, in Inghilterra, lei è già molto conosciuta. Sam Fender ne sa qualcosa, che è un artista bravissimo, che appartiene più alla sfera del rock and roll, se vogliamo, britannico. L'aveva coinvolta per una canzone che si chiama Rain Me In, che è stata in classifica inglese per un sacco di tempo. È bello trovarla anche qui in Power It's Estate 2026, Olivia Dean con Baby Steps. L'ultimo disco di quest'oggi, bisogna scoprire dove si trova Moving to the Sun di Hugel, Immel Angel e Oltre a te, adesso alla 16.

sun. I'm moving to the sun, il DJ Ughel con Email Angel e Oltre a te su RTL 102.5, l'ultima canzone per quanto riguarda quest'oggi, l'appuntamento con la classifica. E allora un refrescione ci sta bene bene, eccolo qua. Vediamo chi c'è alle prime tre posizioni alle 16.58 di questo mercoledì. Va detto, perché come vi dicevo tutto può cambiare. Adesso magari rifrescio di nuovo e ricambia, per cui atteniamoci a quello che succede adesso. Posizione numero 3, attenzione per i Pinguini, Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Alla 2 ci sono Mark and Cremon, Serena Brancale and the Colors con Partenope. E la 1, che è rimasta stabile per tutta la durata del nostro appuntamento, Tu Cosa Fai Questa Sera di Noemi. Una novità e anche una piacevole sorpresa. Continuate a votare su RTL 102.5 Play le vostre canzoni preferite. Grazie a Gigi Resta e Fabione Romano in regia a Milano. Grazie a Gabriele Rizzuto qui da Lipari. Ringraziamo anche Telepass. Da Matteo Campese è tutto. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle 15. Ciao!

0: Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Casman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Casasco, in provincia di Alessandria, sono le 17.
0: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura abbiamo il dossier migranti, a partire dalle frizioni tra Berlino e Roma sulle espulsioni dei migranti verso il primo paese di approdo. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze con Roma, lo ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno tedesco rispondendo a una domanda sulle espulsioni della Germania verso l'Italia. Nel 2025 abbiamo chiuso accordi bilaterali con Italia e Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del sistema europeo comune di asilo a giugno 2026. Significa che le espulsioni di Dublino saranno eseguite anche verso l'Italia, ha aggiunto. Nessun problema con la Germania, perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, ha spiegato il ministro degli esteri italiani. Caldo l'asse Madrid-Roma sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo italiano dopo la crisi di Ceuta è stato dettato da logiche elettorali, come ha sottolineato il ministro Albares. Forse la Spagna agisce per motivi elettorali, noi tuteliamo l'interesse nazionale, ha replicato Tajani. Intanto la Danimarca è pronta a rafforzare controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa.
2: La Russia ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile anche in acque neutrali se trasporta merci destinate al nemico, lo ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, dopo che anche il presidente Vladimir Putin ha minacciato ritorsioni contro i paesi europei in risposta alle intercettazioni e ai sequestri di navi russe sospettate di far parte della flotta ombra di Mosca. Torniamo in Italia con la cronaca. Il comandante della polizia locale del comune di Rovellasca, in provincia di Como, di 36 anni, è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui attorno a mezzogiorno aveva inutilmente imposto di fermarsi. L'uomo alla guida è riuscito a fuggire a piedi. Nel veicolo sarebbero state rinvenute diverse dosi di cocaina. E restiamo sulla cronaca e torniamo nel torinese, dove sono stati convalidati i domiciliari al 73enne che ha investito per due volte un gruppo di ciclisti. Max Viggiani.
4: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato oggi l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne di Coassolo Torinese, in provincia di Torino, indagato con l'accusa di tentato omicidio per aver investito per ben due volte, dopo una lite l'8 agosto scorso, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4, 2 in gravi condizioni. La decisione della giudice è arrivata dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. Accolta quindi la richiesta della procura piemontese, che aveva già deciso i domiciliari subito dopo i fatti.
2: È tutto traffico.
0: Via radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. Rimaniamo sulla A14, dove tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara, questa volta a seguito di un incendio, si è formato un chilometro di coda con il traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso. Spostiamoci sulla A26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente troviamo un chilometro di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud per chi viaggia verso Gravellona-Toce. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Buon pomeriggio, le 17:04 minuti. Inizia anche oggi Password con Carolina Russi Pettinelli.
1: Buon pomeriggio Sanna, buon pomeriggio Italia e buon pomeriggio a due voci autorevoli del panorama radiofonico tutto, che però stiamo sostituendo, non mi sentirei di utilizzarlo come verbo, ma lo faremo lo stesso, ovvero Fulvio Giuliani e la Nicoletta De Ponti, che torneranno subito appena inizia settembre, ovviamente.
0: Torneranno molto molto presto. Tra l'altro noi anche oggi per un altro paio di settimane siamo al TH Resort di Praia Mare, dove di fronte a noi, con un cielo un po' plumbeo, ci apprestiamo ad attendere un po' quella
1: eclissi. Anni è che volevi utilizzare plumbeo?
0: Plumbeo è una parola molto bella, ad aspettare le eclissi.
1: Assolutamente, peccato che si sia un po' annuvolato e quindi queste eclissi magari la immagineremo, anche perché leggevo che bisogna esprimere un desiderio, cioè
0: no,
1: tutta
0: ma
1: un'altra
0: che desiderio?
1: Sì, l'ho letto su un articolo, cioè il desiderio delle eclissi, dopo te lo spiego.
0: Ma io parlo di cose reali, mica dei desideri, parlo del fatto che effettivamente ci sarà questo buio.
1: Adesso vuoi infrangere i desideri di milioni di italiani all'ascolto che erano pronti alle eclissi. Guarda Salvo, il nostro regista, come fa così con la testa, lasciamo perdere, guarda, facciamo cose importanti e salutiamo Exquisa, che ogni giorno porta sulle nostre tavole il gusto autentico del buon latte fresco.
0: Se non lo avete ancora provato, partite dal classico, cremoso, gustoso, senza conservanti. Guarda, basta spalmarlo sul pane per trasformare uno spuntino in un piccolo momento di piacere.
1: E poi è così pratico e versatile, dà un tocco speciale anche ai primi piatti, torte salate e tante altre ricette. Scopritele tutte su exquisa.it, perché Exquisa, la bontà va condivisa.
0: Iniziamo Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: Che spettacolo. Poi la scena in cui si dividono le due vie, una macchina va da una parte, l'altra macchina va dall'altra. See You Again, Wiz Khalifa con Charlie Puth alle 17:12 minuti. RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli e Channa in Password.
1: Eh sì, poi questa faccia parte della colonna sonora di Fast and Furious, sì. È proprio l'anno che andò via. Purtroppo abbiamo perso un grande attore che era Paul Walker, e questo brano infatti tocca delle corde speciali di ognuno di noi. Ma torniamo alla nostra Eclissi.
0: Sì, però ti prego, altro non diciamo quando si può vedere, cosa si può vedere, perché tanto la roba tecnica l'hanno già fatta.
1: È molto semplice, un corpo celeste si frappone tra l'osservatore e una fonte di luce oscura in modo totale o parziale. Questo era la versione short, tanto non ci ho capito niente. Bene, mi chiedevo se si dovesse esprimere un desiderio oppure no, e prima vi ho detto una corbelleria, perché non bisogna fare rituali astrologici né desideri durante l'eclissi, perché siamo troppo a contatto con la parte più intima di noi e potremmo sbagliarci.
0: Ma che c'entra poi il desiderio con l'eclissi?
1: Lo so, ho cercato su internet.

0: You Berlin alle 17:20 minuti RTL 102.5, caro Channa Password. Ma soprattutto, vabbè, queste eclissiche chi se ne importa, andiamo avanti anche perché ci arriveremo, è ancora tra un paio d'ore. Hai visto che c'è anche Brian May che è andato in Spagna, perché è da lì che si può vedere meglio le eclissi. Come tantissima gente, i voli sono schizzati tipo a 200 euro solo per l'andata.
1: Spero che qualcuno la veda meglio di come dovremmo vederla noi stasera qui dalla Calabria. Qualcuno sarà più fortunato col cielo. Ma ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit delle estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 105 Power Hits Estate al vincitore. Scusa, volevi dirlo anche tu?
0: Restate qui, ci sentiamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.

0: Geolier Stelle, le 17:30 minuti, state ascoltando RTL 102.5 durante Password con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna dal TH Resort di Praia Mare. Tu stai guardando qualche serie di queste che escono d'estate?
1: Non
0: un
1: mi
0: po'
1: parlare
0: romantiche.
1: Delle serie estive, per favore, sono arrabbiata nera perché Nicky Rodriguez, che voi direte, ma chi è? Deluso
0: tutti. Amica tua, chi è?
1: No, è la protagonista di My Life with the Walter Boys, primo in tendenza su Netflix, uno terza stagione di uno stupido errore. Ok.
0: Mai sentito.
1: Allora, lei fa veste e panni di una sedicenne. Abbiamo scoperto oggi che in realtà ha 33 anni. Ci ha mentito.
0: Ma vedi, faceva finta.
1: Scandalo a Hollywood.
0: Vabbè, ma non è che ha mentito, mica la carta d'identità era diversa.
1: Certo, su IMDb c'era scritto così.
0: Dove? Ma che è? Mamma mia.

0: questa nostra stagione. Ero Stramazzotti, le 17:36 minuti. Carolina Rossi Pettinelli e Ciano dal TH Resort di Praia Mare all'interno di Password.
1: Questa nostra stagione calda, calda in tutta l'Italia, se ne lamentano tutti, e credo che la frase che ho sentito di più in questo agosto, anche luglio, è: ragazzi, comunque fa caldo,
0: Un po' umido, un po' umido. C'è Diego Zappone che ama dire che rimpiangeremo quest'estate perché poi saranno molto più calde. Però posso dire, se dobbiamo pensare a tutto ciò che di brutto avverrà in futuro, allora non godiamocelo più il presente. Invece no, è sbagliato. No, chi se ne importa?
1: Poi bollino rosso su bollino rosso su bollino rosso, e qui si accetta scommesse su quando finirà, mentre dall'altra parte il mondo fa freddo, perché per esempio chi ha visitato gli Stati Uniti come me quest'estate può dire: ammazza che fredda, Chicago 22 gradi.
0: Sembra che ci sia il 99% degli italiani che ha visitato gli Stati Uniti quest'estate, però quasi tutti a Nashville, tra l'altro, sono stati.
1: Ho detto Chicago, non ho detto Nashville. Nashville è poco intenditore, Chicago è una grande ridente Chicago.
0: Che borghesia. L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La produzione di Giulia con Biagio Antonacci, l'ultima canzone alle 17:41 minuti. Carolina Rossi Bettinelli, ciao.
1: Esiste il fresco cremoso Exquisa fatto apposta per me.
0: Vai, dimmi un po'.
1: Allora, senti qui, fresco cremoso Exquisa Vitality, 10% di proteine e solo il 4% di grassi. Ascolta bene, stesso gusto e cremosità, è il mio, guarda.
0: A questo punto pure voi che aspettate, scoprite il fresco cremoso Exquisa Vitality, è la novità Exquisa di quest'anno ed è pensato proprio per chi ogni giorno sceglie il benessere con gusto. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Io me la tengo tutta per me, però mi sa,
0: no, va condivisa.
1: Fresco cremoso è mio.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete!
7: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Enrique Iglesias, bailando le 17:51 minuti, Carolina Rusti Pettinelli e Cianna, ma soprattutto RTL 102.5 e Password era il 2014, perché questa qui, secondo me, anche in chi l'ha ascoltata per questi minuti, avrà fatto pensare un po' indietro nel tempo, ma quando sarà uscita?
1: E poi alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, era proprio un sex symbol clamoroso, Enrique Iglesias, che era fidanzato con la Kournikova, nota tennista bellissima, bionda, un pre-Sharapova, ok? E questi erano sempre sulle pagine rosa, tutti volevano Enrique Iglesias, poi si è un po' fermato e l'abbiamo ritrovato anni dopo.
0: Tra l'altro è uscita per i nostri ultimi mondiali, perché poi l'Italia non c'è più andata, invece in quei mondiali già c'eravamo, abbiamo fatto pena, ma già c'eravamo.
1: C'è Fulminacci, maledetto messo RTL 102.5. Lungo

0: È che è un disco che va goduto sicuramente.
1: Ah,
0: Mobile,
1: sì.
0: 17 e 58 minuti. State ascoltando RTL 102.5 Password con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna da Lunga Biciclettata. Forse un disco che ti calma.
1: No, io stavo pensando che questo disco Mobile odiava. È un pezzo bellissimo e lui l'ha scritto e poi l'ha odiato per tantissimi anni. Quindi sono artisti che regalano insomma dei grandi successi e poi effettivamente loro non ne vanno molto fieri.
0: Ah sì, può essere, anche perché chiunque sicuramente recepisce in maniera diversa dall'artista un pezzo.
1: Eh sì, poi lo cantano per anni, pensa a cantarlo odiandolo, una cosa tremenda.
0: Ma è tremenda.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Neri

Massima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nail.

0: Anche a Strangola Galli, in provincia di Frosinone, sono le 18.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura il caso Ranucci. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
2: Walter Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. E quanto ha riferito l'avvocato Sergio Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia, il legale ha detto che Lavitola lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di molti pericolosi tentativi di aggredirlo, e fargli innalzare così il livello di protezione perché aveva solamente due uomini di scorta. Alla Vitola viene contestato il metodo mafioso. Resta latitante, si troverebbe in Africa, il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione a Pomezia.
0: Papa Leone XIV ha risposto alla lettera dei genitori dei tre minori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco, assicurando di ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere. Lo rende noto l'avvocato di Catherine e Nathan, Simone Pillon. Siamo all'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Marco Favalli.
3: Buonasera. Seduta debole per le borse europee, tutte poco sotto la parità. A Milano indici sostanzialmente invariati, meno 0,01% il FTSE MIB e meno 0,13% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip bene Prismian, più 3,02%, seguita da Unipol, più 1,93%. Sul fronte opposto di Esorin, meno 3,32% e Brunello Cucinelli, meno 2,79%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 78 punti, così come il petrolio, ora a $89 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
0: Chiudiamo con lo sport e partiamo dalle finali agli europei di nuoto e di atletica che ci aspettano. Enzo Tamborra.
4: Si prospetta un'altra giornata particolarmente intensa per i colori azzurri. Nella vasca di Parigi tanti italiani in finale, con riflettori puntati su Benedetta Pilato nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Questa mattina ancora bene Sara Curtis in semifinale nei 50 dorso con il miglior tempo. Ieri, lo ricordiamo, gli splendidi trionfi di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e di Simona Quadarella negli 800 stile libero, oltre ai bronzi pesanti di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Ai mondiali di atletica proveranno ad essere protagonisti Sara Fantini nella finale del martello e Aimoe Defolo-Runcio nei 400 ostacoli. Entrano in scena anche i forti triplisti azzurri. Ieri, lo ricordiamo, la doppietta nei 5.000 metri di Nadia Battocletti e Micole Moiori.
0: E infine il calcio, colpo mercato dell'Inter. Spence è un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro, l'esterno inglese del Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sport, lascia gli Spurs per approdare campioni d'Italia per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a €3,69.
1: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto, dove si sono formati 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. 2 km di coda anche tra Pineto e Pescara Nord, sempre in A14 e sempre in direzione di Pescara, questa volta per un concerto, e di conseguenza riscontriamo code anche in uscita presso la stazione di Pescara Nord. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL

0: 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni, con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Le 18:06, RTL 102.5, si apre Password di nuovo, la seconda ora con Carolina Rossi Pettinelli. Cianna, una bella pioggia che sta tempestando anche il track del nostro, appunto il radio track dove siamo al TH Resort di Praia Mare. Sì. Però è bella la pioggia estiva perché la gente non corre.
2: È bella per noi che la guardiamo dal track, ma però no. Secondo me chi era seduto, salutiamo.
1: Ma guarda, li salutano, sono contenti.
2: Sì, ma chi stava sdraiato sul lettino non era, perché poi è iniziato con due gocce, sì, come nella migliore delle tradizioni, e adesso mena che la manda proprio.
1: Ma sì, sì, però vedi, per esempio uno d'inverno chiaramente scappa perché fa freddo. Invece in questo istante ci sta passando davanti una signora con un cagnolino che sembra più tranquillo di lei. Se la camminano, magari vanno in stanza, si riposano.
2: Io vorrei dare un consiglio: state andando verso la stanza oppure state rientrando a casa, ovunque voi siate, ricordatevi che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Alive e il cast sarà spettacolare.
1: Sì, sì, ci vediamo il 2 settembre, ci vediamo lì. Acquistate subito il vostro biglietto, ticketone.it. Noi partiamo immediatamente con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: La bella festa con Jason Derulo, One to One Me, le 18 e 13 minuti RTL 102.5, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna, tra poco anche, benché ci sia una bella pioggia all'aperitivo di RTL 102.5 qui al TH Resort di Praia Mare. Quali sono secondo te le cose fondamentali per l'aperitivo?
1: Allora, uno sprizzetto,
0: sì,
1: lo sprizzetto,
0: sì.
1: E poi quelle piccole crottillon, quelle cosine da mangiare.
0: Quelle piccole, perdon? Le crotillon? Ma chi dice crotillon? Cioè la signora Maria che va a mangiare, magari
1: saluto, si trova alla signora
0: alle Cinque Terre. Lei è marchigiana, sì, va alle Cinque Terre per in vacanza, non chiede le crotillon.
1: Ertagliere, sì.
0: No, se è marchigiana non chiede neanche ertagliere.
1: I salumi e la pizza bianca.
0: Sì, forse, sì. Forse salumi e pizza bianca.
1: Con lo sprizzettino.
0: Con lo sprizzettino.
1: E se non mi piace lo sprizzettino, ve lo bevete lo stesso.
0: Beh, ma anche un succo all'ace, che ne
1: la
0: so.
1: La cola.
0: La cola. Ah, bella cola,

0: Coldplay con Rihanna, Princess of China, alle 18:20 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna. Tra l'altro recentemente è andato virale un video di Rihanna con ASAP Rocky in cui lei twerka, lui si diverte, sono in discoteca, ballano, è bello vedere una bella coppia che va a ballare insieme.
1: E ancora si divertono poi dopo i figli, insomma, perché uno pensa, no, magari la coppia dopo aver figliato, tra virgolette, come si dice, e invece no.
0: Beh, poi alla fine stanno insieme da solo 6 anni, hanno ufficializzata,
1: sì.
0: Magari stanno insieme da un po' di più.
1: Loro più carichi che mai, non solo, molto spesso gli chiedono, ma come si sta a stare con una donna che, diciamo, imprenditorialmente è più avanti di te? Lui dice, ma io sono contento per la mia donna.
0: Beh,
1: mi rende fiero.
0: ASAP Rocky,
1: diciamo, vabbè, di più,

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sabrina Carpenter, Tears, le 18:29 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna, si avvicina all'ora X, siamo pronti sia a guardare l'eclissi, ma se non abbiamo gli occhialini non dobbiamo farlo perché ci buca gli occhi, anche perché non ce ne accorgiamo, ho letto che non abbiamo i recettori del dolore sulla retina, per cui non lo sentiamo il dolore, ma tra un po' potremmo provare qualcosa.
1: Potremmo guardarla, ma con gli occhiali da sole.
0: No, che occhiali da sole, no, ci sono degli occhialetti specifici.
1: Ah, e se non ce li abbiamo?
0: Non la guardare.
1: Non la guardiamo, guardiamo esatto. I reel poi su Instagram fatti da qualcun altro.
0: Tanto ce ne saranno talmente tanti, fatti anche meglio.
1: Ecco, perfetto, per cui metà di noi non la guarderà.
0: Ma di più della metà.

0: Da Siglia su RTL 1025 alle 18:36 minuti. State ascoltando Password con Caro, con Cianna dal TH Resorts Praia Mare ancora per un paio di settimane. Siamo in quella di Ferragosto. Questa è un po' da corsa, boh. Che tipo di canzone è,
1: guarda,
0: secondo te?
1: Io intanto stavo cercando sul www chi fosse Laura Palmer, perché l'abbiamo annunciata tante volte. Ho detto, ma chi è questa Laura Palmer? Ecco, è la protagonista di un episodio dei Segreti di Twin Peaks di David Lynch. Anzi, non è l'iconica protagonista, non una protagonista della serie TV cult.
0: Twin Peaks, una di quelle che io non ho visto e a volte mi vergogno di non averla vista, perché è quella che va vista per forza.
1: E anche io, è per questo che non abbiamo riconosciuto il titolo. Da casa, ma come, è famosissima.
0: No, secondo me tanti ancora si sono persi Twin Peaks. È molto cult, però è una cosa un po' più complicata. Non
1: la
0: è proprio comedy.
1: Recuperiamo con la pioggia.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, le 18:39 minuti, state ascoltando RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Prima parlavamo di Twin Peaks, tu non so se invece, scendendo molto più in basso a livello qualitativo, vedessi Violetta da piccoli. Era un cartone, un telefilm.
1: Sì, a volte mi chiedo cosa succede in quella testa.
0: Era un telefilm.
1: No, certo.
0: Martina Soester, che è la cantante, che faceva anche l'attrice, fa anche l'attrice.
1: Si sposa
0: con Rodrigo De Paul, che è un calciatore famosissimo argentino, sempre con Messi.
1: Ma stanno insieme da tanti anni, mi sa.
0: Penso di sì. Ho visto una storia, ho visto che lei adesso ha ufficializzato il matrimonio.
1: E poi fa dei tour in America del Sud lunghissimi, sì, con 90 milioni di

0: Tap, vabbè, auguri ai futuri sposi.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, Marte si collega alla Luna, trovando sempre il modo di vivere l'intimità e di dare importanza alla vita privata per un momento in cui non sarete sempre comunque in vista. Amici del segno del Toro, la vostra Venere saprà riconoscere l'importanza delle azioni pratiche, di quegli impegni concreti che sanno dare valore alla vostra persona. Tempo di fare. Gemelli, bellissimo questo vostro modo di parlare e di apparire, che non rinuncia all'ironia e che darà comunque importanza alla forma, allo stile e al fare. Andate benissimo. Cancro, Marte dal vostro segno parla con la Luna, aiutandovi ad usare meglio ogni energia, ogni forza del momento. Per questo non vi sbaglierete, per questo reagirete nel modo migliore. Leone, Mercurio si confronta con una Venere fortissima, per questo le vostre idee sembrano brillare per misura e per obiettivi, senza mai sprecare energie e andando al punto. Vergine, la Luna farà aspetti importanti dal vostro segno, connettendo le vostre emozioni alla forza di Marte, rendendovi impazienti ma sicuri, sempre in grado di difendere le vostre idee. Bilancia, Venere dal vostro segno si connette velocemente a Mercurio, provando ad aggiungere logica alla bellezza, per questo vi sentirete sempre a posto e sempre in equilibrio. Cari Scorpione, provate a chiedervi ora se un sogno abbia senso, se vi serva continuare a coltivare certe speranze che vi sembrano meno vicine e poco possibili.

0: Date retta alla fortuna. Sagittario, attenzione a non esagerare con una certa fretta e originalità, forse per fare i conti con gli altri, forse per dimostrare curiosità e intelligenza in ogni situazione. Capricorno, una luna improvvisamente solida e logica come voi potrebbe convincervi a prendere di petto una situazione, comportandovi in modo deciso e diretto, forse autoritario. Acquario, una Venere amica dei vostri destini sembra suggerirvi modi speciali per dire, per raccontare, per condividere con gli altri. Sarete sempre mossi da una certa gentilezza. Infine, amici dei Pesci, la luna entra in opposizione, sfidandovi nel dare un senso e una condotta alle emozioni, al sentire e al condividere. Luna che vi spingerà anche ad essere esigenti e impazienti con qualcuno.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È in arrivo l'evento più atteso dell'anno. È in arrivo l'evento che noi non vedremo.
3: L'eclissi.
2: Eh sì, perché niente. È tutto nuvoloso qui.
3: È tutto un'eclissi qui per sé.
2: È tutto già eclissi, vedi? Dovrebbe arrivare, noi che siamo in Calabria alle 18:54 minuti, RTL 102.5, la spiattiamo anche se vedremmo condizionale solo il 17%.
3: Beh, se non potete vederla, se ascoltate tutta la sera RTL 102.5 e ballate anche Disco Inferno, celebre colonna sonora della febbre del sabato sera. Muoviti un po' come Tony Manero. Forza, Gian, ancheggia, la spalluccia, anche l'altra. Bravissimo. Tramps.

0: Disco Inferno alle 18:58 minuti, RTL 105 in chiusura di Password con Caro Cianna e questa febbre che sale del sabato sera.
1: E con la
0: per
1: pioggia pure.
0: Sia mercoledì 12 agosto.
1: Beh, oggi c'è stata la febbre dell'eclissi, io non vedo nient'altro sui social, mi raccomando, non esprimete desideri perché ce l'hanno detto l'astrologia, ha parlato, non è il momento
0: ma
1: giusto.
0: Non era venuto in mente a nessuno però di esprimere un desiderio, se tu
1: ma
0: che
1: l'ho aiutato.
0: All'inizio di Password hai detto esprimete un desiderio, poi hai detto non esprimete un desiderio.
1: Sì, però poi magari stai lì col fidanzatino, la fidanzatina e fai dai, esprimi. Non lo fate oggi.
0: Così. Ecco, no, no. Perché neanche no, guardando una stella cadente, quindi?
1: No, quello è un altro tema. Okay. Quella stella cadente è un altro tema, poi ci torneremo.
0: Grazie.
1: Però ringraziamo Exquisa, il suo formaggio spalmabile fresco cremoso, genuino, naturale, buonissimo.
0: Scegliete il vostro fresco cremoso Exquisa preferito tra classico Vitality, Fitline Light senza lattosio, alle erbe delicato alla capra. E create in un attimo piatti freschi e sfiziosi.
1: E se volete qualche idea in cucina andate su exquisa.it, ci sono un sacco di ricette interessanti. Exquisa, la bontà va condivisa. E su questo però con te non so se sono disposta, perché a me l'Exquisa mi piace.
0: Grazie
1: proprio,
0: Gigi, grazie Fabio, grazie a tutti, a domani.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

0: Filoni.
1: Ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, nel corso di quasi 5 ore di interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, ha riferito il difensore dell'imprenditore, l'avvocato Sergio Cola. Lavitola, sempre secondo il legale, avrebbe agito per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di molti e pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, ma aveva solamente 2 uomini di scorta. In pratica Lavitola lo ha fatto per il bene di Ranucci, ha spiegato l'avvocato, aggiungendo che ha compiuto l'azione dinamitarda non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha aumentato la popolarità del giornalista. Ma Ranucci era a conoscenza del proposito di Lavitola. Su questo non rispondo, ha tagliato corto il legale Sergio Cola. Intanto il giornalista di Report sui social cita Moro, Pierzanti, Mattarella, Falcone e Borsellino e scrive: in Italia si mette a tacere la voce che spaventa. Mentre secondo il vice premier Salvini la vicenda è torbida ed è opportuno che la RAI sospenda la collaborazione con Ranucci.
0: Ora la questione migranti. La Germania ha confermato che le espulsioni verso l'Italia si faranno. Per tutte le notizie di oggi, Raffaella Coppola.
2: E si tratta solo di applicare gli accordi bilaterali chiusi da Berlino e Roma lo scorso autunno. Eravamo d'accordo sul destino dei cosiddetti dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto europeo, insiste la portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, riferendosi alle espulsioni dei migranti verso i paesi di primo approdo. Per il ministro degli esteri Antonio Tajani non c'è alcun problema con la Germania, perché sull'altro piatto della bilancia il capo della Farnesina mette tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca sbarcate in Italia. Tajani poi ribadisce che la sospensione di Schengen non è una ritorsione contro la Spagna, ma una tutela dell'interesse nazionale. Guardando a quanto accaduto a Ceuta, la Danimarca si dice pronta alla chiusura delle frontiere, e intanto la stessa Danimarca, la Germania, insieme a Grecia, Austria e Olanda, lavorano alla creazione di un centro per i rimpatri in Uganda, con possibile vertice il 4 settembre a Copenaghen. Ed è tutto.
0: Grazie Raffaella. Migliaia di turisti sono ancora bloccati a Catania, all'aeroporto non può riaprire a causa dell'eruzione dell'Etna. Lorenzo Dardano.
3: Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle ore 16 di domani, 13 agosto. Prosegue dunque l'attività esplosiva dell'Etna con colate laviche ancora attive che impediscono la circolazione aerea. Ad oggi sono 700 i voli in partenza saltati, 50 sono stati dirottati ad altri aeroporti siciliani, Palermo, Trapani e Comiso. Disagi che hanno coinvolto circa 100.000 viaggiatori che in questi giorni hanno affollato lo scalo catanese dormendo su panchine lungo i corridoi. Secondo una prima stima di Assoesercenti Sicilia, il danno per la spesa turistica si aggira tra i 12 e i 24 milioni di euro. Il ministro per la protezione civile Musumeci ha parlato di una necessità di piani alternativi per il sistema aeroportuale siciliano e del sud del paese per i prossimi anni.
0: Manca pochissimo, prima delle 19.30 inizierà l'eclissi di sole che nel nord Italia raggiungerà il 95%, insomma un'eclissi quasi completa. Max Vigiani.
4: L'eclissi di sole e le stelle cadenti nelle prossime ore insieme in una straordinaria combinazione di eventi astronomici. Per seguire il primo previsto dalle 19.27 bisognerà spostarsi in un luogo senza ostacoli all'orizzonte e non dimenticare, questo è molto importante, di utilizzare le necessarie protezioni per gli occhi per evitare danni alla retina anche permanenti. L'eclissi avverrà quando la Luna coprirà il disco solare, oscurando appunto il Sole. In Italia non apparirà totalmente, in alcune regioni del nord si percepirà fino al 95%. Per ammirare le stelle cadenti, invece, le cosiddette lacrime di San Lorenzo, le Perseidi, basterà mettersi in una zona lontana dalle luci dei centri abitati, ma con la luna nuova ed il cielo più buio, le condizioni per osservarle, secondo gli esperti, saranno perfette.
0: La chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB, meno 0,01%. Ora la pagina sportiva, sono arrivate poco fa 2 bellissime medaglie dal nuoto. Buonasera Enzo Tamborra.
5: Buonasera Tevane, entrambe di bronzo, come dicevi, bellissime. Innanzitutto Thomas Ceccon, terzo nei 200 dorso con il nuovo record italiano, oro all'ungherese Cosi e poco fa bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana nella gara vinta dalla britannica Evans. 2 medaglie pesantissime. Più tardi le finali degli europei di atletica leggera a Birmingham, speranza per Sara Fantini nel martello e Ayomide Folorunshu nei 400 ostacoli. Un sguardo al calciomercato, ufficiale Lukaku al Fenerbahce. Frattesi sta per passare dall'Inter alla Lazio. Ricordiamo che stasera alle 21 si assegna il primo titolo stagionale della Supercoppa Europea. Se la contenderanno Paris Saint-Germain e Aston

0: Villa ed è tutto lì nello studio.
1: Grazie Enzo, complimenti ai nostri azzurri, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
0: Una buona serata da Daniele Berlusconi, ancora gran caldo nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia, almeno fino al weekend di Ferragosto, con una giornata di giovedì ancora caratterizzata dal sole, ma qualche temporale di calore tornerà a interessare le Alpi, seppur in maniera piuttosto limitata, e l'Appennino meridionale, con sconfinamenti tra Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia interna. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. 3 km di coda per lavori di ripristino incidente. Si transita su una corsia con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla stessa 14 coda in uscita a Loreto da entrambe le provenienze. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Parma e Fidenza verso Milano al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 45 minuti. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Nervi in direzione Genova e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
6: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
5: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Nove minuti di questo mercoledì 12 di agosto, si avvicina sempre di più Ferragosto, ma al di là di quello godiamoci intanto questa serata ovviamente, e qui con me c'è per la terza volta consecutiva, ci arriveremo al 22, non si sa,
7: non si sa, tripletta quindi,
0: tripletta, Mauro Corvino,
7: Carlo Elli, fino alle 21 insieme con i protagonisti di RTL 102.5 e siamo tutti in trepidante attesa di queste eclissi, però in realtà noi siamo qui in esterna, la bellissima location del TH Resorts di Praia Mare, ed è completamente nuvoloso. Ha piovuto fino a poco tempo fa.
0: È stato
7: fa.
0: Bene di piovere proprio oggi con l'eclissi totale. Quindi, ci dobbiamo ascoltare Anna Oxa per vedere l'eclissi totale.
7: Esatto, quindi praticamente non vedremo nulla, ma ce ne faremo comunque una ragione, anche perché noi siamo all'interno del track, vediamo e non vediamo il sole di solito al tramonto.
0: È brutto detto così.
7: No, nel senso che vabbè, siamo coperti, vediamo il mare, ma soprattutto non abbiamo gli occhialini per poter guardare l'eclissi.
0: Io invece mi ero organizzato, pensavo. Sì, è un segreto che mi ha spiegato mio papà tanti anni fa. Okay. Comunque, chi salutiamo?
7: Salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
0: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi.
7: Da Eurospin la spesa è intelligente. Io direi di cominciare anche con la musica.
0: Tu c'hai anche già un argomento, a parte l'eclissi totale.
7: Sì, poi ne parliamo. Okay, riguarda te, birbantello.
0: Eccolo, Power It!

0: Blur Lines, Robin Thicke su RTL 102.5, mercoledì 12 agosto 2026, protagonisti con Carlo Elli, Mauro Corvino fino alle 21.
1: Esatto, allora noi abbiamo anche un amico qua del TH Resource, un ospite praticamente TH Resource, che è venuto a trovarci sul track, questo meraviglioso track, e in questo momento ci sta riprendendo, ma ha anche avvisato una serie di suoi amici di Napoli. Amici, è un gruppo che si chiama...
0: Dan Angels,
1: dagli Avengers, perché c'è questo loro amico che si chiama Danilo.
0: Sì.
1: E siccome la moglie di Danilo, falsissima devo dire, ha detto: sai che assomiglia a Capitan America? Esatto. E lui si è vestito da Capitan America, infatti con la maschera è uguale.
0: È uguale, senza maschera invece è completamente diverso. Salutiamo e ringraziamo Francesco che è salito qui sul track, se vogliono tutti gli ospiti del TH Resorts.
1: Ma tutti insieme no?
0: Sì, no, ma per, a scaglioni, ma sanno dove trovarci, esatto. Praticamente siamo fronte mare, in una situazione bellissima dove si vede il tramonto, non stasera.
1: Guarda che fronte che c'ho io libera. Bruno Mars.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: odio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Che fastidio.
2: Che fastidio quello che fastidio, ti è successo, guarda, oggi, eh.
1: Il dito nella piaga, a sì, proposito, sì, che sì, fastidio, sì. Su RTL 102.5, perché che è successo oggi?
2: No, perché insomma ti sei perso una bella giornata in nostra compagnia, perché sì, avevi un appuntamento telefonico con una persona, il ma lavoro, purtroppo sì, questa persona
1: ha dato buca. Esatto. Vabbè, comunque capita. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre.
2: Naturalmente all'Arena di Verona, e consegnare addirittura il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Più di così.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Hall of Fame The Script su RTL 102.5. Portami in aeroporto, dai.
1: Ma sì, andiamo in aeroporto dove c'è un bel movimento. C'è la nostra Alessandra Vatta con sicuramente qualche ospite pronto a partire.
2: Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao Mauro. Sì, anche oggi sono qui in diretta dall'aeroporto di Fiumicino con due ragazzi che sono in partenza. Loro si chiamano?
3: Nicolò.
4: Alessio.
2: Ecco, vanno nella città più bella del mondo, almeno per quanto mi riguarda. Dove state andando?
3: Barcellona.
0: Bella Barcellona.
1: A Barcellona sì, va sì, con sì, la maglietta della Roma.
2: Esatto. Per chi ci stesse.
0: Quindi Forza Lazio, giusto?
2: Nicolò con la maglietta Roma, della Roma.
0: Certo.
2: Ma va bene, soprattutto insomma, loro sono divisi, come spesso accade, tra chi organizza il viaggio, in questo caso Alessio, e chi invece si fa un po' più trasportare dal momento, come fa Nicolò, vero?
3: Molto.
2: Non è la prima Alessio... volta però, che andate a Barcellona.
3: No.
2: Sono fan di Barcellona.
0: Bene.
1: Senti, avete intenzione di fare le ore piccole, immagino, ogni sera in qualche bel locale, no?
2: Ore piccole? Ore piccole a Barcellona?
3: Sì, probabilmente cominceremo già da stasera.
1: Hai capito?
2: Sì, beh, certo.
1: E quando mai?
0: Ah, auguri allora anticipati, ma vi consiglio di prendere un caffè, vi vedo un po' mosci, dovete andare a Barcellona a divertirvi.
1: Una bella non stop già da questa sera. Grazie,
2: ciao,
1: allora buon volo. Noi ci sentiamo più tardi,
2: sì,
1: Alessandra.
2: Ciao.
1: Intanto novità.

0: La notte, a Arisa, una delle sue più belle canzoni, ascoltata su RTL 102.5.
1: Sì, però Carlo, stamattina mi chiedevo come deve essere emozionante scoprire nuovi mondi, tipo Cristoforo Colombo quando ha scoperto l'America.
0: Ma per provare un po' le stesse emozioni potresti cominciare con lo scoprire l'app Eurospin Family, dove ci sono un sacco di vantaggi offerte. Poi se vai da Eurospin a fare la spesa ti sentirai un piccolo genio, perché da Eurospin ci sono convenienza, freschezza e tanti prodotti esclusivi di qualità.
1: Ma allora è vero che certe scoperte ci cambiano la spesa?
0: Sì, la prossima volta col Gobbo vai un po' più piano.
1: Ma io non lo so, ma leggi da qui, leggi da lì.
0: Ho capito, ma non riuscivo a trovare la
1: riga.
0: Aspetta,
1: so che c'è scritto, a tra poco.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Aqualete, ottima mossa per le tue ossa. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Ernia con il suo super classico, ma attenzione perché anche qui a Praia Mare tra le nuvole.
1: Sì, prima è piovuto, però sì. Per fortuna insomma il cielo si è riaperto e abbiamo visto il principio di eclissi.
0: Sì, che poi qui alla fine siamo intorno a un 25%, invece al nord-ovest siamo sul 90%.
1: 90%, qui siamo sul 25%, ma ci accontentiamo. Sì, sì, sì. Come funziona? Cioè è la luna che si mette tra il sole e la terra?
0: Sì, esatto.
1: Perché ho sentito dire che era la terra che si metteva.
0: Lo diceva qualcun altro, ma ci è arrivata una bellissima foto dove c'è una nave da crociera che invece copre il sole, che sì, non c'entra niente.
1: Si è eclissata. Va bene. Amelie, non è Francesco.

0: Il miracolo dell'amore, eh?
1: Esatto.
0: Miracle of Love per Eurythmics, grande coppia Dave Stewart e Annie Lennox, a chiudere la prima delle due ore di protagonisti con Mauro Corvino e Carlo Elli.
1: Esatto, ma non vi preoccupate perché ce n'è un'altra ancora.
0: Pensa
1: perché...
0: un po'.
1: Eh sì, dobbiamo fare la pericena.
0: È quasi durante... una minaccia questa.
1: Eh sì, durante l'eclissi. Vabbè, questa pericena.
0: A dopo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: quasi di totalità è del 90%, uno spettacolo del sole nero di 2 minuti e la prima eclissi totale in Europa dopo 27 anni, visibile anche dall'Africa e dal Nord America, eclissi maggiormente visibile nell'Europa nord-occidentale dalla Gran Bretagna alla Spagna. A Milano centinaia le persone che si sono radunate al Monte Stella in zona San Siro munite di occhiali speciali, come raccomandato dagli esperti, non quelli da sole o filtri improvvisati per non provocare danni alla retina. L'eclissi è iniziata alle 17.34 nel mare di Bering, tra l'Asia e il Nord America.
1: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, le parole di Lavitola riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore giornalista. Ascoltiamole.
2: Di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
1: E secondo il legale del conduttore di Report, le dichiarazioni di Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita, che è appunto il legale di Ranucci, ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata tra l'altro negli anni, dice ancora, per la gravità delle minacce di morte ricevute da Ranucci. Cambiamo argomento. Caos senza fine nell'aeroporto di Catania. Lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 16 di domani per l'intensa attività dell'Etna. Dall'8 all'11 agosto sono saltati, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha affermato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva chiesto la delocalizzazione dello scalo. Parliamo ora di sport e di nuoto. Pioggia di medaglie agli europei a Parigi. Thomas Ceccona ha vinto il bronzo nella finale dei 200 dorso e terzo gradino del podio anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Accede alla finale dei 50 dorso Sara Curtis nuotando in 26 secondi e 63, battendo così il record del mondo. È tutto meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Qualche fenomeno potrà sconfinare fin verso il basso Tirreno. Temperature massime ancora roventi con calde d'afa molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente è chiusa l'uscita di Firenze in Pruneta verso Bologna, provenendo da Roma. Sempre a Firenze in Pruneta segnaliamo coda in entrata verso Bologna e coda in uscita provenendo da Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per traffico intenso, coda in barriera a Pisa Nord in direzione Pisa. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 in Liguria. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Nervi in direzione Genova e sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: RTL 102.5. Eclissati di RTL 102.5. Questa è la seconda ora di Protagonisti con Carlo Aelli, Mauro Corvino fino alle 21, mercoledì 12 agosto 2026. Ma a proposito di eclissi, sì, c'è chi la può vedere al 100%.
8: Al 100% in Spagna, no?
7: In Spagna,
8: a Valencia.
7: In Spagna. Infatti ci scrivono da Valencia, c'è un sacco di gente, stiamo aspettando l'eclissi che in quel caso,
8: cioè,
7: è prevista.
8: Cioè, questi spagnoli, per lo dire, che quest'anno sono un po' fortunati, hanno vinto il campionato del mondo.
7: Molto, molto.
8: Adesso
7: molto.
8: C'hanno l'eclissi totale.
7: Sì.

0: Sì, non va bene così però.
1: Poi Sanchez addirittura ha stretto la mano a Trump, voglio dire delle cose.
0: Ma proprio una roba esagerata.
1: Sì, durante la cerimonia della consegna del
0: abbiamo
1: trofeo.
0: Iniziato questa seconda ora con i botti.
1: Sì, sì.
0: Sai botti. Cosa ti dico? Un'altra cosa molto importante. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora acquistate subito il vostro biglietto.
1: Ma siccome siamo in zona pericena, mettiamo un po' di musica che faccia alzare le mani al cielo, no? Il nostro power hit, Moving to the Sun.

0: Eccolo qua su RTL 102.5, 20 e 12 minuti di questo mercoledì 12 di agosto. Stavo leggendo un messaggio che ti riguarda, Mauro. Okay. 378 378 1025. C'è un very normal people notturno che scrive poi con questa pantera rosa sotto, guarda.
1: Ci sta da Dio.
0: Cosa scrive?
1: No, vabbè, riassumiamo. Dai, praticamente un ex notturno saluta me in qualità di conduttore, anzi ex conduttore notturno, no? Saluto Andrea Tuzio, il mio amico, collega, che trovate in Malanotte No. Ma la cosa carina è che ieri, dopo la diretta, io sono sceso dal track, mi ha fermato un ospite del TH Resort e la prima cosa che mi ha detto: sei un traditore. Cioè, così...
0: Perché hai lasciato il tuo amico di notte da solo.
1: Sì, esatto, perché lui è un ascoltatore notturno.
0: Ma tu sei un notturno, fai sempre le ore piccole?
1: Una volta le facevo. Sì, però sai chi è che
0: anch'io
1: fa...
0: Anch'io ieri ho fatto le ore piccole. Sì, 10:30 già dormivo. Bravo.
1: Invece sai chi è che fa le ore piccole sicuramente? Dracula.
0: Ecco.

0: Allora la possiamo battezzare come questa la canzone nostra?
1: Ma certo, la canzone nostra, la canzone delle nostre vacanze qui. Pensa. A Praia Mare, penso qua. La nostra prima, ultima volta no, non è
0: no,
1: detto,
0: no, speriamo di no, speriamo di no, perché comunque io non è che lo dico perché qui siamo in radio, sì, davanti anche alle telecamere, certo. Però è veramente un piacere. Però
1: grazie,
0: quando ascolterai questa canzone ti ricorderai di me.
1: Lo
0: ti
1: so.
0: Ti faccio vedere, negli anni.
1: Questo mi preoccupa.
0: Lo so, lo
1: di
0: so.
1: Di solito una canzone legata magari a qualcosa di
0: lo
1: più
0: so,
1: piacevole.
0: Vabbè.
1: Pensare a Mauro Corvino, la canzone nostra, un po' vabbè, di brividini mi vengono, però
0: bisogna
1: accontentarsi. Però sei simpatico, sei molto simpatico.
0: 20 e 20, apericena, vogliamo prendere qualche ordine da parte degli ascoltatori,
1: certo,
0: al 378.
1: Andiamo anche a consegnare
0: 825.
1: Direttamente a casa uno spritz. Se vuoi.
0: Per quello ci pensa Matteo Bolucci.
1: Ah, benissimo,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, sì. Noi prendiamo solo gli ordini. So.
1: Ok, allora scrivete, Very Normal People, il vostro cocktail di questa sera, di questo mercoledì 12 di agosto. Ci attrezziamo ovviamente. 378-378-1025.
0: Per esempio, con un'eclissi solare ci potrebbe stare bene un Moscow Mule, per esempio, no?
1: Bello.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente.
4: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzare.

0: scatolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinata!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Blinding Lights, The Weeknd su RTL 102.5 alle 20:29 minuti di mercoledì 12 agosto 2026.
1: Torniamo in aeroporto, sì, andiamo a Fiumicino dalla nostra Alessandra Vatta. Chi hai con noi questa volta?
2: Ciao ragazzi, allora a un certo punto voi dovete sapere che qui ovviamente come in tanti aeroporti c'è il pianoforte. A un certo punto sento suonare niente meno che le note di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Ed era lui, questo ragazzo giovanissimo, si chiama Diego. Quanti anni hai, Diego?
3: Ho 13 anni.
2: Avvicina un po' il microfono, bravo, così ti sentiamo meglio. Sì. Quanti anni hai?
3: 13.
2: 13 anni, c'è anche qui la mamma ovviamente con lui. E spiegaci un po' com'è nata questa passione, non solo per il pianoforte, ma perché proprio Simon & Garfunkel, che fa strano pensare che un ragazzo così giovane decida di suonare, no?
3: Allora, all'inizio io a scuola, come vado alle medie, suonavo il flauto, però a un certo punto, come che sono asmatico, ho avuto molte crisi d'asma. Il mio prof di musica insisteva che dovevo suonare il flauto. Fin quando lui vise che io non ce la facevo con l'asma a suonare il flauto.
2: E quindi ti ha consigliato di suonare il pianoforte.
1: Il pianoforte, ok.
2: Bravissimo, bravissimo ragazzi.
1: La strada per te è tracciata e mi sembra di aver capito da Alessandra che tu sia anche molto bravo a suonare il pianoforte e continua così. Bravo e complimenti e anche buon volo. Dove vai? Da che parte vai?
3: Vado dalla Romania, come che sono rumeno.
0: Okay, perfetto. Chissà se ha visto il laureato, Film con Dustin Hoffman, colonna sonora.
1: Se non l'hai visto, fallo.
2: Se non l'hai visto,
1: grazie.
2: Okay. Ciao ragazzi, a domani. Ciao a voi.
1: Ciao. Novità.

0: Josephine, il grande indimenticabile Chris Rea su RTL 102.5 in protagonisti alle 20:37 minuti. Sì, a proposito di apericena,
1: arrivano,
0: un po' di richieste.
1: Arrivano un po' di ordini al 378-378-1025. Ricordiamo che il nostro barman ufficiale è Matteo Bonucci.
0: Pensa
1: quindi Capinigna, Capirosca, Moscow Mule che ho citato prima e anche un Negroni.
0: Guarda, siamo in buone mani, shakerate proprio.
1: Sei pronto, Matteo?
0: Madame!

0: Never Dies su RTL 102.5. Carlo Elli, Mauro Corvino, questa è Protagonisti.
1: Ecco, l'eclissi se n'è andata.
0: L'eclissi se n'è andata e c'è stato anche il tramonto, naturalmente.
1: Beh, certo.
0: E stiamo procedendo con il nostro apericena, però nel frattempo ti posso dire che Matteo Bonucci già mi ha detto un po' il menù di stasera qui al TH Resorts.
1: Tipo?
0: Mi ha parlato di pesce a volontà, che io non mangio. Perché io non mangio pesce.
1: C'è anche il polpo alla galiziana.
0: Eh sì,
1: detto,
0: alla galiziana. Che, come sarebbe sto polpo
1: un
0: alla galiziana?
1: Un po' di spezie qua e là.
0: Così.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi c'è anche una cotoletta di melanzana.
0: Ecco, quella mi piace molto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Guarda, non ti dico no.
1: Ah, finalmente.
0: Non ti dico no e non ti dico neanche perché. No, cioè, per questo.
1: Io, sai, ci ho
0: per
1: provato.
0: Quale motivo io non ti dico no?
1: No, però, questa volta non mi hai detto no perché io ho detto andiamo a vedere le stelle, mi hai detto di no, però l'eclissi l'hai vista con me.
0: L'ho vista con te perché ti dico anche che intanto abbiamo ascoltato Bundabash e Loredana Bertè su RTL 102.5. Perché c'è una bella differenza tra le stelle cadenti, ha detto andiamo a vederle mano nella mano e non mi è piaciuta la cosa. E infatti vedere l'eclissi invece è stato più piacevole, anche perché con noi c'era anche una presenza femminile.
1: Ecco, perché c'era Silvia Signore solo per quello.
0: Va bene, che c'è Brescia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carlo, posso fare una bruttissima battuta visto che siamo arrivati alla fine con il nostro Millennium Meet?
3: Una bruttissima battuta ed è legata al Millennium Meet?
2: ovvio.
3: Dai, falla.
2: C'ho tanta fame.
4: Scusami, lo so.
3: Possiamo finire prima?
4: Ma la cagata la dovevo dire.
3: Dai. Fame vuol dire fame. Esatto. Iron care. Bella sta battuta, bellissima.

0: Ma tu la serie televisiva di Saranno Famosi, sì, te la ricordi?
1: L'ho vista.
0: Primi anni 80.
1: Sì, assolutamente.
0: Si tornava a scuola, a pranzo si vedeva la puntata di Saranno Famosi. Va bene, comunque parlo dei primissimi anni 80. Aren Cara Fame è protagonista di questo Millennium Hit.
1: Sì, noi abbiamo finito, grazie mille a Carlo Elli.
0: Grazie a Mauro Corvino, noi ci sentiamo comunque domani.
1: Domani sempre tra le 19 e le 21.
0: Sì. Intanto ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
1: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati, direi assolutamente geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza, ce ne sono ben 1300 in tutta Italia.
1: Esatto, quindi avete l'opportunità naturalmente di fare la spesa quando volete. Ringraziamo anche Beppe Di Dio,
0: certo, e Cristian Alberton,
1: e il nostro

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, sono le 21:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Maria Paola Raiola, tante le notizie di primo piano in questa edizione, subito però i risultati da record che arrivano in questi minuti da Parigi, dagli europei di nuoto. Allora ci colleghiamo in diretta con Enzo Tamborra, buona serata.
3: Sì, buona serata, un bottino davvero importante anche oggi per l'Italia nel nuoto.

0: No, e Mao, davvero un argento inatteso e per questo ancora più bello. Intanto sono iniziate anche le finali dell'atletica leggera a Birmingham. C'è già una buona notizia perché nella gara del lancio del martello, dopo il primo lancio, l'azzurra Sara Fantini è al comando con la misura di 74,35. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie Enzo. L'eclissi totale di sole ha raggiunto il suo picco una mezz'oretta fa nelle zone dell'Europa occidentale, in cui è stata visibile anche nelle regioni del nord Italia, dove la copertura della stella da parte della Luna è stata al 90%. Ovunque una vera e propria folla ha seguito lo spettacolo con occhialini e telescopi solari, diverse le dirette streaming che hanno documentato lo straordinario fenomeno astronomico. Torniamo alla notizia di primo piano di cronaca di queste ultime ore, quella della confessione resa da Walter Lavitola, ex imprenditore, giornalista, editore, sentito nell'interrogatorio di garanzia in carcere a Roma. Sono il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha affermato Lavitola, così come ha riportato il suo legale. Lavitola ha dichiarato dinanzi al GIP di avere ordito il tutto per fare aumentare la scorta a Ranucci. Il legale del giornalista ha parlato di motivazioni che lasciano sgomenti, anche perché ha ricordato Ranucci alla scorta dal 2021. È tutto per ora, la viabilità.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli per incidente. È chiusa l'uscita di Firenze in Pruneta provenendo da Roma. Sempre sulla 1 ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 22 tra Orte e Orvieto verso Firenze. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Cinque minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon mercoledì 12 agosto 2026, meno due al weekend, la giornata staccionata, si scavalla, opla, buonasera Silvia Signore.
6: Buonasera Simone Palmieri, ma cos'è questa cosa si scavalla, che è successo?
5: No, niente, semplicemente mancano due giorni al weekend.
6: L'hai viste l'eclissi?
5: L'eclissi l'abbiamo vista insieme, innanzitutto siete in diretta su RTL 102.5, ecco. Questa è la suite con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, in una giornata, in una serata molto importante, perché è vero, abbiamo visto tutti quanti anche qui al TH Resort a Praia Mare l'eclissi solare.
6: E certo, com'era? Descrivicela.
5: Oh mamma, ad un certo punto il sole s'oscurò.
6: No, non esatto.
5: Ti è piaciuta? Era poetica.
6: Non l'ho vista davvero, dai, spiega quello che è successo.
5: Vabbè, tra poco
6: che
5: lo spieghiamo.
6: Luna, l'ombra della luna ha oscurato il sole.
5: Hai studiato questa sera, bella la materia geografia, mi è sempre piaciuta.
6: Ma non tra è poco... geografia, ah, no? Questa,
5: mi
6: questa è
5: confuso.
6: Astronomia.
5: Mi sono confuso. Cominciamo un'altra serata però d'estate dicendo che il bello di una grigliata comincia prima che arrivi il primo piatto.
6: Quando la brace si scalda, gli amici arrivano e si prepara un capo tonic, amaro del capo, tonica, lime e tanto ghiaccio.
5: Fresco, semplice e perfetto per aprire la serata intorno alla griglia.
6: Quanti gradi sempre, Simone?
5: No, io voglio sotterrarmi. Meno 20 gradi. No. Partiamo che meglio, grazie.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, su RTL 102.5. Non è mezzanotte, ma sono le 21.13 di questa mercoledì 12 agosto, caro Simone.
1: E questo è un buon punto.
0: Hai visto?
1: Grazie per aver fatto questo.
0: Senti, ma secondo te cosa rende un uomo sexy?
1: Beh, secondo me, a tutti gli effetti, il saper fare le pulizie di casa.
0: Anche secondo Jennifer Lopez.
1: Lo
0: lei
1: vedi?
0: Ha detto che è sexy rifare il letto e lavare i piatti.
1: Sì, i piatti non capisco, cioè, perché io credo che comunque lei abbia incontrato nella sua vita persone che una lavastoviglie ce l'hanno in casa. Quindi lavare
0: tu dici?
1: I piatti. Beh, sì, cioè.
0: Però c'è anche a dire una cosa: che lei è abituata ad avere tutto e quindi magari apprezza le cose un po' più semplici.
1: Va bene, buttate la lavastoviglie per conquistare Jennifer Lopez.
0: Giusto.

0: Fabri Fibra, Maurizio Carucci, sì, Maurizio, stelle alle 21, non so perché mi sono buggato su Maurizio, stelle 21:19 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte, Silvia Signore e Simone Palmieri, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Ci torniamo invece per quanto riguarda Jennifer Lopez e le sue ultime dichiarazioni. Che cosa rende sexy un uomo? Sì. Lavare i piatti, rifare il letto, insomma occuparsi anche di tutte quelle faccende domestiche, appunto, di casa.
1: Anche passare l'aspirapolvere.
0: Quello, per esempio, io sono un talento, allora lo chiediamo a voi, donne, che se ci state ascoltando al 378-378-1025, cosa rende per voi sexy un uomo?
1: Raccontate.

0: del capo, il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online.

0: meglio porta.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Rockabye alle 21.
1: Rockabye.
0: Alle 21.29 su RTL 105 nella suite. Allora, cosa rende sexy un uomo? Secondo Jennifer Lopez, lavare i piatti e aggiustare il letto, mettere a posto il letto, rifare il letto. E per voi 378-378-1025 vi ascoltiamo.
2: Cosa rende sexy un uomo? Le buone maniere e l'educazione li rendono quasi irresistibili.
3: Assolutamente sì. Manca l'uomo che ti apre la portiera.
0: No, basta, ma
3: quello che ti versa l'acqua a tavola.
0: Non ne posso più.
3: Ma perché non lo vuoi fare? Perché sei pigro.
0: Sì, anche per questo. Però tra poco ci dici anche un tuo parere, che di sicuro vale più di quello di Jennifer Lopez.
3: Sicuro.

0: Francesco Renga, cambio direzione alle 21.35 RTL 102.5. Allora, abbiamo letto, abbiamo spiegato le dichiarazioni di Jennifer Lopez. Un uomo per essere attraente e sexy deve fare i mestieri di casa, ma dobbiamo sentire anche il parere di Silvia. Per te un uomo è sexy perché deve fare cosa?
1: Allora, secondo uno studio, vuoi sapere cosa rende davvero sexy un uomo? Te lo dico, ma ci credo.
0: Ah!
1: La voce, una voce profonda. È molto affascinante.
0: Quindi vuoi un radiofonico nella tua
1: certo,
0: vita?
1: Certo, per questo. Con te ci fidanziamo?
2: Ecco.

0: Ferreri, Roma, Bangkok, 21:42, RTL 102.5. Ce lo chiedono in tanti, Silvia, quindi ti prego la ricetta.
1: Ecco la ricetta per l'aperitivo in attesa della grigliata. Allora, calice colmo di ghiaccio, 4 cl di amaro del capo, 10 cl di acqua tonica, 1 cl di succo di lime e una fetta di lime.
0: Esatto, mentre qualcuno pensa alla brace, qualcun altro prepara i calici.
1: Oppure c'è la versione ready to serve. Aggiungi ghiaccio e lime e il capo tonic è pronto.
0: Comunque

0: Come fai tu i cocktail? Nessuno mai.
1: Io in un'altra vita facevo la barista.
0: Quant'è secondo te un CL?
1: Non lo so.
0: Immaginavo, ma tra poco nella suite.

Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Post Malone con Kemco, 21:51 su RTL 102.5.
1: Con
0: Kemco.
1: Ok.
0: Ti è piaciuta? E dai. Sì, signore Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Cosa abbiamo da sottolineare?
1: No, volevo farti una domanda, perché fino ad adesso abbiamo parlato di che cosa rende un uomo attraente. Invece io ti chiedo, Simone, che cosa rende attraente una donna?
0: Allora, per me, cultura e intelligenza.
1: Eh?
0: Per me, cultura e intelligenza.
1: Ah, vabbè, e basta?
0: Sì, sì. Sono sapio sessuale.
1: Ah.

0: stai dicendo?
1: Guns N' Roses alle 21.59 su RTL 102.5, in chiusura della prima ora della suite. Tra poco ne apriamo una seconda, è così Silvia?
0: Apriamo.
1: Grazie, come apriamo? Grazie per il contributo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, le 22 un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Re Bibbia a Roma, il faccendiere, ex editore e giornalista Walter Lavitola, ha ammesso di avere ordinato l'attentato avvenuto nello scorso mese di ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Walter Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, e quanto ha riferito l'avvocato Sergio Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore nel carcere romano di Re Bibbia. Il legale ha detto che Lavitola lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di molti pericolosi tentativi di aggredirlo, e fargli innalzare così il livello di protezione perché aveva solamente due uomini di scorta. A Lavitola viene contestato il metodo mafioso, resta latitante e si troverebbe in Africa il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione a Pomezia.

L'eclissi totale di sole in Spagna, Isole Baleari, Islanda, in Italia, nelle regioni centro-settentrionali, tutti col naso in su per ammirare lo spettacolo della stella.

0: temporali in Toscana con tanti interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze e nel Grossetano, piogge anche nel Lazio e in Campania. Ora chiudiamo con gli appuntamenti sportivi tra nuoto e atletica con Enzo Tamborra.
1: Sì, buona serata, mi dia la linea proprio mentre c'è un'azzurra che festeggia una medaglia agli europei di atletica leggera a Birmingham e Sara Fantini seconda nella gara di lancio del martello, dunque seconda medaglia d'argento per Sara Fantini, tra poco la finale dei 400 ostacoli con la Folo Russo che spera di salire sul podio. È stata una giornata bellissima, straordinaria anche nel nuoto con una protagonista clamorosa, la 19enne Sara Curtis che prima ha stabilito il nuovo record del mondo in semifinale nel 50 d'orso, poi ha trascinato la staffetta 4% stile libero sul secondo gradino del podio. Altre due medaglie sono arrivate dalla vasca di Parigi, Tommaso Ceccon bronzo nei 200 d'orso, Benedetta Pilato bronzo nei 100 rana. Ed è tutto, lì nello studio.
0: Grazie Enzo, meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Qualche fenomeno potrà sconfinare fin verso il basso Tirreno. Temperature massime ancora roventi con calde d'afa molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
5: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove in seguito ad un incidente in cui sono rimaste coinvolte 5 auto si è formata coda tra Lodi e Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Le 22:06, RTL 102.5, la suite, bentrovati, buonasera, buon mercoledì 12 agosto 2026, la seconda ora insieme, però vi accompagniamo fino alla mezzanotte. Silvia Signore e Simone Palmieri, avete sentito, il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
8: È sempre bello ascoltarti Simone, vuoi continuare a parlare, a dirci qualcosa? Che hai fatto oggi?
7: Ma sai che niente?
8: Relax.
7: Ho preparato il programma.
8: Ah, ma non ci credo proprio, guarda.
7: Eh no, infatti l'hai fatto tu.

0: amori. La vertigine che ho di te. Francesca Michelin, Vulcano, 22:13, RTL 102.5, serata dove si sta bene ma non benissimo perché è un po' caldo, ammetto che fa qui a Praia Mare.
1: Non fa caldo, si sta bene nel track, perché Simone devi sapere che la temperatura ideale è 24 gradi.
0: Sì.
1: Perché meno e poi fa troppo freddo, poi ti viene il torcicollo.
0: Ma chi ha deciso che la temperatura ideale è 24 gradi?
1: Gli studi, soprattutto per gli over 65.
0: Ma io non sono over 65, tu nemmeno, possiamo stare pure a 22 gradi.
1: Ma no, fa male, non si fa. Ah.
0: Io devo arrivare fino al 23.
1: Vabbè, passerà.
0: Amelie, non è Francesca.

0: More Can't Hold Us alle 22:20 su RTL 102.5. Nella suite spesso quando si viaggia insieme ad un'altra persona, prima parlavamo per esempio, no, della differenza di temperatura che io e te vorremmo avere,
1: esatto,
0: sul track, ma ci sono tante altre incongruenze quando ti trovi e con una persona a viaggiare magari non ci vai proprio così d'accordo.
1: Sì, perché magari ha abitudini diverse, magari la mattina vuole dormire e tu ti vuoi svegliare presto. E quindi quali sono quelle categorie di persone con cui non bisognerebbe viaggiare?
0: La prima.
1: Chi si lamenta in ogni momento per ogni cosa.
0: Va bene, tra poco ripartiamo proprio da qui per scoprire con chi proprio non dobbiamo viaggiare.
1: Esatto.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.

0: Samurai con ossessione 2228 RTL 1025. Prima si stava chiacchierando appunto delle persone da evitare con le quali viaggiare. C'era un ascoltatore qui, ci è venuto a trovare sul track e lui ha risposto mia moglie e ci ha fatto molto ridere.
1: E al 378 378 1025 ci scrivono: mio marito si lamenta di tutto, per il quarto anno infatti andrò in vacanza da sola, mi diverto, mi rilasso, sto benissimo e lo tradisco.
0: No. Sei seria che ha scritto questa cosa?
1: No, però lo aggiungo io a questo punto. Scusa,
0: No, perché non potevo immaginare tutta questa schiettezza da parte di un ascoltatore. Ecco,
1: no,
0: tutto
1: però
0: qua.
1: Sta benissimo. Dai, era sottointeso.
0: Era la chiusura
1: perfetta.
0: Era
1: fra le righe.
0: Facciamolo lento.

0: Nord Sud-Ovest Est 883-1993 alle 22.36 su RTL 102.5 nella suite. Si chiacchiera con voi anche al 378-378-1025. Quelle persone che proprio non sopportiamo e che a volte però vengono in vacanza con noi. Prima un'ascoltatrice ha detto: quando vado in vacanza con mio marito, lui si lamenta di tutto. Allora Silvia ha aggiunto anche: l'ascoltatrice diceva quindi vado in vacanza spesso da sola, e Silvia ha aggiunto anche. E lo tradisce, quindi.
1: Esatto, e lei ci ha scritto e dice: non devo andare in vacanza se voglio tradire.
0: Molto bene. Non sono io che scrivo questi messaggi.
1: No, non lo possiamo dire però.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: John Legend con Tonight alle 22.43. Tonight 22.43, RTL 125, la suite. Per caso, Silvia, abbiamo un vocale?
1: Abbiamo un vocale.
0: Ascoltiamo.
2: Non viaggerei mai con chi non vuole ascoltare RTL, la mia radio preferita.
3: Vi amiamo.
1: Grazie.
0: Che carini, grazie davvero per ascoltarci sempre, perché noi ci siamo anche d'estate al 36 del vostro televisore radiovisione o attraverso l'app con RTL 102.5 Play.
1: Esatto, ma continuiamo a parlare di quelle persone che bisogna evitare in vacanza.
0: Sì.
1: Per esempio, chi decide di iniziare a risparmiare proprio in vacanza?
0: Hai ragione, in vacanza su questo sono molto d'accordo.
1: Uno deve spendere.
0: Sì, sì, sì. Uno, chi? Tipo io.
1: No.
0: Non tu.
1: Io no.

0: il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, 22:53 su RTL 105 nella suite. Ti è piaciuto il film di Michael?
1: Tantissimo, lo rivedrei.
0: Perché non l'hai ancora visto?
1: No, l'ho visto,
0: ah,
1: l'ho
0: okay.
1: visto.
0: Pensavo mi stessi prendendo in giro, invece no.
1: No, l'ho visto, è stato bellissimo. Sono rimasta un po' male perché volevo continuare a vederlo, però poi è finito.
0: Beh,
1: ma
0: ci sarà
1: aspettiamo.
0: Una seconda parte.
1: Aspettiamo, aspettiamo.
0: Fulminacci, maledetto me, su RTL 102.5 nella vostra suite.

0: Rose and the Machine 22:59 su RTL 100.
1: You got love.
0: Sì, perché bisogna dire per forza il titolo anche.
1: Vabbè, lo diciamo.
0: No, fai bene. Io
1: you
0: non,
1: got love.
0: Non ce l'avevo in canna, capito? Non me la so sentita, no. Ma meno male che ci
1: va
0: sei.
1: Va bene,
0: tu.
1: Comunque, dai, chiudiamo così questa certo. seconda ora con il nostro argomento dei viaggi.
0: Sì, e tra poco tanto altro. Brava, buon punto. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche all'Acquameno, in provincia di Napoli, le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Maria Paola Raiola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, le parole di Lavitola riportate da Sergio Colà, avvocato difensore dell'ex editore giornalista. Ascoltiamole.
3: Di averlo fatto per il bene di Ranucci e soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
1: Secondo il legale del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, però le dichiarazioni rese dinanzi al GIP da Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021 e quindi le dichiarazioni di Lavitola appaiono folli. Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Il caldo, che non ha dato tregua all'Italia in queste settimane, dovrebbe avere le ore contate da venerdì, previsti temporali, afa in diminuzione, ma un assaggio c'è già stato. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
4: I bollini rossi del Ministero della Salute per le ondate di calore hanno le ore contate. Da domenica, secondo alcune stime, perfino da venerdì, le temperature cominceranno ad abbassarsi a partire dal nord. Ma l'aria fredda dall'Atlantico, che potrebbe sconfiggere l'alta pressione africana, nello scontro potrebbe provocare temporali anche forti con fulmini e grandinate. Un assaggio nelle ultime ore a Roma, colpita da una bomba d'acqua e vento forte. Un'ondata di maltempo straordinaria ha colpito anche la provincia di Firenze e di Arezzo e nelle prossime ore il rischio di acquazzoni ha fatto emettere un'allerta meteo gialla su settori di Calabria, Abruzzo, Molise e

0: Aston Villa e tutto di abilità.
1: Via Radio.
2: Grazie Mara Paola, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida sulla A14 Adriatica, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 23.04, RTL 102.5, la suite, la terza ora fino alla mezzanotte, Silvia Signore e Simone Palmieri. Buonasera, buon mercoledì 12 agosto 2026. Nelle prime due ore abbiamo fatto un sacco di cose, oltre a leggere i vostri messaggi al 378-378-1025. Abbiamo parlato di sensualità, di viaggi, esatto, e tanto altro contenuto nella terza ora insieme.
4: Esatto, come per esempio, non lo diciamo, ma oggi è una data molto importante perché è stata presentata una cosa nel 1981.
3: Tra poco lo scopriamo insieme. Partiamo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Disco. Suona Italo Disco, lo dicono i Colors, le 23.11 su RTL 102.5 nella suite. Abemus, notiziam importante.
1: Esatto, perché il 12 agosto del 1981 fu presentato a New York il primo personal computer creato dall'azienda statunitense, l'International Business Machine Corporation, conosciuta anche come IBM.
0: Quindi il primo PC, ripetiamo la data per la precisione.
1: 12 agosto 1981.
0: Quanto tempo è passato e ancora tu non hai imparato a usare il PC?
1: Dai, ma che ne sai tu?
0: No, è una battuta, sto scherzando, non te la prendo. Giannini, Marrakesh.

0: 40 Second to Mars, Dangerous Night, alle 23.19 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. Ancora circa 40 minuti da trascorrere insieme fino alla mezzanotte, ma noi tra poco
1: parliamo
0: dell'eclissi.
1: No, che eclissi? Una domanda, ma tu lo sai perché il mare stanca?
0: No, però è una di quelle frasi che per esempio mi ha sempre detto mamma, no?
1: E non è una sensazione, è proprio realtà, okay. È fisiologia e ci sono delle spiegazioni scientifiche.
0: E
1: se vuoi
0: poco,
1: te le dico.
0: Noi in questo programma d'approfondimento scientifico.
1: Hai detto che sei sapio sessuale, la cultura, ti sto seducendo, eh.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: La nostra amica Morissette con Guardian 2329 su RTL 102.5 nella suite Il mare stanca, spiegazione scientifica.
1: Quindi non è solo una sensazione, ma è fisiologia. Sai perché? Perché il nostro corpo è esposto a condizioni ambientali molto diverse da quelle urbane. Quindi per questo si attivano diversi processi di adattamento che richiedono energia.
0: È per quello che noi arriviamo alle 23.30, che comunque questa stanchezza la sentiamo, perché poi durante il giorno facciamo effettivamente mare.
1: Per esempio, la produzione di melanina attivata dai raggi UV è un altro processo invisibile che consuma energia. Anche nuotare, anche l'aria di mare stanca.
0: L'ultima frase io non l'ho ben capita.
1: Vabbè, dopo ti faccio un disegnino però, dai palmieri.
0: Grazie.
1: Dai.

0: Mica Grace Kelly alle 23.35 su RTL 102.5 nella suite. Ma lo fai un urletto tipo Mica, per favore?
1: No.
0: Al volo? Un
1: no.
0: Intonato, però tu
1: no.
0: Che canti?
1: No.
0: Vabbè, però che noia. Cosa abbiamo da 23, dire?
1: 23.35, ormai siamo addirittura d'arrivo,
0: sì?
1: E verso il letto ti faccio una domanda.
0: Un'altra, ma sembra il tribunale dell'inquisizione questa sera, sì.
1: Allora, ti capita di dormire?
0: Ti capita di? Non ho capito.
1: Di dormire. Dai, non mi fa ridere.
0: Ma non ho fatto niente.
1: Lo usi il lenzuolo quando vai a letto?
0: Sì, sì.
1: Riesci
0: sì.
1: A dormire senza il lenzuolo?
0: Sì, sì, riesco.
1: Sei uno dei pochi, perché invece è difficilissimo.
0: Va bene, tra poco l'approfondiamo.
1: Adesso l'approfondiamo, mi ha fatto ridere, mi ha fatto ridere. Con
0: chiedo
1: quella
0: scusa.
1: Faccia da scemo.
2: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Bob Sinclair 23:41 su RTL 102.5. Il mare stanca. Adesso seriamente spieghiamo il perché.
1: Stiamo parlando di questo. Stiamo parlando del momento in cui vai a dormire.
0: Sì, stavo scherzando.
1: E c'è chi non riesce a fare meno del lenzuolino.
0: Ah, è vero, me lo dicevi.
1: Esatto. Perché? Perché dormire con un lenzuolo ti fa sentire più rassicurato, insomma.
0: Cioè, fammi capire, tu prima mi hai sgridato perché non sei riuscita a dire questa notizia. E la notizia era: mettete il lenzuolo. Mettete il lenzuolo perché vi sentite più avvolti e più al sicuro.
1: Esatto,
0: era questo quello che dovevamo.
1: Rassicurati.
0: Io direi
1: anche se
0: che...
1: è controproducente, perché si aumenta la temperatura corporea e quindi si dorme male.
0: Dobbiamo rivedere i contenuti della terza ora, assolutamente.
1: Dai, la stanchezza,
0: dico,
1: il mare.
0: Tommaso Paradiso.

0: Madonna, le 23.49, RTL 102.5. Devo chiedere scusa a Silvia Signore. In realtà il lenzuolino è molto importante. Abbiamo dato anche una spiegazione scientifica. Dico che è molto importante perché sono arrivati diversi messaggi e magari uno non lo leggiamo anche.
1: Esatto, ci scrivono al 378-378-1025. È vero, perché io mi addormento sempre senza, perché fa caldo, ma poi per sentirmi protetta metto il lenzuolo.
0: Vedi?
1: E dicono anche: Silvia, però è il lenzuolino come mio nipote di 11 anni.
0: Cioè?
1: Ma io dormo col piumone, ne ho 30 quasi.
0: Sì, ah, loro dicono che dormire col lenzuolino è da bambini piccoli.
1: Esatto.
0: Ma no, non è vero.
1: Sai, noi donne ci piace sentirci protette.
0: A volte,
1: eh? Sempre.
0: Bene, ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53 siamo arrivati al millennium, ecco. Vero Silvia? Stavi cercando qualcosa sul millennium?
3: Stavo cercando qualcosa, ecco. Per computare che siamo un po' stanchi. Che cosa ridi?
2: No, niente, ho fatto ridere che tu avevi visto.
3: Dillo, dai, pronuncialo in inglese, no. Perfetto.
2: Non c'è problema, il millennium della suite su RTL 102.5, Papa was Rolling Stone.

0: Il millennio The Temptations, Papa Was Rolling Stone alle 23.58, a chiudere le nostre tre ore insieme della suite dal 1972. Dobbiamo iniziare con dei ringraziamenti, ovvero la regia.
1: Vai tu, ti lascio gli onori di casa, questa è casa tua.
0: Perché non ti ricordi i nomi? Beppe Di Dio, Christian Amberton e Matteo Bonucci, detto anche Matthew McConaughey. Grazie al TH Resort qui Praia Mare, mica è finita la stagione estiva.

0: Ci ritroviamo semplicemente domani a partire dalle 21 con la suite.
1: Come sei professional comunque.
0: Grazie tesoro e grazie anche ai vostri messaggi al 378-378-1025.
1: E chi ringraziamo anche?
0: Eh beh, certo, lui, Amaro del Capo, che ci accompagna ogni sera, che nel Capotonic accompagna anche il primo momento della grigliata.
1: Prima si alzano i calici e poi si riempie la tavola.
0: E mentre l'abbraccio si scalda, la serata è già cominciata!
1: Ovviamente, Simone, lo sai a quanti gradi va servito.
0: Aridaglie, non ne posso più, ma comunque l'ho imparato, a meno 20 gradi.
1: Quindi non 19, non 21, ma 20.
0: Beh sì, 20. A proposito di serate, tra poco inizia da Lipari, dal Tourmalin di Lipari, la serata della Discoteca Nazionale in diretta su RTL 102.5.
1: Buonanotte Simone.
0: Buonanotte Silvia, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Mondolfo, provincia di Pesaro e Urbino, la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Walter Lavitola, arrestato a Roma come mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha ammesso di averlo commissionato. Movente: aumentare la scorta al giornalista. Ascoltiamo Mantiloni.
4: Walter Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. E quanto ha riferito l'avvocato Sergio Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia, il legale ha detto che Lavitola lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di molti pericolosi tentativi di aggredirlo, e fargli innalzare così il livello di protezione perché aveva solamente due uomini di scorta. A Lavitola viene contestato il metodo mafioso, resta latitante e si troverebbe in Africa il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione a Pomezia.
3: La portavoce del presidente degli Stati Uniti, Caroline Leavitt, lascerà il suo incarico nelle prossime settimane, ad annunciarlo su Truth lo stesso Trump, che ha spiegato che la Leavitt resterà così con i suoi bambini. Però sarà ancora una voce influente nel Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm, ha aggiunto il presidente. Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Le notizie sportive con le soddisfazioni che arrivano dal nuoto e dall'atletica. Enzo Tamborra.
5: Altre tre medaglie agli europei di nuoto, una a quelli di atletica, ma a far notizia soprattutto il clamoroso record del mondo dei 50 dorso stabilito dalla 19enne Sara Curtis, che in semifinale ha fermato il cronometro sul tempo di 26,63. Di seguito sempre lei ha trascinato a sorpresa la staffetta 4% stile libero donne sul secondo gradino del podio. Bellissimi i bronzi di Thomas Checonor, orgogliosamente terzo nella finale del 200 dorso, e di Benedetta Pilato, terza in quella dei 100 rana. Agli europei di atletica leggera Birmingham, Sara Fantini si è confermata ad altissimo livello, chiudendo al secondo posto la finale di lancio del martello. Nel programma del giovedì, riflettori puntati sulla finale di salto triplo, con i tre azzurri tutti qualificati e con Diaz candidato all'oro.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte ed Orvieto in direzione di Firenze.

Chiusura analoga sulla A7 Serravalle Genova per il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche

0: Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
2: Ma sì, buonasera a tutti, mezzanotte e 4 minuti, siamo

difficoltà. Vabbè. Quando l'etna è così. Oddio, ci si potrebbe organizzare anche prima, eh? Diciamo la verità, perché non è che l'Etna si è svegliato oggi, ogni anno fa così. Quindi, non vorrei, però, insomma,

stanno ballando con noi. Here we go. Senti, senti cosa sta arrivando, ragazzi. Uno dei dischi dance più belli degli ultimi 30 anni. Un po' meno, dai, facciamo 26. 26 perché non ne ha 30 questo disco. Ne avrà 26.

Yeah, right. Hey, listen, listen, babe. Oh. Se vedi una stella cadente, dicelo. Esprimi un desiderio. Anche per noi.

programma Ilaria, che festeggia il suo 26esimo compleanno, nonché è il compleanno di Salvatore, fratello di Maria Rosa. Tanti auguri! 378 378 1025, ancora gente che sta lavorando, guardie giurate, Alessio Renato da Siracusa, Bozza Pallamo in console, Mr. DJ Sauto Fau. 2 per 2 fa 4, per 2 8, per 2 16, per 2 32, per 2 64, 2 per 2.

Mezzanotte 26, stavo per dire le 2:26, che è già finita la discoteca, è appena cominciata. Ah bello, mamma mia come sta. Salutiamo da Mazzano del Vallo tutti gli amici che ballano con noi, anzi nei prossimi giorni, visto che siete non molto lontani, venite alle Olie a ballare al Turbani di Lipari.

Bardò Pizzeria. Stanno festeggiando 27 anni di matrimonio di Andrea e Tamara. Auguri.

Revolution.

africanismo. Che chicca questa, eh? C'è South of Fun console nella console del Tourmaline di Lipari, che poi d'estate diventa la console di RTL 102.5. Ciao anche agli amici che ci seguono da Soverato, Alessandro, Alessia. Alessandro dice che Alessia è una meravigliosa creatura. Bravo Ale.

Renato, che però sta percorrendo la Marsala Lamezia, giusto? Magari stai lavorando. A tutti quelli che sono impegnati al lavoro, una

0: Pau, il Caffè Chantal, la creperia di Giardini Naxos. Nunzio e Nunzio, voilà! L'equipaggio di Ashley sta ballando con noi. RTL 102.5.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metto

0: in diretta da Turmalin di Lipari, la discoteca nazionale. Messaggio per quelli che mandano messaggi vocali, non possiamo sentirli purtroppo.
1: I

posto, Carle, vicino a Jesolo, il Veneto, quello bello, tutto bello il Veneto, a me piace particolarmente il Veneto. Salutiamo anche gli amici che si dirigono a Castel Gandolfo,

Adriatica. E poi ancora Nino da Catania che fa gli auguri di buon compleanno alla moglie Maria Luisa, che non li dimostra per niente, Maria Luisa, te ne davamo almeno una ventina meno. Relax.

forza ballamo, questo significa move your body, cioè forza ballamo, è così. Mezzanotte 53 live anche questa notte, suona forte, l'unica radio che conta RTL 102.5.

RTL. Ciao Domenico, ciao Giussi con la I. Sono lì in giardino, da Stelli a Marina, Calabria, mare, stelle.

Allora, questa ragazza che si chiama Andrea è pronta a gonfiare il materassino per il terzo anno consecutivo. È un premio alla fedeltà, dai, un premio fedeltà.

forte anche questa notte. Live per tutto agosto. Mandiamo tanti auguri anche ad Ilaria.

flottiglia, un gruppone in barca, tutti vestiti di bianco, tutti al Turbali di Lipari.

con noi. Che meraviglia! Live, la discoteca nazionale in onda su RTL 102.5, l'unica radio che conta. Da Vibo ballano con noi Lori e Arca.

voi lo sapete, in console c'è il dottor Sao Tufao. E già lo Sao. Dai, dai, tutti con le mani al cielo. Dai, dai, dai.

0: under the cash. This is the rhythm of the night. Oh night, oh yeah. Siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari, a place to be, su RTL 102.5 ogni notte d'agosto, live, la discoteca nazionale! Oh sì, è arrivato lo skipper? Sì? Stanno recuperando lo skipper perché è il suo compleanno, dobbiamo fargli gli auguri. Nel frattempo balliamoci questa!
1: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. I better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.
0: Tonight is the

diretta in discoteca. Glielo facciamo un urlo al 3. 1, 2, 3. No, ragazzi, allora c'ha ragione Carola. Al 3. 1, 2, 3. Hai visto, Carola?

su RTL 102.5 live ogni notte, la discoteca nazionale. In console, Mr. DJ, Sao Tufao.

Brooklyn, lì dove si trovano per tutti i loro clienti. Tra questi il chiosco Miami Beach di Villafranca Tirrena. 378-378-1025. Questa la dedichiamo a tutti quelli che stanno lavorando. Si va.

correre, correre. Mando corri. 1.52, sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari. Salutiamo gli amici che stanno ballando con noi da Malta. Sì. RTL 102.5.

Sì. Here we go.